she was wrong. It begins to look as if grown-ups

Per la rubrica Commedie musicali abbiamo trasmesso The King and I, musiche di Richard Rodgers su testi di Oscar Hammerstein II, orchestrazione di Robert Russell Bennett, ha diretto Milton Rosenstock. E per concludere artisti vari e una selezione da Piano One.

Avete ascoltato musica con artisti vari e una selezione da Piano One. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà, almeno in larga parte, dedicata alla riscoperta, diciamo così, di uno strumento che purtroppo, almeno qui in Italia, viene parecchio bistrattato, che è il flauto dolce. Uno strumento che in realtà vanta una letteratura, una dignità appunto estremamente alta. È uno strumento che è stato utilizzato ampiamente nel passato, fino alla seconda metà del Settecento più o meno, e che addirittura, perlomeno qui in Italia, era il flauto per eccellenza. Infatti quando si vedeva scritto flauto non si faceva l'equazione come oggi, flauto uguale flauto traverso, ma ci si riferiva sempre al flauto dolce. Quando si parlava di flauto traverso, che anch'egli esisteva da lungo tempo, però si specificava traverso, traversiere, traversa, eccetera, con varie terminologie. Il flauto dolce, il flauto di ritto in generale, è uno strumento che ha un'ascendenza, una nascita addirittura che si perde nella notte dei tempi, fin dalla preistoria addirittura, e che poi arriva allo strumento che conosciamo noi oggi, che ha assunto la sua forma definitiva appunto nel periodo barocco. Questo strumento esisteva non in un'unica forma, ma ne esisteva un'intera famiglia, perché per poter dare la possibilità agli esecutori di avere a disposizione un range praticamente di sonorità e di colori estremamente ampio, ma anche perché potevano suonare in consort esattamente come le viole da gamba, e quindi esistevano in vari tagli che andavano dal sopranino addirittura in due tagli diversi, che erano in do o in fa addirittura, e fino al grande basso, uno strumento che supera i 2 metri di lunghezza e che era lo strumento più grave in assoluto tra questi. E lo strumento principe, diciamo così, della famiglia del flauto dolce però è il contralto, quello che ha il maggior numero di opere scritte espressamente per lui, e che per secoli è stato un po' il dominatore dal punto di vista musicale, della scena musicale, dal punto di vista del flauto, proprio tu

dei legni in generale. E alcuni compositori, soprattutto all'inizio del Settecento, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento, hanno dedicato gran parte della loro opera o una buona fetta proprio a questo strumento. Uno di questi è stato Georg Philipp Telemann, che era un polistrumentista e non solo, ma fu anche un virtuoso lui stesso di flauto dolce, quindi ha lasciato una mole di materiale per questo strumento veramente impressionante, tra brani, tra duetti, sonate da camera, tri, concerti, anche con altri strumenti, e l'ha utilizzato anche all'interno delle sue opere vocali, sia le cantate sia le passioni. Come ho detto, appunto, Telemann era un grande virtuoso di questo strumento, quindi lo conosceva molto molto bene e ne conosceva anche le possibilità e i limiti che poteva raggiungere. Questo ha fatto sì che scrivesse alcune tra le opere più idiomatiche per flauto dolce. Noi ascolteremo adesso, inizieremo ascoltando una sonata, la sonata in fa maggiore Telemann-Bergverzeichnis 41 F2, che è tratta da Allgetreue Musikmeister, un'opera del 1728, che, come molte opere di Telemann, aveva anche fini non soltanto puramente musicali, ma anche didattici. La sonata è in tre movimenti: vivace, largo, allegro. La particolarità è che, nell'ultimo movimento Telemann spinge il flauto dolce agli estremi limiti acuti della sua, estensione, come ascolteremo. L'esecuzione è affidata a uno dei maggiori esponenti, della riscoperta musicale del Novecento, della riscoperta musicale della musica antica del Novecento, Franz Bruggen, scomparso di recente, alcuni anni fa, che è stato appunto uno dei massimi virtuosi di questo strumento, e in trio con Anner Bilsma al violoncello e Gustav Leonhard al clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la sonata in fa maggiore, Telemann Bergverzeichnis 41 F2 dal Getreue Musikmeister, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce, Anner Bilsma al violoncello barocco e Gustav Leonhard al clavicembalo. Ed ora proseguiamo, passiamo invece all'utilizzo del flauto dolce dal punto di vista orchestrale. E lo ascolteremo con un concerto di Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi che tra i musicisti italiani fu uno dei tanti, tra l'altro, che utilizzarono questo strumento non soltanto dal punto di vista solistico. Vivaldi sappiamo benissimo che scriveva le sue opere, soprattutto quelle più virtuosistiche, per le ragazze, per le putte dell'ospedale della Pietà, nel quale lui era maestro. Ma l'ha utilizzato anche come strumento coloristico in alcune sue composizioni. Infatti il flauto dolce veniva spesso accomunato a scene pastorali o agresti. Noi ascolteremo quello che è considerato come uno dei concerti più difficili scritti per questo strumento, il concerto in do minore RV441. I movimenti che lo compongono sono allegro non molto, largo, presto. Esegue sempre Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in Do minore RV 441 per flauto dolce, archi e basso continuo, nella esecuzione di Franz Bruggen al flauto dolce con il Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt. Ed ora, dopo Antonio Vivaldi e Georg Philipp Telemann, affrontiamo un altro dei mostri sacri, diciamo così, del pieno barocco europeo, Johann Sebastian Bach. Anche lui ha utilizzato il flauto dolce in alcune composizioni, a dire la verità non moltissime, però con fini appunto coloristici lo ha utilizzato in alcune delle sue composizioni più importanti, tra cui i concerti brandeburghesi. Per l'esattezza, in ben due dei sei concerti brandeburghesi, Bach utilizza il flauto dolce. Nel concerto numero 2, in Fa maggiore, il celebre concerto con la tromba solista, dove il flauto dolce dialoga con questo strumento a solo, quindi c'è un flauto dolce solista che assieme al violino e all'oboe completa, diciamo così, il gruppo dei solisti di questo concerto. E nel concerto numero 4 in Sol maggiore, dove c'è una coppia di flauti in eco, come scrive lo stesso Johann Sebastian Bach, che dialogano con il violino solista. Ascolteremo allora il concerto numero 4 in Sol maggiore, tratto dai sei concerti brandeburghesi, nei movimenti Allegro, Andante, Presto. Eseguono Giovanni Antonini e Petra Zeifert ai flauti dolci, Enrico Nofri al violino con il giardino armonico.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto numero 4, BWV 1049 in Sol maggiore, dai 6 concerti brandeburghesi per violino principale, due flauti d'eco, archi e continuo, nell'esecuzione di Giovanni Antonini e Peter Seyfarth ai flauti dolci, Enrico Nofri al violino e il giardino armonico. Ed ora andiamo avanti, ritorniamo, facciamo un altro passo indietro per ritornare a Georg Philipp Telemann. Ascoltiamo una delle cantate tratte dall'Harmonisch Gottesdienst, una raccolta appunto di cantate per la camera o per la chiesa, come scriveva lo stesso Telemann, che coprono buona parte dell'anno liturgico. In questo caso la cantata in questione è Lauter Wonne, Lauter Freude, per soprano, flauto dolce e basso continuo. Brigitte Picco Schumacher soprano con Giorgio Matteoli al flauto dolce alla direzione dell'ensemble Fett Rustique.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la cantata Lauter von Lauter Freude per l'Avvento, nella esecuzione di Brigitte Picco Schumacher soprano, con Giorgio Matteoli al flauto dolce e alla direzione dell'ensemble Fetterustig. Ed ora rimaniamo sempre nell'ambito di Georg Philipp Telemann e concludiamo questa carrellata sul flauto dolce con un concerto abbastanza emblematico. Forse è la composizione più emblematica scritta per questo strumento e che decreta un po', mette il sigillo sulla storia, sulla vita del flauto dolce, almeno per quanto riguarda il Settecento, ed è il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra, appunto di Georg Philipp Telemann. Il flauto dolce è uno strumento che assieme al flauto traversiere raramente lo si ascolta, sono pochissime le composizioni, qualche cosa in Francia era stato scritto, per questi due strumenti assieme, anche perché hanno problemi proprio di intonazione, di coabitazione, diciamo così, abbastanza evidenti. E Telemann con questo concerto in qualche modo, non so se consciamente o meno, ma ha voluto creare una sorta di passaggio del testimone tra il flauto dolce, che rappresenta un po' tutto il periodo musicale precedente, e il flauto traversiere, che invece era uno strumento che stava sempre di più guadagnando terreno. E poi Johann Sebastian Bach ha messo una sorta di imprimatur su questo strumento, componendo alcune tra le opere più importanti proprio nella storia della letteratura per questo strumento. Quindi allora ascolteremo il concerto in Mi minore per flauto dolce, flauto traversiere e orchestra di Georg Philipp Telemann nei movimenti largo, allegro, largo, presto. Eseguono Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere, con il Drottningholm Baroque Ensemble.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato il concerto doppio in mi minore per flauto dolce, flauto traverso e orchestra, nella esecuzione di Klas Persson al flauto dolce, Penelope Evison al flauto traversiere con il Drottningholm Baroque Ensemble. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per essere stati con noi anche quest'oggi, vi do appuntamento come di consueto con il Cimento tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana e sempre alle 22, e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, podcast, programmi musicali, lo scrigno musicale. Buona serata.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Firenze, Simone Graziano, pianista, compositore, grazie per essere con noi Simone.
1: Ciao Luigi, buongiorno a tutti.
0: Perché di recente uscita Emem, album del collettivo e progetto omonimo composto appunto da Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso e Marco Frattini batteria, pubblicato da Awand. Simone, come nasce questo progetto e il relativo album?
1: Allora, Emem è un, appunto, come hai detto Luigi, giustamente è un trio collettivo e quindi è nato circa 2 anni fa. E ci siamo trovati per caso a fare una session di improvvisazione allo studio da Francesco Ponticelli. Ponticelli ha questo studio molto bello ad Arezzo che si chiama Il Cicaletto, e abbiamo registrato diciamo questa session di improvvisazione e ci è piaciuta l'idea che era venuta fuori, cioè quella di improvvisare tenendo delle forme molto semplici, con degli elementi reiterati, con degli elementi che venivano ripetuti, senza cercare il solismo come elemento primario, ma cercando di cambiare lentamente dei parametri ritmici, diciamo, questa era un po' la ricerca. E da lì poi proprio questo manifesto poetico un po' è diventato alla base del concetto di Emem, che è stato sviluppato poi nel corso di questi 2 anni di fatto. Quindi abbiamo scritto del materiale originale, l'abbiamo arrangiato insieme, l'abbiamo registrato e poi il disco appunto sta uscendo di fatto in streaming da febbraio in poi e fisicamente è uscito appunto il 10 di marzo per Awand Records.
0: Simone, un primo ascolto da Emem, cosa ci proponi?
1: Oxblood, penso che sia la prima traccia che mi sembra più rappresentativa, e Oxblood vuol dire rosso sangue di bue, ed è il rosso che usava Caravaggio per i suoi quadri.

0: era Oxblood del collettivo MM. Siamo in compagnia di Simone Graziano per presentare questa novità della A1 Record. Ricordiamo appunto la formazione: Simone Graziano pianoforte, Francesco Monticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni. Siamo in compagnia appunto di Simone per presentare questa novità discografica. Andiamo un po' più in profondità. Cosa di fatto narrano le sei tracce e i relativi titoli che danno forma a questo quest'album, Simone?
1: Allora, diciamo che il nostro voleva essere una ricerca su come è possibile tradurre il colore in musica. Più in generale, diciamo, è un po' un affresco sui tempi moderni, quindi il dramma che l'umanità, insomma, i drammi che l'umanità vive in questo momento, e quindi cercare di dare una veste a questi colori scuri nella musica. E quindi appunto abbiamo ascoltato Oxblood, che, come ti dicevo, era il colore, il punto di rosso che usava Caravaggio nei suoi quadri. Il brano successivo che ascolteremo sarà Hush Believers, che è appunto coloro, tecnicamente sarebbe coloro che credono nelle ceneri, no? Nel senso che è appunto il cenere come colore, questo grigio tenue, che è un po' coloro che un po' come la fenice, no? Che risorge dopo essere dalle ceneri, dopo essere bruciata. È un po' questo, cioè bisogna credere che da questo momento così drammatico in cui ci troviamo, che sono guerre sparse ovunque, dobbiamo pensare che un futuro migliore è possibile. Dobbiamo pensarlo soprattutto per le nuove generazioni, cioè soprattutto per chi appunto oggi ha 15-20 anni, che si affaccia al mondo, e noi, che comunque un po' qualche anno in più ce l'abbiamo, secondo me abbiamo il dovere di fare in modo che questi ragazzi non crescano con il senso del nulla, un po' sartreaneamente parlando, ma che crescano invece pensando che appunto il mondo può essere un mondo migliore. Quindi ecco che Hush Believers è proprio questo, è questo, insomma. Quindi poi le altre tracce, come per esempio Lunaria, che è una traccia dedicata alla luna, Serica, che è la traccia dedicata alla seta, Ardesia, che è il colore nero, sono tutte tracce, diciamo, che sono dedicate proprio a, come ti dicevo all'inizio di questa cosa, alla descrizione del colore in musica, alla possibilità di raccontare attraverso quelle che sono le frequenze musicali, quelle che sono invece le frequenze del colore.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Appunto, ascoltiamo Hush Believers, che abbiamo introdotto precedentemente, quindi Hush Believers.

0: Ed era Hush Believers del collettivo Emem, ricordiamo Simone Graziano pianoforte, nostro ospite Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni. Parliamo appunto della collaborazione con i tuoi bravissimi colleghi, insomma, Francesco Ponticelli e Marco Frattini. Da quanto insomma, tempo vi conoscete? Qualcosa già l'hai detto in precedenza. Come collaborate alla stesura dei brani, degli arrangiamenti? Ma, e altra domanda che va a ridosso di queste, che cos'è per te sperimentare, visto l'uso del piano preparato, che già insomma per te è una consuetudine, Simone?
1: Diciamo che siamo tutti molto amici, ci conosciamo da tanti anni. Con Francesco Ponticelli abbiamo una collaborazione che va avanti, ma penso dal 2010 più o meno, quindi sono 15 anni. Abbiamo fatto già un disco insieme in trio che era Snail Space con Tommy Crane alla batteria. E quindi insomma poi abbiamo fatto parte di tanti gruppi insieme. Quindi insomma oltre ad essere un musicista che adoro, è un carissimo amico. E Marco Frattini è un batterista con cui collaboro da tanti anni, abbiamo suonato insieme in un po' di gruppi. E Marco è un batterista fantastico, lo vedete, lo potete ascoltare in tanti progetti molto diversi tra loro. Un batterista molto eclettico, capace di dare un suono speciale a seconda diciamo, delle situazioni in cui si trova, anche molto personale. E quindi niente, ci è piaciuto l'idea di collaborare insieme e di cercare un suono, e poi questa è la parola, secondo me, principale, cioè quella di cercare al di là diciamo della musica, che ovviamente è molto specifica, ma della musica poi quella di trovare nella musica un suono, no? Dopo che hai scritto le note. Sei a metà del lavoro, come le rendi queste note, come le trasformi in un suono? Appunto, allora, quindi ognuno di noi, e qui mi ricollego alla domanda che mi facevi in fondo, ognuno di noi ha operato sullo strumento attraverso, dirò come, attraverso diciamo, una trasformazione dello strumento per dargli un suono specifico. Quindi Marco ha operato attraverso una preparazione della batteria. Non a caso ci vuole un'ora di preparazione per poter suonare il nostro live solo della batteria, accordando le pelli in modo particolare, usando strumenti anche particolari. Quindi stessa cosa ho fatto io col pianoforte, perché il pianoforte è modificato, come si può sentire nelle tracce, tipo appunto Hush Believers, tipo Nachtblau, tipo Lunaria, in tutte le tracce. C'è una piccola modifica che può essere appunto semplicemente quella di mettere un dito sopra una corda, oppure di mettere degli oggetti che ne attutiscono il suono, oppure di mettere degli oggetti come per esempio è uno sdoppiatore USB sul registro alto della tastiera che dà questo suono metallico. Quindi sono cose molto semplici di fatto, però appunto trasformano il suono. Francesco invece opera, è l'unico di fatto che opera in maniera invece elettronica, cioè utilizza una pedaliera neurale che ha quindi una capacità e una potenza espressiva molto, molto ampia. E di fatto è l'unico che poi dal vivo utilizza l'elettronica. Ed è un po' la caratteristica anche del live, perché tutti gli elementi di effettistica che sono stati ritrovati in studio poi dal vivo sono difficili da rifare, e quindi molti vengono poi demandati a Francesco con la sua pedaliera.
0: Altro ascolto da Emem, Simone.
1: Facciamo Lunaria, che è un pezzo, come vi dicevo, dedicato alla Luna, e che tra l'altro è uscito qualche giorno fa in streaming, e che quindi lo potete anche ascoltare in streaming, e che è dedicato anche alla Luna e ai lunedì, appunto, che sono ogni nuovo inizio.

0: Ed era Lunaria del gruppo Emem dall'album omonimo. Siamo in compagnia di Simone Graziano per presentare questa novità di Awand Records. Minimalismo e jazz nordico. Secondo te, Simone, è una nuova via del jazz ancora in fase di esplorazione? Perché ormai parecchi tuoi colleghi italiani spesso collaborano con jazzisti nordici e ne rimangono influenzati dal punto di vista stilistico. Come la vedi tu?
1: Allora, io ho avuto l'onore di collaborare con due straordinari musicisti che sono Eivind Arset e Jan Band, che sono a tutti gli effetti due, come dirti, esponenti proprio sia di entrambe le cose, no? del jazz nordico e poi del minimalismo. Io non sono un grande fan invece dell'etichetta minimalismo, perché mi ricorda dei riferimenti che personalmente non mi appartengono molto, però mentre adoro Philip Glass, adoro Steve Reich, di cui sono oltre che essere un fan, anche uno studioso, ecco, che adoro le origini da cui nasce il minimalismo, che appunto, per esempio, Steve Reich non fa fatica a citare, cioè che è quella tutto del mondo della poliritmia, della ritmicità del mondo, per esempio, dei pigmei del Centro Africa. Loro sono stati i veri ispiratori, di tutto il mondo che poi viene erroneamente definito minimalista, no? Perché di Steve Reich in particolare. In realtà, appunto, questo mondo è un mondo fatto di reiterazione, di ripetizione a fini come quello, appunto, di entrare in uno stato di trance, di entrare in una dimensione di profondità diversa con se stessi. Quindi a me piace la ricerca di questo senso, no? Della ripetizione intesa come cercare ogni volta di trovare un elemento diverso di sé, dato che se tu ripeti una nota nel tempo, ogni volta che la ripeti sicuramente sarà diversa, anche se tu cercherai di farla uguale, sarà diversa perché il tempo in cui avviene, anche se di frazione di secondo, è ovviamente diverso.
0: Altro ascolto, Simone.
1: Allora, possiamo ascoltarci dunque Nacht Blau.

0: Ed era Nachtblau dall'album Emem del collettivo omonimo, ovvero Simone Graziano pianoforte, Francesco Monticelli in contrabbasso, Marco Frattini batteria e percussioni. Siamo in compagnia di Simone Graziano appunto per presentare questa novità della A1 Records. Il jazz e la didattica, come vivi questo ruolo, Simone? E come se la cavano gli studenti nati dal 2000 in su?
1: Ma allora io... A me insegnare piace molto, lo faccio da tanti anni, lo faccio in due istituzioni che appunto mi piacciono, perché sono il Conservatorio di Livorno, Pietro Mascagni, e l'Accademia Nazionale di Jazz, appunto Siena Jazz. Quindi ho, diciamo, la fortuna di farlo in due luoghi molto belli, quindi i ragazzi che ho a lezione sono, devo ammettere, molto motivati e, come dire, mi diverto a insegnare, non sempre, ma tendenzialmente mi diverto. Mi piace fare lo fine che ho nella didattica, non è tanto quello di insegnarti qualcosa, ma è quello di accendere in te il desiderio. Perché se io riesco ad accenderti il desiderio di fare, di studiare, allora tu poi potrai farlo in autonomia. Ed è questo che deve fare, secondo me, un docente, perché tanto io non posso essere a casa tua tutte le ore a dirti quello che devi fare, ma devo instillarti il desiderio e quindi devo, diciamo, guidarti in questo percorso. E l'altra cosa è fare in modo che tu scopra te stesso, e queste sono le due cose fondamentali che secondo me un docente deve fare, non tanto quello di dirti i trucchi, che poi non ci sono i trucchi, l'unico trucco che c'è è quello che tu ti alzi la mattina alle 9 e studi, vai a letto alle 10 e studi, studiando, cioè questa è l'unica cosa che bisogna fare, ascoltare, studiare, suonare con gli altri, insomma questo non c'è, la medicina è un po' la stessa per tutti. Però vedo invece un grande fermento, vedo i ragazzi che sono con le tecnologie che avanza, con i mezzi nuovi che ci sono, però vedo i ragazzi molto, molto motivati nello stare nella musica oggi, quindi che dire, insomma, ecco, bene.
0: Altro ascolto.

0: Totalmem, cosa proponiamo?
1: Io propongo Preto Reverie, che è un pezzo dedicato in parte a John Coltrane e in parte a Jobim.

0: Ed era Preto Reverì, dall'album Emem del collettivo omonimo, formato da Simone Graziano pianoforte, Francesco Monticelli contrabbasso e Marco Frattini batteria e percussioni. Siamo in compagnia appunto di Simone, il pianista, per parlare e presentare questa novità di Awand Records. Simone, il jazz ha problemi di spazi? Come la vedi tu dal punto di vista dei concerti?
1: Ma io non direi che ha problemi di spazio perché ci sono tantissimi festival. Penso che l'Italia sia una delle nazioni nel mondo che ha il maggior numero di festival in rapporto ai comuni. Quindi in questo senso, se pensiamo alla parola proprio spazio, secondo me di spazi dove si fa jazz ce n'è tanti. Ci sono, secondo me, quello forse la cosa che dici, forse è vero, cioè secondo me è importante creare degli spazi nelle città che non siano degli spazi, tra virgolette, istituzionali, cioè dove c'è il festival finanziato, pubblico, fantastico, diciamo l'evento no, che viene fatto magari una volta alla una settimana l'anno, ma ci siano degli spazi che invece hanno una programmazione continuativa, che sono gli spazi dove durante ci si può aggregare, dove si può stare insieme, dove si può parlare, dove si può ricercare. Ecco, questo secondo me è una cosa più rara. Ci sono i jazz club in Italia che hanno questa funzione in parte, e che sono anche questo sono una risorsa importantissima per il jazz italiano e per il jazz in generale. Firenze, per esempio, ora parlo della mia città, ha pochi spazi in questo senso. Ci sono dei locali dove avviene questa cosa, ma non sono molto pochi. Quindi c'è il Pinocchio, per esempio, che è una realtà molto bella a Firenze, che però fa numero di concerti limitato, che ne fa 10 al massimo, quindi per quanto fantastici, però diciamo sarebbe bello avere uno spazio come ti descrivevo, no? Dove i musicisti si possono ritrovare non solo una volta a settimana, dove si può fare appunto ricerca, dove ci si può fare residenza. In Toscana abbiamo un centro molto importante che è in questo senso un po' colma questa lacuna, che è il Toscana Centro di Produzione Toscana Musica. Che è appunto, oltre a uno strumento di diffusione della musica in termini di concerti, è uno strumento anche di produzione, perché viene fatta molta produzione. Quindi, in questo senso, è un tentativo di colmare questa cosa, quindi ha un ruolo molto, molto importante. Quindi, ci sono 5 centri di produzione in Italia, la Toscana è uno di questi, quindi stiamo facendo anche noi dei passi in avanti, e questo è molto importante, e questo è un bene, diciamo, rispetto a 15 anni fa, a 10 anni fa. Secondo me stiamo facendo dei passi molto, molto in avanti. Quindi, secondo me, tornando alla domanda principale, se c'è un problema di spazi, direi che dipende da che cosa si intende per spazio, insomma.
0: Siamo quasi in chiusura, Simone, non ci ha spiegato perché Emem, cosa significa?
1: Emem è una parola onomatopeica che diciamo ci è venuta in mente pensando, essendo tutti e tre babbi, padri, al fatto che i bambini hanno questa cosa che quando non sanno, ma anche gli adulti, ma i bambini in particolare, quando non gli viene la parola, no, dicono è questa tipo, no, questa parola appunto onomatopeica che ricorda quando il cervello sta per elaborare un'immagine, no? E allora ci siamo immaginati che cosa avviene esattamente nel cervello mentre il bambino o la persona adulta dice. E quindi è, diciamo, un tentativo di. Sarebbe immaginarci in quello spazio di sospensione, insomma, vivere in quello spazio di sospensione di nulla, in questa terra di nessuno, no? Dove ancora il pensiero non si è formato, insomma, è un'immagine.
0: Simone, cosa c'è all'orizzonte per te, per il gruppo, insomma, e
1: Allora,
0: naturalmente darci riferimenti anche internet, social e quant'altro se possibile.
1: sì, dunque ci potete ascoltare su tutte le piattaforme di streaming. Noi abbiamo tutti e tre i nostri account Instagram, quindi Simone Graziano, Marco Frattini, Francesco Ponticelli. È uscito appunto da poco il brano Lunaria, che potete appunto ascoltare da circa 5-6 giorni. Noi torneremo a suonare a fine estate, perché i concerti. Noi abbiamo fatto questo tour invernale che si è concluso un mesetto fa, E riprendiamo invece dal 30 di agosto, dove saremo a Fano, e il 5 di settembre, dove saremo a Firenze Jazz Festival, e poi da lì si aprirà, diciamo, un po' di concerti per la stagione invernale. E poi ognuno di noi ha svariati gruppi, svariate collaborazioni, quindi insomma, ci potete trovare nei vari festival a giro per l'Italia.
0: E un tuo album piano solo preparato? È previsto?
1: Guarda, io l'ho fatto,
0: Lo
1: appunto,
0: so,
1: guarda,
0: però
1: l'ho
0: un
1: fatto,
0: secondo.
1: no, però secondo appunto Luigi, no, no, non è ancora previsto, non è detto che lo faccia. In realtà, no, ora sto lavorando a un progetto con gli archi e quindi e la voce, una voce batteria, quindi penso che sarà quello il prossimo lavoro discografico, insomma.
0: Simone, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Salutiamo con questo brano Ardesia, un brano dedicato al nero dell'Ardesia.

0: E con l'album Emem del collettivo omonimo, ovvero Simone Graziano pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso, Marco Frattini batteria percussioni, pubblicato dall'etichetta Awand, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite in collegamento da Firenze, ovvero
1: Simone Graziano.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie Luigi.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Georg Friedrich Händel le sonate in sol minore e in la minore e in do maggiore nella interpretazione di Michala Petri, flauto dolce, Keith Jarrett, clavicembalo.

0: Ecco la musica di Handel. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato

0: Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna».
2: Vida entregada a Dios es una vida feliz que se renueva cada día en la oración, en los sacramentos, en el encuentro con los hermanos y las hermanas que el Señor pone en nuestro camino.
1: Una vita donata a Dio è una vita felice che si rinnova ogni giorno nella preghiera, nei sacramenti e nell'incontro con i fratelli e le sorelle che il Signore mette nella nostra strada. Nella comunione dei cuori e nell'agire premuroso verso chi ha bisogno, si rinnovano i miracoli della carità. Perciò, se sentite che Cristo vi chiama alla sua sequela in una via di speciale consacrazione come sacerdoti, religiose, religiosi, non temete di mettervi sulle sue orme. Come Lui stesso ha assicurato, e anch'io con forza voglio dirvi qui oggi, riceverete 100 volte tanto e la vita eterna. Lasciamoci entusiasmare dalla bellezza dell'amore, facciamoci testimoni dell'amore che Gesù ci ha dato e insegnato. Testimoniamo ogni giorno che amare è bello, che le gioie più grandi in tutti gli ambienti vengono dal saper donare e dal donarsi, specialmente quando ci si china su chi è più bisognoso. La luce della carità coltivata nelle case e vissuta nella fede può davvero trasformare il mondo, anche nelle sue strutture e istituzioni, perché ogni persona vi trovi rispetto e nessuno sia dimenticato.
2: Proviene del saber dar y de entregarse, especialmente cuando servimos a los más necesitados. La luz de la caridad, cultivada en los hogares y vivida en la fe, puede transformar verdaderamente el mundo, incluso en sus estructuras e instituciones, para que cada persona se sienta respetada y nadie sea olvidado.

0: Signore, a voi l'onore dal suo popolo.
1: Servi del Signore, benedite il Signore in eterno.

0: Servi del Signore, benedite il Signore in eterno.
1: Esultano i santi nella gloria, nella casa di Dio cantano di gioia.

0: nella casa di Dio cantano di gioia.
1: Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.

0: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Diritto e sicuro è il loro cammino.
1: Nella legge di Dio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il cuore dei santi nella legge di Dio.
0: Uomo di vita santa, fu benedetto per grazia e per nome.

0: per nome.
1: Sostenuti dal ricordo e dall'intercessione del santo patrono del continente europeo, grande maestro di vita evangelica, eleviamo a Cristo la nostra umile preghiera.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: L'esempio di San Benedetto ci insegna a porre sempre te e il tuo regno al primo posto, quale scopo e bene supremo della nostra esistenza.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: Fa che nel pellegrino, nel povero e nell'afflitto, onoriamo la tua persona divina, come fece e insegnò il tuo grande discepolo che oggi celebriamo.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: Donaci di non dissociare il lavoro dalla preghiera, ad imitazione di San Benedetto che seguì te e i tuoi apostoli come modello.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
3: Insegnaci a rigettare ogni odiosa discriminazione dei fratelli, nello spirito di giusta uguaglianza che San Benedetto apprese dal tuo Vangelo.
2: Rinnovaci nello spirito, o Signore.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai scelto San Benedetto Abate e lo hai costituito maestro di coloro che dedicano la vita al tuo servizio, concedi anche a noi di non anteporre nulla all'amore del Cristo e di correre con cuore libero e ardente nella via dei tuoi precetti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

L'inizio del capitolo terzo del libro dell'Esodo, con il racconto di Mosè e il roveto ardente, ci consegna un principio decisivo. La fragilità non ha termine. Nel cammino spirituale restiamo sempre friabili, feriti, limitati. Eppure, e qui sta l'autentico miracolo, continuiamo a splendere. La tua fragilità non cancella la tua luce. Non devi scegliere, sei entrambe le cose. Il roveto in questo racconto non diventa un roseto, rimane roveto, eppure arde. L'accadimento della grazia non cambia la natura del roveto, la incendia da dentro, non elimina ciò che siamo, lo trasfigura. Ci hanno insegnato che per essere salvati bisogna essere impeccabili, a posto, adeguati, corrispondenti. Ma mettiamoci in mente una cosa: non è la purezza che salva, è il fuoco che ci portiamo dentro che trasforma. La svolta non arriva quando ti raddrizzi a forza, ma quando smetti di lottare contro ciò che sei e ti lasci cadere nel mare dell'amore. Allora la tua aridità, la tua frattura interiore, la tua inadeguatezza iniziano lentamente a trasformarsi, non perché tu sia migliorato, ma perché finalmente ti fidi. Ho fiducia, fede, in questo fuoco che mi abita. Mi ci abbandono e vengo raccolto. Smetto di forzare la salvezza e mi scopro salvato. Faccio silenzio e una voce mi parla. Abbasso le armi e qualcuno mi abbraccia. Paolo lo aveva intuito. Quando sono debole, scrive nella seconda lettera ai Corinzi, è allora che sono forte. Quando Mosè aveva tentato da solo di liberare il suo popolo, aveva fallito e aveva ucciso un uomo. Ora che non gli resta più nulla, ora che è straniero, vuoto, inaridito come un roveto nel deserto, scopre di essere abitato, amato e luminoso. Ed è solo ora che diviene liberatore del suo stesso popolo. Perché, in ultima analisi, non possiamo portare alcuna libertà nel mondo senza aver prima sperimentato la nostra, attraversando la nostra verità più profonda, una verità fatta di polvere e di fuoco. Poco più avanti, sempre nel libro dell'Esodo, troviamo un altro episodio di trasformazione, ma questa volta in senso negativo, perché ci si può trasformare portando alla luce la nostra parte più umana, ma come abbiamo visto ad esempio nella Metamorfosi di Kafka, ci si può anche trasformare in peggio, diventare bestiali. Nel capitolo 7 inizia il racconto dei flagelli d'Egitto, che prosegue fino al capitolo 11. La premessa è che il cuore del faraone si indurisce, diventa di pietra, e quando il cuore diventa di pietra, tutto l'ambiente circostante è un flagello. Ciò che è fertile diventa improduttivo, ciò che è bello diventa ripugnante, l'acqua si trasforma in sangue. Se lasciamo indurire il nostro cuore, non aspettiamoci che intorno a noi fiorisca qualcosa. Come l'amore trasforma il roveto in luce, così l'odio e la durezza cambiano la luce in tenebra, la vita in morte. La nostra vita è in ogni caso destinata a trasformarsi, sia che ci mettiamo nella modalità dell'umiltà di Mosè, e quindi di trasformazione degli occhi, intraprendendo una vita contemplativa che scorge luce, fuoco, calore e bellezza nella nostra situazione, pur limitata e limitante, sia che, all'opposto, trasformiamo noi stessi e l'ambiente intorno a noi in aridità, in sangue, in violenza. Nel capitolo 14 dell'Esodo, a trasformarsi è il Mar Rosso, durante quel passaggio che è diventato categoria salvifica non solo per gli ebrei, ma anche per i cristiani. Dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita. Il mare che diventa terra asciutta è però anche un'immagine archetipica che indica in che cosa consiste la liberazione.
Qui Mosè, con il suo popolo, si trova in una situazione tragica, perché avanti non si può andare, pena la morte per annegamento, e indietro non si può andare, c'è il popolo nemico. Il mare, allora, rappresenta tutte quelle situazioni che nella nostra vita ci appaiono paralizzanti, insormontabili, impossibili. Spesso ci troviamo in situazioni di questo genere e non è raro che proprio in quei frangenti scopriamo di avere dentro una forza che non pensavamo di possedere. Ci sono momenti in cui tutto sembra spacciato, ma se li abitiamo, se ci stiamo dentro in maniera consapevole, succede quello che scrive Etty Hillesum, stretta nella morsa del nazismo. Nel nostro accettare e sopportare qualcosa di irrevocabile, si liberano nuove forze. Il mare rappresenta dunque lo smarrimento, l'impotenza, la minaccia di morte. Nella psicologia onirica, l'allagamento rappresenta proprio le situazioni in cui tutto viene a mancare. Non c'è più il terreno sotto i piedi. Al contempo, però, l'acqua è simbolo di vita, rinnova, fa fiorire. La trasformazione del mare in terra asciutta, allora, forse ci dice che c'è un amore, il mistero, la forza di cui parla Etty Hillesum, che trasforma il pericolo mortale in via di salvezza. La più grave minaccia può favorire un'intensa esperienza di vita. Il poeta tedesco Friedrich Hölderlin scriveva: «Dov'è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Laddove tutto sembra finire, si spalancano nuove possibilità». Per questo bisogna educarsi a non evitare, non fuggire, ma abitare. In Estremo Oriente, nel XIII secolo, Eihei Dogen ripeteva ai suoi: «Fai un passo verso il vuoto, e il vuoto ti sosterrà». Mosè ha fatto un passo e il mare si è aperto. E questa è la fondamentale esperienza di trasformazione. Ciò che minaccia si muta in qualcosa che salva. La paura si tramuta in fiducia, il dubbio in speranza, il disorientamento in sicurezza, la schiavitù in libertà. Ma questa trasformazione può avvenire solo sul fondale del mare, cioè nella profondità della nostra angoscia, della nostra disperazione. Se vogliamo realizzare in pienezza la nostra vita, non possiamo non fare i conti con la parte umbratile di noi, il nostro inconscio, come Israele, che non passa sopra le onde, ma attraversa il fondale.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna.
2: Una vita entregada a Dios es una vida feliz, que se renueva cada día en la oración, en los sacramentos, en el encuentro con los hermanos y las hermanas que el Señor pone en nuestro camino.
1: Una vita donata a Dio è una vita felice che si rinnova ogni giorno nella preghiera, nei sacramenti e nell'incontro con i fratelli e le sorelle che il Signore mette nella nostra strada. Nella comunione dei cuori e nell'agire premuroso verso chi ha bisogno si rinnovano i miracoli della carità. Perciò, se sentite che Cristo vi chiama alla sua sequela in una via di speciale consacrazione come sacerdoti, religiose, religiosi, non temete di mettervi sulle sue orme. Come lui stesso ha assicurato, e anch'io con forza voglio dirvi qui oggi, riceverete 100 volte tanto e la vita eterna. Lasciamoci entusiasmare dalla bellezza dell'amore. Facciamoci testimoni dell'amore che Gesù ci ha dato e insegnato. Testimoniamo ogni giorno che amare è bello, che le gioie più grandi in tutti gli ambienti vengono dal saper donare e dal donarsi, specialmente quando ci si china su chi è più bisognoso. La luce della carità, coltivata nelle case e vissuta nella fede, può davvero trasformare il mondo, anche nelle sue strutture e istituzioni, perché ogni persona vi trovi rispetto e nessuno sia dimenticato.
2: Proviene del saber dar e di entregarsi, especialmente quando servimos a los más necesitados. La luz de la caridad, cultivada en los hogares y vivida en la fe, puede transformar verdaderamente el mundo, incluso en sus estructuras e instituciones, para que cada persona se sienta respetada y nadie sea olvidado.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una riflessione, una meditazione sulla Vergine Maria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

ancora buongiorno a tutti. Il Figlio di Dio non solo ci ha donato il suo spirito per la nostra pace, ma anche la Madre, quale canale di ineffabile letizia spirituale. Come discepoli della dottrina cattolica e istruiti dai competenti in Mariologia, vibrano in noi sentimenti di gioia nel constatare che la Madonna è un mistico arcobaleno che attraversa e illumina con la dolcezza e la soavità del suo fulgore la vita e la missione della Chiesa, la storia delle singole anime, nonché quella dei popoli e delle nazioni. Se la maternità fisica di Maria si estende dal momento dell'Annunciazione fino alla nascita del Salvatore, la sua maternità spirituale si dispiega senza limiti di spazio e di tempo su tutto l'arco della desiderata alleanza fra Dio e l'umanità, sempre in vista di una letizia perenne e tutta divina. A ragione di questo, San Bernardo sintetizza dicendo che il Figlio di Dio, pensiero di pace nel cuore del Padre, divenne la nostra pace tra le braccia di Maria. Ecco, non c'è bisogno di sottolineare come Maria sia stata inserita per volontà divina nella realtà della Chiesa. Giovanni Paolo II disse: Maria è la Vergine fatta Chiesa. Cristo, Chiesa e Maria formano come una trinità terrestre di salvezza, la cui sorgente è la Trinità del Cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo. D'altra parte, rimane per noi consolante il fatto che la stessa Chiesa si è sempre dimostrata mariale. Maria è il suo respiro e la sua gioia.

Abbiamo tanto bisogno di Maria, della nostra Madre Celeste, perché da soli, cari amici, facciamo tanta fatica a considerarci e trattarci come fratelli. Il comando del Signore di volerci bene è tanto bello, ma è un impegno difficile. Solo con lei la riconciliazione, il dialogo e l'intuizione per le necessità altrui diventano legge interiore, quasi forza carismatica. Abbiamo necessità della Madonna perché sentiamo il bisogno di essere protetti, di essere compresi e di essere aiutati. La noia, il dubbio, la mancanza di sicurezza ci circondano da non poche parti. Intorno a noi tutto è vacillante, tutto è precario, pieno di insidie. E soprattutto per questo che ci è utile la madre. Dietro ogni figlio che soffre c'è sempre un cuore di madre proteso in aiuto. L'indagine psicologica è arrivata a riconoscere che l'attività dell'uomo viene potenziata al massimo allorquando vi è sicurezza affettiva e sintonia spirituale con una persona che ci vuole bene. Indubbiamente, il sapere che nei momenti oscuri della prova la Madonna, c'è madre amorosa e potente, non può non farci ritornare fiduciosi e contenti nell'anima. Nella dolce convinzione di fare cosa gradita, ci pare opportuno insistere su alcuni mezzi di ordine ascetico al fine di corrispondere meglio e godere di più della nostra unione con Maria. Un primo nostro dovere verso di lei è naturalmente la preghiera. Dobbiamo pregare la Madonna, invocarla. Ella è ammirabile per sé e amabile per noi. Ella, come nel Vangelo, interviene per noi presso il Figlio Divino e ottiene da Lui miracoli che l'andamento ordinario delle cose per sé non ammetterebbe. Antonio Rosmini, grande filosofo e grande devoto della Vergine, sillogizza così. Se Gesù non può negare nulla a Maria, è perché ella è sua madre. E se Maria non può negare nulla a noi, è perché siamo suoi figli. Se dunque le siamo sinceramente devoti, non ci verrà meno quanto abbisogniamo per la nostra salvezza. Il nostro discorso dovrebbe farsi qui apologia, esortazione, ma ci limitiamo a riportare un pensiero di San Bonaventura. Tanto è grande il desiderio che la Madonna di farci del bene e di salvarci che ella, afferma il dottore Serafico e Mariano, non solo si addolora per le ingiurie che le si rivolgono dai cattivi, ma anche per la dimenticanza di coloro che si credono buoni e non le chiedono alcuna grazia. L'altro inderogabile compito del cristiano è scegliere la Madonna come modello della propria vocazione, giacché la vera devozione

e Maria, Madre Tenerissima, che fa scaturire la purezza del cuore e delle risoluzioni. È lei che ci può rendere pazienti e costanti nell'impegno apostolico. È l'Immacolata che ci spinge e ci aiuta ad amare i fratelli con il generoso dono di sé. E questa Madre, regalo di Dio, che ci insegna a sorridere anche nel dolore, come fanno non pochi malati, pellegrini al suo santuario di Lourdes. Disse un pittore, Marc Chagall: l'amore e il sorriso di mia madre mi hanno fatto pittore. Ma ogni cattolico può per esperienza affermare: è l'unione, la filiale comunione con Maria che mi rendono sempre contento. Accettare la Madonna come nostra madre è davvero entrare immediatamente nel campo magnetico della gioia. Consapevoli di tutto questo, i cattolici di Toledo, in Spagna, preferiscono onorarla nella loro famosa cattedrale come Madonna del Sorriso. A conclusione di questa nostra gaudiosa elevazione spirituale a onore della Madonna, ecco, ci sia consentito sigillare l'incontro con tutti i devoti della Vergine, riportando un episodio preso dalla vita di Santa Bernadette Soubirous. Una volta un ateo andò a trovare la prediletta della Madonna per prenderla in giro e per ironizzare su quanto si diceva circa le apparizioni della Vergine a quest'umile e povera figlia di Francesco e Luisa Soubirous. Appena poté parlare, quel miscredente disse subito, e lo fece anche con aria spavalda: «Potresti, Bernadette, rifarmi il sorriso di quella dama che ti è comparsa?» Certamente, annuì la giovinetta dagli occhi puri e limpidi, quasi le fossero imprestati da Dio. E mentre rispondeva, quell'ateo gli donò uno di quei sorrisi talmente celesti che non solo determinò la conversione di quell'uomo, ma costui conservò quel sorriso nelle sue pupille e nella profondità del suo cuore per tutto il resto della sua vita. Possano la protezione e il sorriso della Madre di Dio illuminare sempre e dovunque anche tutto il nostro viaggio esistenziale fino al regno della luce e della gloria, dove Maria, in forza della sua assunzione al cielo, è stata costituita in eterno tesoro dell'universo.

chiusura voglio offrirvi una bellissima preghiera alla Vergine. O Vergine Maria, nostra Madre dolcissima, non dimenticare la tristezza della nostra terra. Guarda con bontà coloro che soffrono, che lottano contro tanti disagi o che vivono nel dolore. O Vergine Assunta, Signora degli angeli e dei santi, dona al cielo la luce della fede a chi è smarrito nel cammino. Dona speranza a coloro che sono oppressi dal circolo chiuso delle realtà puramente terrestri ed effondi abbondanza di amore divino su tutti coloro che sono assetati di supremi valori. Madre della Chiesa, sii sempre il nostro aiuto, il nostro conforto, la nostra guida, tutta la nostra gioia, affinché possiamo giungere dove tu ora ci aspetti, gloriosa e splendente, quale regina dei cuori e come dolce speranza delle nostre anime. E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una splendida giornata.

0: Oremus. Deus, qui beatum benedictum abbatem, in scola divini servizi preclarum constituisti magistrum, tribue quesumus, ut amori tuo nihil preponentes, viam mandatorum tuorum, dilatato corde curramus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
1: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
1: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
1: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore.
1: Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.
0: Gustate e vedete com'è buono il Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di sabato 11 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: ancora una notte di attacchi russi in Ucraina, colpite Kiev, Odessa e Zaporizhzhia, 2 i morti. Raid ucraini prendono di mira depositi russi di petrolio sul Mar d'Azov. Il Papa a pranzo con i poveri a Castel Gandolfo, la fragilità come forza per le comunità. Temperature record nel vecchio continente a giugno, il clima

0: luoghi sicuri.
1: Ha scritto sui social il capo dell'amministrazione militare. Kiev è bersaglio da settimane di attacchi intensificati, con l'uso crescente di missili balistici più difficili da intercettare. I russi hanno attaccato anche le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, uccidendo un operaio. Nella zona sono scoppiati incendi. A Zaporizhzhia il bilancio dei feriti è salito a 29 e una persona è rimasta uccisa. L'attacco odierno arriva dopo operazioni con droni condotti dall'Ucraina contro infrastrutture petrolifere russe e il porto di Tangrog. Uno dei bersagli è stata la raffineria nel territorio di Krasnodar. I depositi presi di mira si trovano sul Mar d'Azov e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
2: Sempre più alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo lo scambio di fuoco degli ultimi giorni. Il presidente degli USA Trump fa sapere che i colloqui proseguiranno, ma che il cessate il fuoco è finito. E sulle indiscrezioni dell'esistenza di un piano iraniano per eliminarlo avverte: la risposta sarebbe di potenza eccezionale, aggiungendo che se l'Iran non cederà sul nucleare non ci sarà alcun accordo. Voltiamo pagina. Oggi il centro di alta formazione Laudato Si ospiterà a Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. La messa al mattino nei giardini della residenza pontificia, il pranzo con il Papa e una visita guidata. Sentiamo Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro, al microfono di Antonella Palermo.
3: Una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi, e con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi diciamo spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
4: Che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, è un po' questo anche il messaggio.
3: Ci sarà rappresentata quella parte di società e di Chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Laudato Si che sono poi le persone che danno di un punto di vista diverso, un'età che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
2: Più cure per l'HIV-AIDS per madri e bambini nei paesi meno sviluppati è la richiesta dell'Osservatore Permanente della Santa Sede alla riunione tematica ad alto livello 2026 delle Nazioni Unite, con la richiesta di test adeguati e terapie antiretrovirali costanti per le madri a rischio e sieropositive e per i loro piccoli. Se infatti le infezioni nel mondo sono in calo, al 3% di sieropositivi corrisponde il 12% di vittime in età pediatrica. Torniamo sul fronte internazionale. Drammatico il bilancio provvisorio del devastante incendio boschivo che ha colpito nei giorni scorsi la provincia andalusa di Almeria in Spagna. 12 le vittime, 23 i dispersi, un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia, per il caldo. Allarme anche in Italia nella morsa dell'afa per le prossime 2 settimane. Dunque ancora a temperature record nel vecchio continente, che ha visto il giugno più caldo di sempre, secondo i dati del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Eugenio Bonanata ne ha parlato con Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.
5: La prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa, quasi tutte le estati. E questa semplicemente aggiunge un tassello, proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003. Ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
6: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
5: La durata sta diventando maggiore, oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee. È lì che si sono toccati record assoluti mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra, mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
2: È salito a oltre 4.100 morti il bilancio delle vittime dei due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, 16.740 i feriti. Ma ora le autorità venezuelane affrontano un'altra grande prova: a rimuovere prima possibile le montagne di macerie, che secondo le stime dell'ONU sono circa 900.000 tonnellate.

0: Un nuovo blackout ha interessato ieri Cuba. Il nuovo collasso arriva appena 4 giorni dopo il precedente blackout nazionale e nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola provocata dalle restrizioni nelle forniture di carburante imposte dagli Stati Uniti. Domani, 12 luglio, è la Domenica del Mare, da oltre 50 anni, una giornata dedicata alla preghiera, al supporto e alla riflessione sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi e delle loro famiglie. Al microfono di Edoardo Valentino sentiamo Don Bruno Bignami, direttore dell'Apostolato del Mare e dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro.
1: È una delle categorie più dimenticate. Negli anni 70, già a livello ecumenico, era nata l'idea di dedicare una giornata particolare nell'ambito dell'estate a queste persone. Ricordarci che molte persone vivono di mare e che fanno del mare il loro motivo di lavoro, di esistenza, è l'attenzione che la Chiesa ha nei confronti della vita delle persone, in particolare di quelle che rischiano di essere trascurate, dimenticate e che invece rappresentano una ricchezza straordinaria. Attualmente quasi il 90% delle merci nel mondo si muovono via mare, quindi stiamo parlando della centralità dell'economia attuale.
2: Volgendo lo sguardo ai marittimi, un pensiero va alle migliaia di persone bloccate ad Hormuz in questi mesi.
1: È stata ed è ancora una situazione in sofferenza. Dobbiamo tornare davvero a mettere al centro la persona e ricordarci che innanzitutto ci sono degli equipaggi su quelle navi, persone che lavorano e che hanno la loro dignità merita di essere rispettata in toto.
0: Veniamo alla pagina della cultura. Camminare non solo per raggiungere una meta, ma per ritrovare se stessi. Nell'Umbria meridionale, il cammino dei protomartiri francescani propone un'esperienza che intreccia fede, natura e spiritualità. Al pellegrinaggio è dedicata una guida pubblicata da Edizioni Terra Santa. Sentiamo Paolo Ondarza.
3: Un'occasione per rallentare il ritmo e riscoprire l'essenziale è il pellegrinaggio. Nell'Umbria meridionale, il cammino dei protomartiri francescani ripercorre in 6 tappe i luoghi d'origine dei primi martiri dell'ordine che, inviati da San Francesco ad annunciare il Vangelo in Marocco, portarono Sant'Antonio da Padova ad abbracciare il francescanesimo. Tra boschi, eremi e antiche abbazie, il percorso invita a vivere il cammino non come semplice escursione, ma come un'esperienza interiore. Lo racconta Alessandro Corsi, tra gli ideatori dell'itinerario e autore del libro pubblicato da Edizioni Terra Santa.
4: Parti con tanti pesi e man mano che cammini riesci a capire quali sono le cose importanti e quello che è il superfluo nella vita.
3: Si parte con il desiderio di visitare luoghi di straordinaria bellezza e passo dopo passo ci si scopre pellegrini, aprendosi a un viaggio che attraversa non solo il territorio ma anche il cuore e l'anima.
0: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che arriva dal mondo della musica. È morto questa mattina nella sua amata isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia, ne dà notizia Il Mattino Online. Il nostro giornale si chiude qui, Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con le news di Radio Vaticana alle ore 9.

0: Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Sul cessate il fuoco abbiamo mantenuto la parola data mentre gli USA violano gli accordi, lo ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi dopo che il presidente americano Trump ha insistito che la tregua è finita. Le operazioni umanitarie a Gaza continuano ad essere ostacolate dalle restrizioni israeliane e dalla carenza di finanziamenti. La denuncia arriva dall'ONU che ribadisce come il diritto internazionale umanitario sancisca la protezione della popolazione e delle infrastrutture civili. Rischia una multa multimilionaria il colosso del web Meta. Per la Commissione europea, infatti, sarebbe colpevole di violazioni in merito a modalità che creano pericolosa dipendenza. È morto questa mattina nella sua amata isola l'interprete della musica italiana Peppino Di Capri. Aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia, ne ha dato notizia Il Mattino Online. È tutto per questa edizione, prossimo flash alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Inizio il weekend con pressione.

0: 9.02 amici ascoltatori, buongiorno, buon sabato, Sound Magazine in edizione estiva, grazie a chi ci sta scrivendo al 335 12 43 722, molti ascoltatori ci chiedono ma Sound Magazine il sabato che cosa è successo? Ebbene amici, siamo in estate, Sound Magazine il sabato per luglio e agosto e parte di settembre andrà in onda dalle 9 alle 10, una edizione estiva. Molti messaggi, il buongiorno, grazie a Michele che ci scrive da Forlì, ancora Lucio che ci dà il buongiorno da Roma, Martina ci scrive da Latina, grazie agli amici che sono con noi in questo sabato 11 di luglio e in studio diamo il buongiorno a Luigi Picardi.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Collega dei programmi musicali della Radio Vaticana, perché iniziamo, lo avete sentito nel nostro radiogiornale, la nostra trasmissione ascoltando un brano di un grande della storia della canzone italiana che questa notte si è spento nell'isola di Capri. Parliamo di Peppino Di Capri.
1: Sì, io direi di fare anche degli assaggi, ad esempio far ascoltare questo brano per capire chi fosse Peppino Di Capri.

Uno dei brani più celebri di Peppino di Capri, stiamo parlando del 1962, praticamente Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, è stato uno dei più importanti cantanti pianisti, e suo merito è quello di aver fuso la canzone napoletana con rock e il twist in questo caso. Debutta giovanissimo con la sua band i Rockers, e tra i suoi più importanti successi ricordiamo Champagne, Roberta, vogliamo far ascoltare in particolare un grande amore, niente più, che segnò la sua vittoria al Festival di Sanremo del 73.

c'era appunto un grande amore niente più con il brano col quale Peppino De Capri ha vinto il Festival di Sanremo del 73 e, ricordiamo appunto uno degli artisti che ha meglio saputo tradurre in musica l'immaginario degli italiani. L'altra vittoria Festival di Sanremo fu del 76 con Non lo faccio più. Tra gli altri successi ricordiamo Champagne e Roberta, ma grazie alla presenza del qui presente Gabriele Domenico, che ha lavorato con Claudio Mattone, direi di salutare Peppino De Capri ascoltandoci appunto È sera, prima canzone scritta e composta dall'allora giovanissimo appunto compositore napoletano.

0: 19.09, amici ascoltatori, questo è Sound Magazine, il programma del sabato mattina della Radio Vaticana in versione estiva. E allora io ringrazio il maestro Luigi Piccardi per averci ricordato la figura di Peppino di Capri. Tra l'altro c'è Filomena che ci scrive dalla Puglia e dice: Peppino di Capri ha cantato sempre l'amore e il suo romanticismo rimarrà. E mi ha colpito la cosa che hai detto, che lui ha diciamo fatto un mix tra musica napoletana e musica,
1: musica americana,
0: americana. Grazie al nostro collega Piccardi. Io ricordo anche, ringrazio per la collaborazione tecnica Gabriele Di Domenico qui in studio a Roma. E oggi andiamo a ricordare, la giornata è oggi ma anche e soprattutto domani, la Domenica del Mare. Il 12 di luglio torna la Domenica del Mare, è un'occasione di preghiera, di riflessione, che quest'anno vede l'arcidiocesi in Calabria di Rossano Cariati ospitare oggi e domani le iniziative che sono promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana. Una giornata importante che guarda ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori del mare, in particolare i pescatori. E domani tanti porti di Rossano Cariati ma anche della Calabria ospiteranno delle celebrazioni eucaristiche, momenti di festa tra i pescatori. E allora noi, grazie all'archivio, l'importante archivio della Radio Vaticana, noi andiamo a ascoltare che cosa i papi hanno detto sul mare, e lo facciamo grazie al lavoro di Amedeo Lomonaco.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. In questo mese di luglio volgiamo lo sguardo verso uno spazio che per molte persone abita i ritmi della quotidianità, gli ambiti del lavoro, pagine di migrazione ed anche il tempo delle vacanze. Questo spazio è il mare. Distesa ad acqua che scandisce molte pagine della Bibbia e della storia dell'uomo. Navighiamo allora tra le onde del mare attraverso le parole dei papi, cominciando da quelle pronunciate da Papa Leone XIV lo scorso 29 marzo all'Angelus e di seguito le voci di altri pontefici.
3: Desidero anche affidare al Signore i marittimi che sono vittime della guerra. Prego per i defunti, per i feriti e per i loro familiari. Terra, cielo e mare sono creati per la vita e per la pace. E preghiamo per tutti i migranti morti in mare,

0: questo secondo giubbotto, consegnato ad un altro gruppo di soccorritori solo qualche giorno fa, è appartenuto ad un migrante scomparso in mare lo scorso luglio.
1: Francesco, incontro con i rifugiati arrivati da Lesbo, 19 dicembre 2019.
0: Nessuno sa chi fosse o da dove venisse. Solo si sa che il suo giubbotto è stato recuperato alla deriva nel Mediterraneo centrale. Siamo di fronte a un'altra morte causata dall'ingiustizia. Già perché è l'ingiustizia che costringe molti migranti a lasciare le loro terre. È l'ingiustizia che li obbliga a attraversare deserti e a subire abusi e torture nei campi di detenzione. E è l'ingiustizia che li respinge lì e li fa morire in mare.

0: Sin dagli albori del cristianesimo, il mondo marittimo è stato veicolo efficace di evangelizzazione. Gli apostoli e discepoli di Gesù ebbero la possibilità di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura, anche grazie alla navigazione marittima. Pensiamo solo ai viaggi di San Paolo.
1: Benedetto XVI, discorso ai partecipanti al Congresso Mondiale dell'Apostolato del Mare, 23 novembre 2012.
0: In tal modo essi iniziarono il cammino per diffondere la parola di Dio sino agli estremi confini della terra. Anche oggi la Chiesa solca i mari per portare il Vangelo a tutte le nazioni e la vostra capillare presenza negli scali portuali del mondo, le visite che fate quotidianamente sulle navi attraccate nei porti e l'accoglienza fraterna nelle ore di sosta degli equipaggi sono il segno visibile della sollecitudine verso quanti non possono ricevere una cura pastorale ordinaria.

0: Il mare di Galilea su cui Gesù si posa è il secolo. Diremo meglio il mondo intero che egli è venuto a redimere.
1: Giovanni 23esimo, vespri nella festa dei santi Pietro e Paolo, 28 giugno 1962.
0: La barca di Pietro è la Santa Chiesa, di cui Pietro, Simone il pescatore, fu fatto capo. Che spettacolo! Questo mare di Galilea, chiamato a rappresentare il grande mondo dei secoli e dei popoli. Acque multe, popoli multi. Mare magnum, totum seculum. Così lo chiama Papa Innocenzo. Mare grande e spazioso.

Alle 9.16 Enya con Orinoco Flow è il fiume omonimo del Sud America, nella lingua degli indigeni significa un luogo per remare, è il testo che ha lanciato la cantante irlandese Enya, pubblicato nel 1988.

0: Sonorità esotiche in questo brano di Enya Orinoco Flow, ma apriamo alle 9.19 su Sound Magazine della Radio Vaticana la pagina internazionale e ci trasferiamo a L'Avana, a Cuba, una realtà soprattutto umanitaria difficile con continui blackout che interessano l'intera isola caraibica, soprattutto nelle ore notturne. Blackout totali che rendono sempre più difficili anche le ore e la vita quotidiana nel paese. Noi abbiamo cercato di collegarci più volte in questi giorni con Luca Bondi, che è il presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace a L'Avana, che sta portando aiuti umanitari alla popolazione cubana e sta lavorando in generale come associazione umanitaria Semi di Pace per il dialogo tra i popoli. Luca Bondi nella notte ci ha mandato una serie di vocali audio perché i blackout impediscono un vero e proprio collegamento telefonico e allora andiamo ad ascoltare attraverso la testimonianza di Luca Bondi qual è la situazione a Cuba in queste ore, ma soprattutto che cosa sta facendo l'associazione umanitaria Semi di Pace per il popolo cubano.
1: Sono Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace. In questo momento mi trovo in missione a Cuba, dove siamo presenti da ben 28 anni. Accogliemmo proprio nel gennaio del 1998 l'appello del Papa Giovanni Paolo II nella sua storica visita pastorale nell'isola, quando disse che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba. Da quel momento abbiamo iniziato a costruire nel paese veri e propri ponti di dialogo, di cooperazione, di amicizia, che ci hanno permesso gradualmente di avviare progetti umanitari a favore di bambini, mamme, malati ed anziani. La situazione in questo momento è assolutamente drammatica. È difficile trovare quelle espressioni verbali che possano restituire l'immagine chiara di come si stia vivendo a Cuba nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive e questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. Sapevo che avrei trovato tutto questo e quindi il mio essere qui è anche un modo per condividere i terribili disagi a cui sono sottoposti i cubani tutti i giorni e tutte le notti. Io poi ritornerò in Italia e qui rimarrà una popolazione stremata, sfinita. Nel frattempo la popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono. Gli anziani sono persi, con volti scavati dalla durezza della quotidianità, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace è proprio in linea con gli ideali di solidarietà fraterna. Dal mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel cuore. Una rete di autentica generosità italiana ha reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container. Bambini, associazioni, istituzioni, parrocchie, partiti, scuole e persino l'UCEBI hanno aderito all'iniziativa che costituirà per la popolazione cubana una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Non sono solo cose materiali utilissime per ospedali, scuole, centri per anziani, per disabili, ma soprattutto la dimostrazione della nostra vicinanza, la vicinanza ad un popolo gentile e pacifico. E qui voglio ricordare che questo popolo, questa nazione, nel tempo recente più drammatico della nostra storia italiana, e mi riferisco all'epidemia del Covid, non ha esitato ad inviarci 52 sanitari, 37 medici e 15 infermieri per sostenere gli ospedali italiani ed offrire, anche a rischio della vita, aiuto e competenze.
0: Questa è la testimonianza, amici ascoltatori, di Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace, che è a L'Avana e che nella notte europea ci ha mandato questi vocali attraverso WhatsApp a causa dei blackout che stanno impedendo anche i collegamenti regolari all'interno dell'isola di Cuba. In questo momento a Cuba sono le 3:25 della notte ed è il momento di andare ad ascoltare un nuovo brano. A proposito di bambini, Luca Bondi ce ne ha parlato, lo ha accennato, noi ascoltiamo Itazenda, Bambini in guerra, in sardo Pizzinnos insa guerra. Il brano, la canzone parla della tragedia dei bambini soldato. Ascoltiamo.

0: Tenda, bambini in guerra, sentite come, anche se in sardo, il testo denuncia come i bambini, invece di giocare con i giocattoli nei territori di guerra, sono costretti a usare le armi e a subire la violenza degli adulti. I Tazenda che hanno proposto questo brano in lingua sarda. 9:29 e il buongiorno ci arriva da Maurizio al 335 12 43 722 che sta ascoltando. Ci dice la Radio Vaticana in spiaggia ad Anzio. Grazie e beato te, potremmo dire, Maurizio, che ti stai godendo la spiaggia nelle prime ore del mattino. Il mare è bellissimo in queste ore. Ma c'è un altro avvenimento a livello internazionale che sta interessando tutto il mondo in queste ore, che è il campionato mondiale di calcio che si sta svolgendo negli Stati Uniti, in Canada e anche in Messico. Ieri la prima semifinalista è la Spagna, che ha battuto, anche se dobbiamo dire a fatica, il Belgio per 2-1. E allora noi abbiamo cercato di andare a fare un po' un primo bilancio di questo campionato del mondo dal punto di vista in particolare geopolitico. È un torneo che è stato un esperimento, potremmo dire, colossale. Si è giocato in tre paesi che sono uniti soprattutto da accordi commerciali, ma spesso, per esempio, tra Stati Uniti e Messico politicamente sono anche distanti, e si è giocato in un clima di tensione internazionale globale. E allora noi abbiamo chiesto a Carlo Nesti, giornalista, scrittore, e molti lo ricorderanno come telecronista Rai, era presente a Berlino quando l'Italia ha vinto i campionati del mondo di calcio nel 2006, abbiamo chiesto se il calcio è ancora un gioco o è una arma diplomatica oppure anche un business degli stati. Ascoltiamo quanto ci ha detto Carlo Nesti.
1: Ma io direi che quando ci sono di mezzo le squadre di club tipo Champions League è gioco più business, ma quando ci sono di mezzo, come abbiamo visto, gli stati, le nazioni, come nei mondiali, è gioco più politica. Apparentemente è stata una scelta democratica quella di allargare a 48 squadre il numero delle partecipanti, compreso l'esotico Curaçao. Però l'altra faccia molto meno nobile dell'intento è che questo genere di formazioni, questo genere di squadre ha garantito a Infantino quei voti che probabilmente gli consentiranno una rielezione, e dunque si è trattato francamente di una soluzione cosmopolita apparentemente, ma anche molto utilitaristica.
0: L'Europa sembra continuare ad avere un ruolo importante nel campionato del mondo, perché ha portato 6 nazionali su 8 a essere tra le migliori del mondo. C'è però questo allargamento geografico che doveva favorire anche gli altri continenti. Allora lei, Nesti, come spiega questo divario che è tecnico ma anche economico, che non cambia di fatto?
1: Intanto vorrei ricordare a quelli che non lo sanno che lo scandalo fra 4 anni si allargherà. Io lo chiamo scandalo e capirete perché. Cioè si allargherà, pensate, a 3 continenti, cioè si giocherà in Europa, in Spagna e Portogallo, in Africa, in Marocco, e fin lì ok, sono paesi vicini, ma anche si giocheranno alcune partite in Sud America, in Argentina, Uruguay e Paraguay. Quindi immaginate i continui viaggi transoceanici delle squadre. A me sembra sulla carta pazzesco. E per quanto riguarda la risposta alla domanda, la FIFA ha compiuto un grave errore, perché non ha considerato che tutte le squadre, tutti i giocatori di prestigio, c'è poco da fare, giocano in Europa. Il Sud America in questo momento non ha più un grande Brasile, che l'Africa cresce ma solo con Marocco ed Egitto, e che Asia e Nord America sono ancora staccate. Quindi io ritengo personalmente che si debba ristabilire la meritocrazia, assegnando sicuramente più di 16 posti all'Europa, Tra l'altro, piccolo particolare, se ci fossero stati più posti, la derelitta Italia eliminata avrebbe partecipato ai mondiali.
0: Nesti, lei ha sempre messo al centro della sua carriera come telecronista Rai il rispetto, l'etica e soprattutto i valori umani dello sport. Il calcio oggi però è dominato da fondi di investimento, interessi finanziari. Dove possiamo rintracciare i valori sportivi, soprattutto in questa Coppa del Mondo di calcio?
1: Sarà la vecchiaia, ma purtroppo con la vecchiaia vedo le cose sempre meno colorate e molto più grigie. Per principio io ritengo che il calcio business sia l'avversario dei valori dello sport di base, quelli che dovrebbero essere insegnati a scuola. Un'esperienza personale: io due volte, seguendo le scuole calcio, ho visto allenatori insegnare come trattenere i bambini per non essere visti dagli arbitri. Giuro, due volte, e mi sembra abbastanza allucinante, perché se si comincia a predicare queste, lasciatemelo dire, bestemmie etiche ai giovanissimi, non so proprio dove si finirà. Purtroppo mi sento di dire che i fondi di investimento si affidano spesso a burocrati che non a uomini di campo, mentre invece l'ideale sarebbe un mix, comprendendo anche gli ex giocatori. Un centro commerciale oggi vale come uno scudetto, però vallo a spiegare ai tifosi. Inoltre, i valori più puri io li vedo proprio sempre comunque nei tifosi, perché non sono mai cambiati, nel senso che i tifosi hanno una passione che non verrà mai inquinata da business e profitto.
0: E per concludere, Nesti, guardando alle partite giocate finora al campionato del mondo in corso, qual è il suo bilancio sul piano sportivo?
1: Il mio bilancio riguardante, direi, soprattutto il fatto che 104 partite sono il modo migliore, diciamolo chiaramente, per togliere agli sportivi il gusto antico dell'attesa fra una partita e l'altra, e quindi è lo stesso errore che viene compiuto, ahimè, nei campionati europei, nel campionato italiano, con i cosiddetti campionati spezzatino che si svolgono in Europa. Si sperava di vedere sbocciare dei talenti nuovi, però alla fine, almeno al momento, chi ha segnato i gol? I gol sono stati segnati da Mbappé, Messi, Kane, Dembélé, e cioè assi già noti. Io credo una cosa, questo sicuramente è un parere è molto individuale, che il calcio moderno, che richiede aggressività, a volte anche violenza, in un fazzoletto di 40 metri di campo, consentirà sempre di meno ai talenti di emergere, perché i talenti ovviamente hanno bisogno di spazio, non possono essere soffocati, e questo tipo di gioco indubbiamente non incoraggia i vecchi numeri 10.
0: Grazie a Carlo Nesti per questa chiave di lettura dei campionati del mondo di calcio che sono in corso. Siamo arrivati ormai alle semifinali e si vede il termine di questa edizione che si gioca Stati Uniti, Messico e Canada. Saluto Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Al 335 12 43 722 ancora messaggi, questa volta è Gianni che ci scrive: buongiorno a voi, sono in viaggio verso il Santuario del Divino Amore a Roma, dove nella casa di riposo è ricoverata la mia carissima consorte Pia Marina. Grazie Gianni, un saluto a te e a tua moglie. Noi torniamo in studio, 335 12 43 722. Marco, prima di andare a dare uno sguardo ai quotidiani di oggi a partire dall'Osservatore Romano, io direi di fare una pausa musicale con Lucio Battisti e Mogol, Il mio canto libero, un brano, lo sentiamo in sottofondo, che sicuramente è storico e parla un po' di tutto quello che noi vorremmo fare, la capacità di liberarci dalle convenzioni e dal grigiore del conformismo di tutti i giorni.
2: Possiamo solo ascoltare.
3: Il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi. Al di là del limite,

0: Il mio canto libero di Lucio Battisti alle 9.43 su Sound Magazine, il programma del sabato della Radio Vaticana. Marco Bellizzi, un brano che invita alla rinascita.
1: Sì, una poesia, lo dicevamo prima, no? Commentavamo, veramente una poesia in musica, immortale. C'è poco da dire, sinceramente, sì. È un po' inadeguati a commentare questo brano che è veramente una pietra miliare, insomma, della canzone italiana.
0: E c'è un messaggio che ci arriva da un'ascoltatrice che dice: anche oggi abbiamo bisogno di un canto che libera l'anima dalle tanti funi tese dalla vita. E vediamo come certi brani poi alimentano anche riflessioni e smuovono l'anima e il cuore. La rassegna stampa sulla Radio Vaticana a partire dalle 9.43. Partiamo con l'Osservatore Romano. Il Papa a pranzo con i poveri domani nei giardini di Castel Gandolfo, domani sabato, cioè oggi sarebbe il pranzo, scusate, ma l'Osservatore Romano esce il pomeriggio,
1: sì,
0: del venerdì, e quindi dobbiamo sempre ricollocare i tempi, quindi oggi e non domani. Oggi sabato 11 luglio al Borgo Laudato Si nei giardini di Castel Gandolfo Papa Leone pranzerà con 200 poveri della diocesi di Roma. L'iniziativa, che si tiene per il secondo anno consecutivo, nasce dalla collaborazione tra il Centro di Alta Formazione Laudato Si e il Dicastero per il Servizio della Carità e la Diocesi del Papa. Marco.
1: Sì, noi parliamo, abbiamo parlato, continuiamo a parlare molto spesso del Borgo Laudato Si, perché è un esempio di veramente di buone pratiche, no? La dimostrazione di come si possa creare lavoro, occupazione, impatto ambientale sostenibile, formazione, come dicevo, avvio al lavoro e cura, quindi anche dei più poveri che vengono magari avviati anche in qualche caso appunto a professioni che sono sempre più richieste, e quindi è particolarmente importante ovviamente questo evento, questo pranzo con il Papa in questo posto bellissimo. Invito a chi non c'è stato ad andarlo a visitare, perché è visitabile, insomma basta prenotare la visita, e a Castel Gandolfo è uno scenario veramente incantevole, ed è ancora più incantevole vedere come le cose fioriscano lì sotto tutti gli aspetti, no? Dalle piante più rare a un sistema di irrigazione veramente all'avanguardia, a questo centro di formazione che avvia, che prepara studenti che vengono da tutto il mondo, in particolare quelli anche che hanno delle difficoltà economiche, insomma, che possono, sono accolti nelle foresterie, insomma veramente un gioiellino, una cittadina, mi viene da dire, insomma, ideale, dove tutto funziona bene, fortunatamente, grazie appunto a chi l'ha avviato questa iniziativa veramente preziosa. E quindi è particolarmente importante che il Papa poi incontri lì i più poveri, perché non dimentichiamo che poi i poveri sono quelli che, le popolazioni più povere sono quelle che pagano lo scotto dell'impatto climatico, no? E oggi appunto il giornale, poi ci dirai Luca, il nostro giornale apre anche
0: canale
1: su
0: senza acqua,
1: esatto.
0: a Panama siccità prosciuga lo stretto costringendo le navi a viaggiare più leggere.
1: Eh sì, appunto, questo è un esempio di come insomma, poi l'emergenza climatica non sia solamente un tema così teorico, poi alla fine gli effetti si vedono in maniera, in questo caso il canale di Panama ci riguarda un po' tutti, perché è uno snodo cruciale per i trasporti, ma in realtà poi i disastri naturali, le catastrofi climatiche impattano in particolar modo sulle popolazioni più povere del pianeta.
0: E mi viene in mente, Marco, scusami se ti interrompo, un'immagine in questo momento, perché abbiamo due luoghi che sono fondamentali per i commerci mondiali.
1: Sì.
0: Lo stretto di Hormuz, dove c'è la guerra, e a Panama il passaggio del canale a secco per il Niño, per praticamente la siccità.
1: Sì, hai fatto un ottimo collegamento, perché le situazioni sono ovviamente diverse. Da una parte si parla di emergenza climatica, dall'altra è una situazione
0: che però colpiscono
1: bellica, che due però sono sintomi, colpiscono dei luoghi chiave, sono un po' i sintomi di questa, come dire, di questa patologia che oggi affligge un po' l'umanità, no? Che è quella di non rendersi conto di quello che sta accadendo nel pianeta e di continuare con degli atteggiamenti, con delle politiche predatorie o comunque, come dire, legate al guadagno economico, al riposizionamento geopolitico e quant'altro, senza vedere poi quali sono gli effetti, insomma, che anche quelli che paradossalmente si vorrebbero evitare.
0: E quindi, come dice l'Osservatore Romano, a Panama la prolungata siccità che ha colpito la regione ha ridotto drasticamente il livello dell'acqua nei bacini che alimentano l'alveo, costringendo le autorità panamensi a limitare il numero di transiti giornalieri e imporre restrizioni sul carico delle navi. Situazione certamente non facile. Andiamo su Avvenire di oggi, sabato 11 luglio, e qui si parla di Hormuz, quindi da Panama. Andiamo ad Hormuz, ripresa ingolfata. I contrasti sullo stretto di Hormuz rinviano ancora il ritorno alla normalità dei commerci, scrive Avvenire. Si rischia un nuovo caro carburanti, ma i mercati sono prudenti, i colloqui riprendono. E tra l'altro Trump risponde alle minacce di morte dell'Iran: se mi uccidono ho preordinato bombardamenti mai visti su Teheran.
1: Sì, non è un bel
0: questa
1: quadro,
0: minaccia,
1: no?
0: Questa minaccia quadro, di morte
1: che hai tratteggiato, sì, perché Trump. Wall Street Journal aveva lanciato nei giorni scorsi, nelle ultime ore, appunto questo allarme derivante dai servizi segreti, per cui ci sarebbe questo piano iraniano per l'uccisione appunto del capo dello Stato, del capo degli Stati Uniti, del presidente degli Stati Uniti. E quindi, insomma, questa è la risposta di Trump, e fa sempre un po' effetto, no? Quando tutto il mondo è in attesa di avere la buona notizia di un accordo, che ci siano, insomma, minacce di morte, bombardamenti e ripresa delle attività belliche, purtroppo fa anche parte, l'abbiamo detto tante volte, fa anche parte del gioco, mentre ci si siede a tavola, intanto con l'altra mano si spara per, come dire, avere più forza contrattuale. È un termine veramente che in questo caso che stride, no? Perché dovrebbe essere dedicato ad altri temi, ma insomma poi alla fine di questo si tratta, di andare di affari, questa è la cosa drammatica.
0: Su Avvenire di oggi c'è un editoriale a firma di Tommaso Greco: le armi non sono l'unica via, l'Europa è il patrimonio della pace, scrive Greco. Chi abbia letto i giornali di questi giorni o chi abbia ascoltato la radio e visto la televisione ha dovuto constatare che ancora una volta si è dato spazio pressoché esclusivamente alle posizioni pro riarmo, mentre le posizioni di coloro che criticano questa scelta, cioè il riarmo, non solo non hanno trovato spazio, ma sono state ridotte, seppure per vie non sempre coincidenti, all'argomento del putinismo. In altre parole, scrive Avvenire, chi non è a favore del riarmo sarebbe nel migliore dei casi un ingenuo irresponsabile che sottovaluta il pericolo della Russia, o nel peggiore dei casi una specie di nemico interno che, anche prima che le guerre vengano combattute sul campo, finisce per lavorare a favore di coloro dai quali occorre invece difendersi. Innanzitutto, scrive ancora Avvenire, la monarchia della paura, l'ossessione per la sicurezza produce un circolo vizioso che finisce per realizzare proprio ciò che dice di voler evitare: la guerra.
1: Beh, sì, è così. Purtroppo il dibattito su un tema che politico di ampia portata inevitabilmente in queste situazioni viene declinato sulla base delle convenienze economiche e politiche, scusate, del momento. È chiaro che le posizioni adesso del governo italiano, insomma nell'ambito di quello europeo, ma in generale appunto dei leader europei rispetto a questi nuovi equilibri mondiali, conduce sempre di più verso, diciamo, un investimento massiccio nei confronti dell'armamento, quindi del riarmo, come si diceva, insomma. E purtroppo purtroppo o per fortuna, secondo delle opinioni, insomma, ovviamente non vogliamo in questo caso sposare così, come dire, superficialmente una posizione o l'altra, ma comunque il tema è questo che ha sollevato il collega appunto di Avvenire molto opportunamente. Bisogna dare spazio a tutte le voci per illustrare proprio le ragioni di chi magari invece si oppone a questa escalation del riarmo che sembra ormai aver preso piede sempre di più anche in Europa e che insomma sta cercando anche di, come dire, di trovare una sua collocazione all'interno della NATO, perché poi va detto che si tratta anche di un tema strategico legato appunto alla NATO e alla funzione che dovrà avere in futuro.
0: Marco Pellizzi, ancora un tema e poi dobbiamo dare la linea al GR Flash alle 9 e parleremo poi di cronache romane, la rubrica tua oggi sull'Osservatore Romano, perché l'altro tema che emerge oggi dai giornali riguarda i social, la rete, vogliamo chiamarla internet, Instagram, tutto quanto, Facebook. E allora, a pagina 41 del Corriere della Sera di oggi, il titolo è questo: Unione Europea contro Instagram e Facebook, studiati per creare dipendenza, in particolare dei giovani. I due principali social media dell'ecosistema Meta, nonché i due più utilizzati al mondo, e cioè Instagram e Facebook, scrive il Corriere della Sera, sono stati studiati appositamente per creare dipendenza. E ciò che sostiene la Commissione Europea, scritto nero su bianco nelle conclusioni di un'indagine aperta nel 2024. Al Corriere della Sera risponde, a pagina 3, il Messaggero di Roma, che fa un viaggio nel reparto dipendenze del Policlinico Gemelli di Roma tra i giovani malati di web. I genitori sono disperati. E parla al Messaggero uno psicoterapeuta che dice: ciò che infastidisce di più i ragazzi è scrollare sui social e sentirsi come anestetizzati.
1: Sì, questo è un tema
0: molto delicato.
1: Un tema delicato al quale, tra l'altro, anche noi come Osservatore Romano abbiamo dedicato, continuiamo a dedicare molto spazio. Ci sono delle posizioni diverse delle due scuole di pensiero rispetto all'utilizzo dei social, soprattutto per quanto riguarda i minori.
0: E ti interrompo, Marco, prego. Perdonami, perché così ti do un ulteriore elemento. Perdonami se ti interrompo. Prego. Il pagina 2, il Messaggero di Roma, va giù anche con un altro titolo: l'Unione Europea, Instagram e Facebook sono come droghe pesanti. E non è la prima volta che sui social viene abbinata la parola droga, in questo caso droghe pesanti, secondo l'Unione Europea.
1: Ma io, Luca, non lo sai, insomma, preferisco sempre usare dei termini, come dire, con un po' più di moderazione. È chiaro che tutto quello che crea dipendenza può essere definito una droga, e allora ne abbiamo tante di droghe, insomma, anche pesanti, che però, insomma, come dire, frequentiamo costantemente senza tutti questi titoli allarmistici. La realtà è seria, e soprattutto quando si parla dei minori, ovviamente, che sono i più esposti. E noi abbiamo ospitato, come dire, il parere di psicologi, psicoterapeuti di scuola diversa, e chi pensa che appunto bisogna eliminare il problema alla radice chiudendo i cellulari ai minori, chi pensa che soprattutto siano i genitori un po' dover essere rieducati, perché poi magari i comportamenti, i modelli che mettono in piedi e che sono quelli che sono i più importanti poi alla fine per i minori non sono così edificanti magari, ecco. E quindi, insomma, il dibattito è interessante ed è molto articolato.
0: E ci torneremo da questi microfoni. Marco Pellizzi, la tua rubrica di oggi sull'Osservatore Romano, cronache romane.
1: Le nostre cronache romane raccontano, per questo si chiamano cronache, non cronaca, perché raccontano un po' la città, e allora ci stiamo sempre più avviando a raccontare la città attraverso delle storie, se vuoi anche minime, che però sono grandi storie, no? Abbiamo queste sottorubriche di questi colleghi, scrittori che girano per la città, artisti che girano per la città e che la raccontano in maniera mirabile, no? E quindi sono veramente contento che sempre di più la rubrica Cronache Romane stia ospitando queste figure, questi personaggi che ci danno veramente il loro contributo, da Tommaso Giuntella, Marco Lodoli, Arianna Ninchi, tutti, insomma, scrittori, artisti, giornalisti che raccontano la città. E quindi parliamo in questo caso del quartiere Flaminio, attraverso il viaggio di Tommaso Giuntella, che gira la città in motorino e ci racconta in maniera ammirabile alcuni aspetti della città, di vita vera della città, che ovviamente sono emblematici.
0: Parliamo di Roma, naturalmente.
1: Parliamo di Roma, ovviamente. esattamente come o Marco Lodoli che ci parla di una particolare osteria, un viaggio nel tempo nel 1956 in una osteria di Roma, quindi veramente un scritto ovviamente con la penna apprezzabilissima di Lodoli. E poi questo Festival del Cinema, Vivi Cinema, perché a Roma Roma è piena di arene dove si proiettano film gratuitamente e possibilmente al fresco, in molti casi al fresco, in altri casi un po' meno, ma insomma comunque si sta all'aperto e si può godere di pezzi sacri della.
0: E allora torniamo al cinema in queste sere d'estate. Noi amici ascoltatori alle 9.58 ci fermiamo qui con Sound Magazine Estate. Io ringrazio Paola che ci ha scritto al 335 12 43 722. La linea va a Paola Simonetti per le notizie flash delle 10. Da Luca Collodi grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Luca Rossi, Gabriele Di Domenico hanno collaborato a livello tecnico per questa edizione estiva di Sound Magazine. Appuntamento a sabato prossimo alle 9. Grazie e buon tutto da Luca Collodi.

Le 10 in punto, al microfono Paola Simonetti. Almeno 10 feriti e diversi incendi in varie zone di Kiev. Questo il bilancio del nuovo attacco russo nella notte con missili balistici sull'Ucraina. Prese di mira anche Odessa e Zaporizhzhia, dove si contano 2 vittime. L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. Lo hanno affermato alcuni funzionari statunitensi alla CBS News. Non allenta la morsa del caldo in Europa. La Francia affronta un weekend in allerta rossa anche per il rischio incendi su gran parte del territorio. Bollino rosso anche per l'Italia per le prossime 2 settimane. Truffe a danno di persone anziane indotte a consegnare somme di denaro. Queste le accuse per una coppia di giovani, punto di riferimento di una organizzazione criminale che operava in tutta Italia con particolare frequenza su Milano e Roma. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

0: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo.
1: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Franco Cardini incontra l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino è Pino Colizzi. Cari amici, questa puntata speciale dei nostri Faccia a Faccia, l'ultima del 2012, è stata realizzata in forma di lettura scenica e ripresa dal vivo lo scorso 11 dicembre a Milano all'Istituto Gonzaga, un'iniziativa della rivista Jesus, in occasione dell'inaugurazione della mostra dell'opera a fumetti Costantino e l'editto di Milano, a firma di Rodolfo Torti e Roberto Dalprà. Tutto la presenza del vescovo ausiliario Erminio Descalzi, delegato per le manifestazioni dell'anno costantiniano. Sapete che il 2013 è appunto l'anno del 17° centenario dall'editto di Milano, l'inizio della libertà religiosa, della tolleranza religiosa per tutto l'impero.
1: Vieni, avanti.
2: Ave. O Auguste.
1: No, no, niente proskinesis. Puoi sedere.
3: Mi consenti dunque di farti qualche domanda?
1: Certo, se non sono domande alle quali non potrei rispondere.
3: Quali, ad esempio? Su che genere di argomento?
1: Senza dubbio, lo sai.
3: E come posso saperlo?
1: Ti presenti davanti al Signore del mondo senza sapere a quali argomenti egli non potrà rispondere? È evidente, a tutti quelli ai quali non vorrà. E tu devi conoscerli, devi evitarli.
3: Su questo ti replicherò, col tuo permesso, tra breve.

0: Ma perché ti definisce signore del mondo come il tiranno che regna sui barbari persiani?
1: È dal mio augusto predecessore Settimio Severo che il Princeps Senatus si chiama così. Anzi, egli si faceva chiamare Dominus Ac Deus.
0: E tu hai rinunziato a una definizione così alta?
1: So di essere Dominus, non sono Deus.
0: Eppure siedi su un trono che ti è stato affidato instinctu divinitatis.
1: Un'espressione molto difficile da intendersi. Perché l'hai usata?
0: Credo ti piaccia, o che comunque sia stato tu a sceglierla. Si legge in alto sul culmine dell'arco di trionfo che ti è dedicato presso l'anfiteatro Flavio.
1: No, non posso credere che tu l'abbia usata per farmi piacere. Tu l'hai usata perché vuoi comprendere qualcosa che ti sfugge.
0: È vero, Augusto. Instinctu divinitatis, ma per suggerimento divino.
1: E naturalmente tu vuoi sapere dove, quando, come, in che modo, insomma, la divinità mi avrebbe suggerito.
0: No, Augusto, o perlomeno vorrei saperlo tra qualche istante, ma vedi, la lingua nella quale ci stiamo esprimendo adesso è meno sintetica del tuo latino. E allora mi chiedo se quel genitivo...
1: Tu sei interessato alla grammatica o allo stile? Tu sei un grammatico o un retore?
0: No, sono semplicemente uno che non capisce. Divinitatis c'è scritto.
1: Sì.
0: Che cosa significa? Di un dio? Del Dio o di Dio?
1: Ho capito finalmente. Tu sei un filosofo. Un filosofo petulante che ama guardare nel cuore degli uomini, specie di quelli che invece il loro cuore vogliono tenerlo ben chiuso e nascosto.
0: Ti chiedo perdono, Augusto. Non intendevo mancarti di riguardo.
1: Certo che no. Tu intendevi molto peggio. Tu intendevi calarti nelle profondità di un'anima, penetrare i suoi misteri, strappare i suoi segreti e rivelarli al mondo.
0: Ho dunque toccato forse così presto uno di quegli argomenti ai quali non vuoi rispondere?
1: No. No, non ancora. O meglio, quasi. Per il momento ti consento di procedere oltre.
0: Te ne sono grato. Dunque, per suggerimento di un dio.
1: Questo è senza dubbio quello che intendeva la maggior parte dei senatori, coi quali quella scritta è stata concordata.
0: Ma tu ne avevi suggerita un'altra?
1: Procedi oltre.
0: Certo, fosse un dio, i senatori si sarebbero chiesti quale. Forse Apollo, o forse il Sol Comes Invictus, con il quale a volte Apollo o Helios sono identificati. Si tratta delle divinità cui era devoto tuo padre e alle quali sei stato fedele anche tu.
1: Te l'ho detto, procedi oltre.
0: Mi chiedo allora, se mi perdoni l'ardire, se quella scritta alludesse non a un dio, bensì al dio, a quello di Socrate, di Platone e dei platonici.
1: Io conosco quel dio. Quello che so di greco, io l'ho imparato quasi tutto sui testi del grande Platone. Anche se personalmente gli preferivo Omero.
0: Omero, dici? Non Euripide?
1: Perché Perché Euripide?
0: Ma è perché ho sempre pensato che tu amassi molto quel detto che si legge presso di lui nelle Fenice e che recita: se si deve violare il diritto per regnare, lo si faccia. In tutti gli altri casi si rispetti la giustizia.
1: Dunque io ti avevo ben giudicato appena mi ti sei presentato davanti. Tu sei molto più arrogante di quanto tu stesso vuoi far credere.
0: Ma se ho sbagliato in qualcosa, se ti ho offeso, ti imploro di perdonarmi.
1: Insisti nell'arroganza.
0: Ma adesso non capisco.
1: Sì che capisci, e molto bene. Fra un attimo immagino che farai appello alla mia carità cristiana e mi spierai impudicamente per vedere le mie reazioni.
0: Mai oserei, Augusto.
1: Hai già osato. Sei qui per osare. Tu vuoi dunque sapere se ho mai violato il diritto per impadronirmi del potere o per mantenerlo?
0: Oh, so bene, Augusto, che queste cose non si chiedono mai a un regnante.
1: Specie quando si sa che quel regnante ha commesso tali e tante violenze.
0: Perdonami di nuovo. Non sta a me chiederti conto di ciò. Io avrei solo desiderato chiederti qualcosa di quella divinitas che a suo tempo ti ha ispirato per giungere alla vittoria. È dunque il dio di Platone? O non piuttosto non il dio, bensì Dio, quel dio, colui che è detto essere l'unico, il creatore, l'onnipotente, e questo dio nascosto, il tuo?
1: È un dio che non piace troppo in Senato.
0: Sì, il dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe.
1: So poco anche degli ebrei e dei loro costumi, e non mi interessano né gli uni né gli altri.
0: Se quel dio è quello vero, non appartiene soltanto agli ebrei e dovrebbe esserti caro. Perciò non rimpiangi troppo né Apollo né il sole invitto, diletti a tuo padre.
1: Mentre tu sai bene quanto ami quel dio strano, nascosto, incomprensibile, che ha vestito la carne come fanno quelli dell'Olimpo, ma non già per scendere tra gli uomini a combattere le loro battaglie o a sostituirsi nei loro letti alle loro mogli, bensì per soffrire e morire con noi. Lui, l'onnipotente, con noi miserabili mortali.
0: Tu, Augusto, tu non sei un miserabile mortale. Nessun Augusto lo è.
1: No, si muore. Anche quando si è vissuti nella porpora. E finché si è vissuti in quel prezioso sudario, si è tremato in ogni ora del giorno, in ogni istante di ogni ora, aspettando la fine.
0: Ma è l'apoteosi, dopo la morte fisica, l'assunzione tra gli dèi?
1: Ne sei mai stato testimone tu? L'hai mai vista?
0: E la resurrezione del Nazareno, che testimoni vanta?
1: La sua promessa e il sangue dei martiri.
0: Tu pensi dunque che quel Gesù di Nazareth fosse davvero Dio?
1: Forse non ho mai creduto propriamente e veramente tale. Mia madre ne era fermamente persuasa. Come si può davvero pensare che colui che è perfettamente Dio sia anche perfettamente uomo, senza che ciò appaia contraddittorio?
0: Per questo hai atteso tanto prima di accettare.

0: aspettare il battesimo.
1: No, no. No, questa è una regola molto avveduta, specie quando si è potenti. È astuzia, ma è anche umiltà. Il battesimo è una partenza senza ritorno. Una volta bagnato in quell'acqua non puoi più tornare indietro. E allora è meglio bagnarcisi il più tardi possibile, quando ormai hai perduto il gusto del vino, del peccato, del miele, del potere.
0: E per la medesima ragione sei rimasto fino all'ultimo Pontifex Maximus, primo sacerdote di tutti i culti, di tutti gli dèi, ai quali tuttavia non credevi.
1: Ma che erano pur sempre gli dèi adorati dalle genti dell'impero, gli dèi alla concordia tra i quali Roma deve il suo dominio del mondo.
0: Anche se non esistono.
1: Sì, esistono finché qualcuno li adora, li ama, crede in loro.
0: Ma quella che il Senato ti ha imposto o ti ha supplicato di definire solennemente e ambiguamente divinitas, insomma, ti ha parlato?
1: Instinctu divinitatis. Forse potrei dire di averlo sentito vicino, di essermelo sentito dentro. Ecco, fu una notte.
2: Racconta, ti prego.
1: È difficile raccontare. Io ho sempre avuto sogni continui e angosciosi, ma una volta desto non riuscivo mai a ricordarli. Quella volta fu diverso. Il buio profondo della notte e poi quella luce abbagliante. Una scrittura dei cristiani, il Vangelo detto di Matteo, sembra confermare quello che molti sacerdoti, specie mitraisti, sostengono, che gli dèi si esprimono sempre per mezzo delle stelle e tramite esse comunicano agli uomini la loro volontà. Ebbene, credimi, quello che anch'io vidi era una grande stella. Nel cielo si vide un chiarore immane, là verso nord-ovest, e più tardi si seppe che sui monti della Marsica era caduta dal cielo un'enorme pietra che aveva prodotto un cratere ampio molte miglia. A me parve una specie di ruota a sei raggi risplendenti. A volte mi sembra di ricordare che sotto la stella ci fosse una scritta, altre che avvertii dentro di me o forse nell'aria, voci che mi dicevano: Tautonica, Tautonica, in oxigno, vinces.
0: Ma non ti sembrò che fosse una croce?
1: Sì, certamente. O meglio, forse sì. Ma anche se ne fossi stato certo, non sarei mai andato a raccontarlo alle legioni. Sognare una croce, uno strumento di vergogna e di infamia, la vigilia di una battaglia, sarebbe stato interpretato come un presagio di sicura sconfitta, di sfortuna ignominiosa, no? Fu qualcuno del mio stato maggiore, un vecchio generale molto devoto a mia madre, l'imperatrice Elena, a suggerirmi che quel segno bizzarro che mi era parso di vedere, non so nemmeno oggi se in sogno o in una visione ricevuta in pieno stato di veglia, fosse l'intreccio di una chi e di una ro, il monogramma della parola Christos. Me ne fregiai in fretta l'elmo, incidendovi quel simbolo con la punta del mio gladio. Quindi feci dare ordine ai soldati di dipingerlo sui loro scudi.

0: scudi, sovrapponendolo alle insegne legionarie. Comunque, lo presero per forte fortuna, un amuleto, e lo accettarono. Poi si disse che alla vigilia della battaglia fosse di nuovo apparso in cielo esso o qualcosa che gli somigliava, e che lo avessero visto in molti.
1: Sogni spesso di nuovo quella notte, quel giorno, quello scontro?
0: I miei sogni non sono felici. A volte sogno mia madre, come una notte triste in cui non riuscivo a prendere sonno. O forse sì. Sì, dormivo dal momento che sognai, ma non sono mai stato sicuro che fosse un sogno. Mi apparve minacciosa come un erinni quelle cupe foreste di querci che mi spaventavano da bambino.
2: Che cos'hai detto?
0: Come osi, impudente? Nulla. Nulla. Nulla. Non ho detto nulla.
1: Ma dimmi, è vero quel che si racconta di lei, che assisté a un miracolo, che rinvenne a Gerusalemme la croce su cui è stato crocifisso il Signore?
0: Non lo so, non lo so. Certo però non potrei mai ammettere di dubitarlo, vista l'immensa quantità d'oro che mi è costato ricostruire quella città abbandonata e abbattere i monumenti secolari e quelli più recenti per fare spazio alle basiliche volute da lei. Sembrava mi rimproverasse perché stavo costruendo una nuova Roma. Sembrava volerne costruire un'altra che coincidesse con la città nella quale era vissuto e morto il suo Dio.
1: Il suo o anche il tuo?
0: Lui, Gesù di Nazareth. Mia madre conosceva il Salvatore. Io non so, ma lo conosceva. Gerusalemme, diceva, appartiene al Cristo. Il suo sepolcro è al centro di un monumento più bello e più ardito del Pantheon di Roma. E così sarà per sempre. Mio figlio, diceva, ha costruito una nuova Roma. Splendore, orgoglio, vanità. Il centro del mondo è qui, nella città di David, attorno a un sepolcro vuoto.
1: Oh Augusto, da noi molti sostengono che tu non ti sia mai davvero convertito al cristianesimo, che il tuo sia stato un puro calcolo cinico. Da che parte sta la verità?
0: La verità. La verità. La verità la conosce solo Dio. Dal canto mio, io posso soltanto ricordarti dei fatti. Giudicali. Quando io e il mio collega Licinio Augusto ci siamo trovati a Milano, sancendo il diritto di chiunque a seguire pacificamente il proprio Dio, abbiamo confermato l'editto che il nostro predecessore Galerio Augusto aveva promulgato 2 anni prima.
1: Eppure Galerio era stato un implacabile persecutore dei cristiani, peggiore dello stesso Diocleziano.
0: Pesa le parole, circonciditi la lingua, o guai a te, che nessuno osi pronunziare una parola contro il grande, il giusto Diocleziano. Essere peggiore di lui è del tutto naturale e inevitabile, perché nessuno ha saputo essere di lui migliore.
1: Eppure ha avviato lui la persecuzione. 10 anni prima del vostro editto.
0: Fu il suo collega Massimiano a spingerlo. Forse la persecuzione sarebbe stata avviata comunque, anche senza di lui. Certo non poteva continuare contro la sua volontà. È comunque falso che dal canto mio mi sia avvicinato ai cristiani in quanto erano ormai la maggioranza dell'impero. Su una settantina di migliaia di abitanti di esso non arrivavano a 10. Ma il futuro era loro. Lo sapevo perché mia madre Elena me l'aveva mostrato.
1: Ma Elena ti ha fatto davvero diventare cristiano? Perché davanti ai padri del Concilio di Nicea nel 778 dalla fondazione dell'Urbe tu ti sei proclamato vescovo di quelli di fuori?
0: Limitati a chiederti se non volesse significare piuttosto colui che, stando nella Chiesa, si sente responsabile dei non credenti.
1: Eppure hai accettato tardi, solo in punto di morte, l'acqua del battesimo.
0: Non giudicare. C'è il battesimo d'acqua e quello di desiderio. Il primo si verifica dinanzi a testimoni e tutti lo vedono. Il secondo sta nel segreto del cuore del fedele ed è Dio, testimone dell'acqua di vita che gli appartiene.
1: Rispetterò il tuo segreto, Augusto.
0: Rispettiamo insieme la volontà di Dio.
3: Franco Cardini ha incontrato l'imperatore Costantino. L'imperatore Costantino era Pino Polizzi. Realizzazione tecnica Adriano Vitali. All'Istituto Gonzaga, Milano, 11 dicembre 2012.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Le news delle 11. Resta incandescente la situazione in Medio Oriente. Un nuovo attacco israeliano ha colpito il sud del Libano. Un drone ha preso di mira un'auto, uccidendo un uomo a bordo. Una seconda persona all'interno del veicolo è rimasta gravemente ferita. Intanto proseguono le aggressioni dei coloni in Cisgiordania. 6 palestinesi appartenenti alla stessa famiglia sono rimasti feriti oggi dopo essere stati picchiati a sud di Hebron. Secondo la Commissione palestinese contro la colonizzazione, nella prima metà di quest'anno i coloni hanno compiuto 3.488 attacchi in tutto il paese, uccidendo 17 palestinesi. Evoluzione favorevole nelle ultime ore per il violento incendio che da giovedì devasta il sud della Spagna e che ha causato almeno 12 vittime. Lo segnalano le autorità locali, che ipotizzano di poter procedere con migliori prospettive allo spegnimento. Il rogo ha già percorso circa 6.600 ettari. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: cos'è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
2: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna.
3: Por más que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade.
2: Elena. Elena. Elena. Elena. Non so se stiamo registrando, eh.
3: Ops, scusate. Scusate.
2: Vabbè. Perdonata, ma solo perché stavi cantando quella che è la canzone che abbiamo scelto come punto di partenza pop per il nostro episodio.
3: Sì, infatti. Allora, questa canzone non ha vinto Eurovision, però sicuramente è diventata una delle più famose sui social.
2: Vero, al punto che io me la sono ritrovata sul profilo Instagram del Genoa, che se mi conosceste direste che novità, perché in realtà ne parlo molto spesso del Genoa, e però non apriamo questa parentesi perché non vorrei parlare solo di calcio e penso che tu concorderai con me, Elena.
3: No, infatti, per favore,
2: ho
3: non
2: questa
3: apriamo
2: sensazione.
3: Questa parentesi perché non sono la persona adatta.
2: Va bene.
3: Grazie.
2: Torniamo a noi, torniamo alla musica. Allora, ai Napa, che è il gruppo portoghese che ha conquistato migliaia di spettatori all'Eurovision, appunto, con un brano che parla proprio di malinconia e di saudade. Pronuncia corretta? Promosso per adesso?
3: Sì, per adesso va bene,
2: va
3: dai.
2: Va bene. E questo ci interessa, perché l'episodio di oggi si concentrerà proprio su questa tematica, su questa emozione così complessa da spiegare. Un sentimento che si potrebbe vedere come negativo, in quanto implica una mancanza, qualcosa che c'è stato e che però adesso non c'è più. E noi ci siamo chiesti se invece a prevalere fosse il ricordo vivo di quel qualcosa che continua a vivere dentro di noi e anche ad ispirarci in senso buono.
3: E come ormai è solito, la percorreremo insieme, cercando di capire in che modo si manifesta nel mondo del pop, dell'arte e della fede.

0: Ilena, magari tu puoi spiegarci meglio, anzi senza il magari, puoi sicuramente spiegarci meglio la saudade, che è, se non si fosse capito, una parola portoghese. Anche perché mi sembra che definirla semplicemente come malinconia sia un po' riduttivo, no?
1: Sì, lo è. E la difficoltà è proprio qui.
0: Illuminaci, allora.
1: Ok, allora, diciamo che anche noi abbiamo la parola malinconia o nostalgia.
0: Sì.
1: Però saudade è un sentimento più complesso. È, diciamo, il desiderio di qualcosa o qualcuno che è lontano, può essere nel tempo, nello spazio o anche nell'immaginazione.
0: Ok.
1: Non è solo una mancanza, però è anche l'affetto, la memoria, la bellezza in questo tipo di dolore. La nostalgia, per esempio, è un desiderio di tornare a un momento del passato, spesso anche con una certa tristezza, ma anche con un po' di idealizzazione.
0: Sì, si dice sempre si stava meglio quando si stava peggio nel passato.
1: Esatto. E infatti è simile, però diciamo che ha un tono un pochino più passivo, come un guardare indietro.
0: Ok.
1: La malinconia è uno stato d'animo più vago, che può essere anche poetico, però che non implica necessariamente una mancanza concreta. La saudade è più viva di questo, è più attiva. Non è solo una tristezza, è un amore che persiste nonostante l'assenza. Una ferita che non fa solo male, ma che fa anche sentire che qualcosa è stata vera, profonda, anche importante.
0: Chiaro, fin qua ci siamo.
1: Esatto. Ed è qui che Slucado, la canzone di Napa, ha un impatto importante. Mm-hmm. Perché loro sono un gruppo musicale nato nel 2013 nella Madeira, l'isola del Cristiano Ronaldo.
0: Ah, sì, ne ho sentito parlare. Okay. Ma quindi possiamo parlare?
1: No, chiudiamo qua la parentesi.
0: Che hai aperto te, vorrei farlo.
1: Chiudiamo la parentesi.
0: Va bene.
1: Inizialmente si chiamavano Men on the Couch e producono canzoni, diciamo, del tipo indie.
0: Quindi ci piacciono.
1: E questa in specifico si chiama Jelucado. Ed è diventata molto famosa, ecco, non solo perché ha vinto il nostro concorso nazionale Festival de Canção, che sarebbe Sanremo, diciamo,
0: ti prego,
1: così.
0: Ti prego, dimmi che anche voi avete Lucio Corsi o un suo adepto che canta con un topo. Ti
1: no,
0: prego.
1: Allora, forse quello no,
0: ah,
1: però
0: peccato.
1: Anche noi abbiamo dei momenti interessanti, dai.
0: Un po' trash, va bene.
1: Comunque, proprio come Volevo essere un duro di Lucio Corsi, Jelucado è poi andata ad Eurovision. Ed è diventata molto molto conosciuta principalmente perché parla di un fenomeno estremamente attuale, mm-hmm, e che sta a cuore per tante persone.
0: Sì, e che noi conosciamo in prima persona, direi.
1: Esatto, sarebbe Saudade di casa.
0: Mm-hmm.
1: Perché slocato significa, come titolo, proprio dislocato o fuori posto. E quindi questi ragazzi, come tanti altri, inclusi noi, come hai detto bene Edoardo, sono emigrati e hanno trovato nelle grandi città tantissime opportunità e realizzato molti sogni. Però la mancanza di casa c'è sempre, non perché tu non stai bene dove stai, ma perché casa è e sempre sarà casa.
0: Vero, vero, vero.
1: E di fatto diciamo che la mancanza non esiste perché il nostro presente è meno soddisfacente,
0: no.
1: Ma per tutto quello che determinata persona, casa in questo caso, o momento, ci ha fatto sentire e vivere. Quindi la saudade è bella perché ci si sente quando noi amiamo o abbiamo amato qualcosa o qualcuno. E non solo questo è un sentimento molto condiviso tra tante persone che per esempio hanno lasciato il suo paese, però saudade è anche qualcosa che caratterizza tantissimo il popolo portoghese.
0: Sì, e si vede da come ne parli, con passione insomma, però immagino che si rifletta un po' ovunque. Proprio per questo attaccamento che voi avete. Quindi non solo alla musica, però in generale all'arte.
1: Sì, esatto. Infatti, per la nostra seconda sezione dell'arte, ho scelto di condividere con voi una poesia che rispecchia molto bene questo sentimento.
0: Mm-hmm.
1: È di Fernando Pessoa, uno se non lo scrittore più famoso portoghese.
0: Sì, che tutti, dai, avremmo sentito nominare, almeno una volta. Ho fiducia nel popolo italiano.
1: E comunque lui ha vissuto all'inizio del secolo passato ed era una persona geniale, mm-hmm, però anche estremamente complessa.
0: Sì.
1: E tale si è visto nella sua opera, perché lui è noto per avere tantissimi eteronimi, dei quali tre sono i più famosi.
0: Quindi tantissime personalità.
1: Tantissime personalità, tantissime firme,
0: okay,
1: con cui firmavano le sue opere. Alberto Queiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. E ognuno di loro aveva, come hai detto, una sua personalità, ma anche uno suo specifico stile di scrittura e trattava anche temi particolari, come se avesse i suoi propri interessi.
0: Sì.
1: La poesia di oggi però è firmata dall'ortonimo, ossia proprio da lui, Fernand Pessoa.
0: Quindi i suoi sentimenti, i suoi pensieri originali.
1: Sì, beh, diciamo, questo è un discorso complesso, però comunque si chiama Campana del mio villaggio.

Campana del mio villaggio, dolente nell'imbrunire, ogni rintocco tuo dentro di me risuona. Così lento è il tuo suonare, triste come di vita, che il tuo primo rintocco già il secondo ricorda. Per quanto tu sia vicina, quando passo errabondo, per me sei come un sogno, mi suoni dentro, lontana. Ad ogni rintocco tuo, vibrante nel cielo aperto, è più remoto il passato, più urgente la nostalgia.

0: Che poi, sai, questa poesia mi fa subito pensare al mio piccolo paese, Sestri Levante, perché anche lì la chiesa ha due campane che suonano ogni mezz'ora. Come dice la poesia, dentro di me risuonavano tutto il giorno. E da questo penso che la saudade è una sensazione che in fondo si può dire molto concreta, anche, e che può scattare da qualsiasi cosa, da un suono, da un profumo, da una voce, insomma, dai piccoli dettagli quotidiani.
1: Vero. E poi, per esempio, quando, non lo so, perdiamo una persona, si trasforma e si manifesta in altri modi. Di una persona che abbiamo amato, infatti, noi sentiamo saudade, non proprio malinconia, neanche esattamente nostalgia, perché quelle magari tu le senti di determinati momenti che hai vissuto con la persona, ma non del soggetto in sé.
0: Vero.
1: Un esempio dove, per esempio, ho rivisto questo misto di sensazioni complesse.
0: Molto complesse,
1: Nella Bibbia è stato quando Gesù spiega ai suoi discepoli nell'ultima cena che partirà, il che ci fa entrare così nella terza parte dell'episodio, la parte sulla fede.
0: Parliamo del Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, quando Gesù si sta preparando a salutare, appunto, come dicevi te Elena, i suoi discepoli. È un po' come un ultimo discorso prima di andarsene. Nell'episodio precedente abbiamo parlato di feste e a volte sì, gli addii possono avere qualcosa di celebrativo, di felice. Però qua è tutt'altra cosa, il clima è molto diverso. Siamo nell'ultima cena, come dicevi, e l'atmosfera è tutto fuorché leggera. Gesù dice una frase che spiazza tutti. Ancora un poco e non mi vedrete. Sta parlando, chiaramente, della sua morte, però i suoi discepoli non riescono a capire. E lo ammettono anche, apertamente. Dicono, non comprendiamo quello che vuoi dire.
1: Allora Gesù cerca di spiegare, perché dice, sì, se ne andrà. E che come succede quando noi perdiamo qualcuno a cui vogliamo bene, la prima cosa che si prova è tristezza. Voi sarete nella tristezza, dice. Però aggiunge qualcosa, un bagliore di speranza. Ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Proprio come abbiamo detto all'inizio, nel dolore, nella malinconia dettata da una mancanza, si possono cogliere spiragli di luce.
0: E per spiegare questo, che sembra proprio un paradosso, usa un'immagine molto potente, quella del parto. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. E Gesù dice anche che li rivedrà, i suoi discepoli, e che quel momento sarà così pieno di gioia che niente e nessuno potrà portargliela via. Quel giorno, dice, non mi domanderete più nulla.
1: In questo caso Gesù infatti prova a spiegare qualcosa che è molto difficile da capire e magari anche da accettare. Un dolore che porterà alla gioia.
0: Sì, no, suona molto strano in effetti.
1: Sì, e in fondo è un po' anche così che funziona la saudade. L'assenza può far male, certo, principalmente se è recente. Ma col tempo si mescola a tanti altri sentimenti, ricordi, gratitudine, bellezza, e insieme creano qualcosa di più profondo, di più bello.
0: Infatti quando parliamo di saudade, di quella vita malinconica, di quelle ferite nel cuore che sono il segno di qualcosa che è stato, ma che resta, vero e profondo, mi viene in mente una strofa di Fabrizio De André, un cantautore genovese famosissimo, che parlava di una storia d'amore finita così. Io mi dico, è stato meglio lasciarci piuttosto che non esserci mai incontrati. Quindi la sofferenza non cancella la bellezza di certi momenti. E penso che questa sia la grande lezione che la saudade, nel suo significato più autentico, può insegnarci.

0: deslocado, fuori posto. È un sentimento del corpo, ma anche del cuore. E poi c'è questa parola, soldad, che racchiude un mare intero. Un'onda che ci insegna a trovare senso in una nota, nel rintocco lontano di una campana, in un ricordo che brucia come il sale del mare su una ferita aperta. Eppure, proprio per questo, un ricordo che vale la pena di essere vissuto.
1: Perché la saudade ci sussurra che la gioia vera lascia traccia, che esiste una malinconia che non è mancanza, ma memoria viva di qualcosa che ha toccato davvero il nostro cuore. E se qualcosa o qualcuno se ne va dalla nostra vita, basta aspettare ancora un poco. E forse in una canzone, in un ricordo, tornerà in un'altra forma.
2: Conto os dias para mim.
0: E se fosse proprio la saudade a dirci che abbiamo vissuto davvero qualcosa?
1: Magari allora dovremmo imparare a vivere ogni momento, senza avere paura del dolore, della sua fine.
0: Comunque, le domande restano. E forse le risposte
1: saranno sempre altrove. Ciao e alla prossima. Altrove è un podcast realizzato da Elena Sequeira ed Edoardo Giribaldi, con la supervisione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, a tutti, a tutte e a tutti voi un cordiale saluto di pace e bene e di un buon e sereno fine settimana. Ecco, con voi oggi al microfono Filomeno e dall'altra parte abbiamo oggi niente meno che il Don Gabriele, che è tornato dalle sue vacanze e che più che altro, insomma, è tornato e ci sta sfidando un po', perché sta diventando un po' più, diciamo così, ci vuole superare come colore di pelle dal tanto sole preso, però insomma noi resisteremo ancora oggi. E di fatto oggi poi dall'altra parte del telefono abbiamo niente meno che una persona che per me è un, prima di tutto, un carissimo fratello, è di origine angolana, insomma uno di quelli che capisce bene il tema di cui stiamo qua per parlare oggi, che è nient'altro che la partecipazione delle squadre e dei paesi africani in questo campionato di mondiale che si sta tenendo negli Stati Uniti. E lui oggi è niente meno che il dottor Paccavira, Francisco Paccavira, che saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno.
4: Buongiorno Filomeno Lopez, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per questo invito. Sono abbastanza emozionato perché potrei, insomma, mordere le parole.
3: No, so che sei un buon combattente, resisti bene, insomma, sì. Grazie comunque di aver accettato anche all'ultimo momento così questo nostro invito per portarci un po' a comprendere un po' sulla partecipazione in generale dell'Africa in generale in queste competitività che sono cosiddette internazionali, dove noi partecipiamo, però insomma ogni anno, ogni epoca presenta le sue sfide. E diciamo così che dopo, subito dopo questo piccolo brano intervallo musicale, per come omaggio a tutti quelli che hanno lottato prima per permettere che gli stati africani oggi possano partecipare di queste avventure internazionali, subito dopo ti passerei subito la parola per dirci un tuo bilancio sulla partecipazione delle squadre e paesi africani quest'anno in questo mondiale.

0: questa voce di omaggio che ci contestualizza, perché le sfide che stiamo affrontando oggi non sono nuove per gli africani, ma come disse qualcuno, ogni epoca deve essere in grado di rilevare le sue sfide, affrontarle oppure tacere e passare come la generazione degli africani che non ha saputo essere all'altezza del proprio tempo. Allora, prima di passare il nostro ospite la parola per dirci un suo bilancio su questo, ma proprio per restare in questo tema di omaggio di quelli che hanno lottato ieri, vorrei tanto prima che ci facesse una tua idea, un tuo bilancio su questi 51 anni dell'indipendenza che i nostri paesi africani di lingua ufficiale portoghese, questi che sono gli ultimi che hanno lottato, cosa è significato la libertà in questo contesto, come lo vedi?
1: Sui 50 anni dell'indipendenza dei nostri paesi, io stavo scusando di presentarmi in politica, ma ho pensato innanzitutto al Capo Verde, che sì, è stata una delle squadre che ha dimostrato una capacità unica di mobilizzazione, di partecipazione, una diaspora che è riuscita a coinvolgere tutto il mondo, e Vozigna che è diventato punto di riferimento internazionale, per dire che l'età è solamente un numero, conta quello che si ha nel cuore. Credo che nei 50 anni alcuni sono riusciti a fare passi significativi dal punto di vista politico, struttura politica, sistema politico, dal punto di vista economico alcuni paesi sono veramente stabili in questo momento, dal punto di vista anche, diciamo, anche di partecipazione civica, mettiamo così, a livello globale parlo. Sì. Invece alcuni altri sono stabili, un po' come statici più che stabili, un po' come l'Angola, Mozambique che va avanti e poi fa un passo indietro. San Tomé è la stessa cosa, che è abbastanza bloccato. Forse il paese dei nostri, il paese lusofono che è più stabile ed è un esempio per tutti noi è proprio il Capo Verde, che in effetti è diventata anche la squadra simbolo dell'Africa, nonostante le altre squadre siano superiori in numero di giocatori, con insomma di valori sul mercato, ma anche tattica, formazione eccetera. Sudafrica, uno dei migliori club, che tra l'altro si è qualificato come uno dei club più organizzati dell'Africa, anche nel mondiale. Però Capo Verde, i suoi 50 anni di indipendenza, ha presentato uno dei migliori calci in questo mondiale. Se posso dire una sintesi su Capo Verde, che credo che sia un po' la sintesi della partecipazione africana, è una storia, come dicono, romantica. Si parla di 500.000 abitanti nell'arcipelago, però siamo dimenticati che fuori ci sono forse milioni, perché sono tanti capoverdiani.
0: Sì. Cioè, ci sono più capoverdiani vivendo fuori che dentro, sì.
1: Caso, e quindi rappresenta questa Africa che è riuscita a riorganizzarsi sia dentro e sia fuori, che è un esempio per noi, per i paesi lusofoni. È una diaspora molto ricca, anche in Italia c'è una diaspora che addirittura qualche giorno fa è uscito un articolo dicendo che le donne che hanno allevato generazioni di italiani ci siamo dimenticati. Sono le donne capoverdiane in Italia. Sì. Un'identità culturale molto forte, che va veramente sottolineata, che dove ci sono i capoverdiani tutti ne accorgi subito, per la musica, per il creole, per il cibo, per il modo di interagire, e anche a livello organizzativo. Tra i paesi lusofoni sono quelli che organizzano più attività culturali di un certo stampo in modo continuativo, più concerti, portano più cantanti in relazione all'angolani, ai guineensi, in relazione ai santomensi, ai mozambicani. E hanno anche una capacità interessante di scouting, riuscire a trovare i migliori capoverdiani in giro per il mondo per rappresentare il paese, secondo me è stata l'impresa più grande che sono riuscita a portare a termine. E le vittorie del Capo Verde, i pareggi, per noi sono vittorie tutte, no? Sono un po' l'idea di dire che nel calcio moderno non sempre vince chi ha più abitanti oppure chi ha più soldi, ma chi riesce a costruire una specie di sistema. Perché aveva giocatori nati in Europa, figli di immigrati, ovviamente, l'identità capo-brasiliana ha mantenuta una cultura forte. Un modello simile forse è quello anche usato dall'Islanda e la Croazia, perché anche questi due paesi erano in tre. Islanda, Croazia e Marocco sono stati anche bravi a mettere gente di tante origini, ma sempre loro. La gente ha scelto di rappresentare il proprio paese e quindi è stata una cosa molto interessante. Per finire sul Capo Verde, perché per me è rimasto proprio nel cuore, no? Abbiamo visto una disciplina tattica che dovrebbe diventare esempio per i paesi lusofoni, non solo, perché sono riusciti a dimostrare una capacità pazzesca di giocare contro i mostri sacri. Spirito collettivo, tutta l'Europa, direi il mondo, era con Capo Verde. Forse gli africani hanno tifato più Capo Verde che tutte le altre squadre.
0: Sì, no,
1: anche
0: è vero.
1: Il Congo.
0: Sì,
1: il Congo ha saputo farti vibrare, ma Capo Verde è riuscita a creare un qualcosa di pazzesco, un spirito collettivo loro che ci ha coinvolti tutti noi. Poi, grande organizzazione difensiva, abbiamo visto che ha saputo difendersi, e qui va ovviamente il merito a Vozinha, uomo con 40 anni che ha detto che il futuro è sempre in aperto, dipende, come dire, cosa scriviamo nel contesto adesso, nel momento. E l'altra cosa che mi è rimasta così a cuore è la capacità di soffrire.
0: Soffrire, ma soffrire insieme.
1: Soffrire insieme, vedere i bambini a piangere, signore a piangere, gente adulta a piangere, in un calcio così d'una con emozioni forti, a cioè proprio della pelle, ho detto questo è un calcio che merita attenzione. Cioè, coinvolgere tutta la diaspora, coinvolgere il meglio della diaspora, mobilitarle a fare festa ovunque e soffrire insieme. Come se fosse un popolo che soffre e che vince insieme. E quindi quello ha rafforzato anche l'identità capoverdiana, sicuramente è uscita molto più rinforzata per tutti noi, e che, per dirla in poche parole, cioè l'Africa non ha bisogno soltanto di grandi popolazioni, per dire, grandi economie per competere, ha bisogno più di, io direi che visione.
0: Visione,
1: organizzazione e identità.
0: Diciamo
1: che te perlomeno l'ho più un esempio per tutti noi. Quindi un'identità forte c'è bisogno, Capo Verde che ha dimostrato. Un'organizzazione come quella era difficile per molti dei nostri paesi, perché verrebbero fuori tante altre situazioni. Chi gioca, chi rappresenta chi, perché maggior parte dei nostri giocatori a volte vogliono rappresentare l'Europa.
0: Perché
1: la colonizzazione è stata molto forte. E quindi, e poi niente. Diciamo che mi sono ristretto più sul Capo Verde, perché
0: È stato quella che effettivamente tutti gli africani hanno applaudito di più, si sono sentiti, tutto il continente si è sentito veramente rappresentato dalla squadra capoverdiana. Io sentivo addirittura altri che mi dicevano i paesi del Sahel ci hanno elevato un po' visione, facendo vedere tutti, oggi siamo fieri di essere, ma Capo Verde anche calcisticamente ha fatto vedere che gli africani basterebbe solo un po' più di orgoglio, un po' più di organizzazione, un po' più di intraprendenza e possiamo volare alto.
1: Sì, è vero. Questa cosa. E poi l'altra cosa che era un po' da sottolineare, ringraziando chi ha avuto l'idea, ovviamente un'idea del business, però questo mondiale, no, a 32 club è molto interessante, perché ha dato un maggiore spazio a paesi impensabili arrivare a dove sono arrivati, no? L'Africa finalmente ha potuto partecipare con più club dopo tantissima sofferenza. Il paese che però ha fatto una bella figura, ma voglio citare solo per citare ciò che sta succedendo, che mi è rimasto come tristezza, è ovviamente Sudafrica, no? Sudafrica ha battuto la Corea, è stata l'unica vittoria africana, quella volevo sottolineare come vittoria africana, anche se poi in Sudafrica ciò che sta succedendo non c'è niente come merito. Per cui ho visto anche lì, interessante, che qui il calcio non è solo calcio, cioè gli africani della diaspora non hanno tifato per Sudafrica.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. No, questo in effetti è una delle domande che avrei avuto anche per te, cioè come tu vedi questa cosa. Un po' imbarazzante perché per chi conosce la storia sa che è un momento drammatico di traumatismi storici, eccetera, no? Però dall'altra parte c'era bisogno anche di dare un segnale che ci sono cose che noi non tollereremo tra di noi, insomma. E quindi vedere, per esempio, perché la prima partita è stato quando il Sudafrica giocava contro il Messico, tutti gli africani con la maglia del Messico a tifare contro, cioè
1: impressionante.
2: È una è un messaggio chiaro che non ce l'avevano con loro per calcio, ma perché non stavano portando a livello mondiale qualcosa di bello, insomma, tra di noi.
1: È quello. Diciamo che il messaggio che viene dal Sudafrica, almeno ho potuto parlare con alcuni amici anche italiani, no? È che ciò che gli africani della speranza, perché quelli del Soweto erano persone piene di speranza per la libertà e l'africanità, stanno facendo gli altri africani è un qualcosa di impensabile, e che se fossero gli europei a fare, che sarebbe venuta fuori una guerra, per dire, diplomatica e non solo, il che vuol dire che la rivoluzione forse di Mandela si è arenata in questo momento, e tutti gli africani, quasi tutti noi ci siamo accorti, e forse anche loro si sono accorti, perché vedo non vedo entusiasmo nel dialogo tra i sudafricani e con gli africani, sì, a parte sì. Radicale, non sì. C'è entusiasmo, sì, non c'è sì. Speranza, non c'è visione, non c'è futuro, quindi quello che verrà dopo non so, solo te che conosci la storia d'Africa nei dettagli potresti aggiungere un po' di più elementi. Allora, c'è una cosa che volevo
2: sì.
1: fare, no? Una piccola sintesi sulla questione sì. anche della partecipazione africana, no?
2: Sì.
1: Questa presenza con più club di rappresentazione,
2: sì.
1: 12-14 partite, un complessivo di 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, quello che voleva parlare. Però la cosa interessante qui è la parte economica, che
2: okay.
1: non si
2: sì.
1: Cioè si sono visti molti corpi neri sul campo, però,
2: sì.
1: Sì, però pochi africani sugli spalti, a guardare,
2: spalti sì, sì, sì.
1: Il che vuol dire che il calcio è davvero un termometro e uno specchio della
2: dicotomia che c'è.
1: Sì, l'aspetto economico mondiale si è visto in questo campionato,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Gli africani non erano in grado di poter sostenere tutte quelle spese. E che vuol dire quando si dice che siamo ormai uguali? No, c'è tutto un mondo ancora da superare.
2: Oppure c'è anche il problema dei visti.
1: Anche quello. Ma i conta sempre nei soldi, però.
2: Sì, sì.
1: Perché
2: sì.
1: Alla fine quello che abbiamo potuto capire nell'ultimo periodo, più che razzismo, a volte è problema economico. Ai
2: sì.
1: ricchi non si fa razzismo. È più una questione proprio. Il trattamento che sono date alle squadre africane
2: sì,
1: non era
2: sì.
1: un trattamento degno.
2: Degno, sì,
1: perché
2: sì.
1: Sì, agli alberghi, ci sono state lamentele sugli alberghi, sul mangiare, sulla tensione per parte della sicurezza, no?
2: Sì, già sin dall'aeroporto, sì, sì. Si è visto quello del Senegal quando sono arrivati, come sono stati accolti negli aeroporti, insomma, dalle sicurezze, insomma. Sì.
1: Una vergogna da quel punto di vista.
2: Sì, sì.
1: E il divario anche a livello economico, no? C'erano delle squadre che valevano 1 miliardo, no?
2: Sì,
1: per
2: sì.
1: cui i giocatori di squadre, un po' mettiamo Real Madrid, no? Un miliardo, i grandi club europei sono sui 500 milioni, e poi mettiamo le squadre africane, sono sui 10, 20, massimo 30 milioni, quelle di Sudafrica. Quindi parliamo una differenza abissale dal punto di vista di partecipazione, di potere economico.
2: Sì,
1: e quindi
2: sì.
1: questo richiama un qualcosa, che qualcuno ha detto sì, però vuoi applicare? No, papà, tieni in considerazione che chi ha più soldi ha più elementi, ha i voli migliori, quindi il riposo migliore, ha i tecnici migliori, no? Hanno
2: sì.
1: la panchina piena di tanti e tante stelle,
2: sì,
1: alla tecnologia migliore. Immagina la tecnologia quanto è importante oggi. Le squadre africane, insomma, si affidavano più al fisico,
2: sì,
1: e lì
2: sì.
1: Dove il fisico e il genio hanno aiutato,
2: sì.
1: Gli altri no, gli altri hanno strumenti di recupero veloce, le saune, gli strumenti su base, le questioni antalgiche che le squadre hanno oggi, i tessuti di recupero armonico che noi non abbiamo. E quindi considerare il mondiale è anche vedere lo sviluppo economico di ogni paese. In ogni zona, perché l'Africa è apparsa lì come un continente, no? Per
2: sì,
1: la prima
2: sì,
1: volta
2: sì.
1: rappresentato, e una grande speranza. C'è un altro aspetto che forse da citare, che non è proprio banale, se c'è ancora tempo, sì. Il problema africano forse non è tanto questione di talento,
2: sì.
1: Questo possiamo affermarlo, ma
2: sì.
1: Sì. Mancano i centri sportivi moderni,
2: sì.
1: Si allenano e non sono stressati, perché lo stress ossidativo porta morte alle cellule. Fai il tuo meglio, però dinanzi a chi riposa bene sta meglio. La medicina sportiva avanzata, quello che dicevamo prima, qui ci sono delle situazioni, interventi alle caviglie che in 3-4 mesi alcuni di nuovo in piedi, da noi
2: sì.
1: Analisi dati, qua ci sono tutti i computer, tutti gli esperti con l'intelligenza artificiale che da noi devono ancora arrivare su certi aspetti.
2: Sì,
1: quindi
2: sì,
1: hanno
2: sì.
1: Delle analisi delle squadre che noi sogniamo, e quindi battiamo qualcuno solo proprio per forza. La capacità di trovare anche gente brava.
2: Sì,
1: perché da quello che Capoverde ha fatto, non per questo forse si considera spesso, alcuni capoverdiani si considerano più europei che africani, è quella capacità di scout internazionale.
2: Beccare
1: i migliori capoverdiani è stata la cosa più grande, e molti paesi africani non hanno quella capacità, perché non hanno i grandi premi per dire, per dare ai giocatori, e i capoverdiani sono andati senza premi.
2: Okay.
1: Per dire che il cuore parla più forte, ecco. L'altra cosa che potrei dire è la formazione degli allenatori, no?
2: Okay,
1: mancava un allenatore africano. C'erano allenatori europei anche in squadre per vari altri paesi.
2: Quindi
1: il divario è grande. È grande
2: ancora.
1: Abbiamo fatto una bellissima partecipazione.
2: Ok, quindi tu ci dici che possiamo trarne le lezioni, io credo che tutti l'hanno capito, meditare su diverse prospettive ciò che Capoverde ha seminato per noi in questa competizione mondiale. Devi essere una lezione su tutti i punti di vista, sportivo, economico, politico, eccetera, eccetera, per poter andare avanti.
1: C'è un paese che non abbiamo citato, che però mi sta a cuore, già che sono anche vicino, è la partecipazione del Congo, però
2: sì. Ma il Congo, ma anche Haiti.
1: Anche Haiti, vero?
2: Sì, vero.
1: Sono delle situazioni impensabili.
2: E
1: mi è sembrato che è nata una solidarietà internazionale tra i paesi del famoso Via di Sviluppo del Terzo Mondo, oppure la cooperazione Sud-Sud. Vedevo africani tifare le squadre in Latino America in un modo impensabile.
2: Sì.
1: E viceversa. Quindi su questo c'è stato qualcosa di interessante. L'aspetto del Congo, solo per dire, no, il Congo è la seconda partecipazione mondiale, la prima nel 74, dopo tantissimo tempo, c'era ancora Mobutu, ok? Il Congo è tornato e il Congo ha portato la musica e il ballo nel mondiale.
2: Sì, e poi ma c'è anche il Camerun che manca l'appuntamento da un po'.
1: È vero. È mancato Camerun, oddio! Tutti si aspettavano un Camerun e una Nigeria storica, però adesso era il momento degli altri di brillare, scusi, pure il Camerun. Quindi ho scritto qua una cosa che volevo condividere con voi, perché l'ho riscritta più volte mentre stavo tornando già a casa, no? I numeri raccontano però una contraddizione forte, no? L'Africa ha talento, abbiamo visto, ha i giocatori, abbiamo visto, alla passione e oggi anche i risultati sono sempre più importanti, però il calcio moderno premia chi possiede infrastrutture.
2: Sì, sì, sì, sì. Sì, sì,
1: e chi
2: sì,
1: possiede organizzazione. Quindi i paesi piccoli possono sognare se hanno questo elemento. Quindi è lì la forza del diritto, non tanto il diritto della forza.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì,
1: quando anche i piccoli hanno lo spazio per poter esprimersi e quando il diritto può ancora valere qualcosa, che a differenza di ciò che stiamo vedendo nell'ultimo periodo. L'aspetto del Congo invece è, cioè, un grande, è un gigante Congo,
2: sì, sì.
1: E avere tantissimi cittadini, la richiesta maggiore d'Africa a livello di materie prime in Congo, ma è solo un potenziale, quello va, va trasformato in potere reale, quella è una cosa vera. Quindi la prossima, per dire, rivoluzione africana del calcio, no?
2: Sì.
1: Non è più trovare talenti, ma è proprio investire,
2: no? Talenti, sì, sì, ok,
1: sì. Creare sistemi, capacità, valorizzare ciò che abbiamo, non so, però è un tema emozionante questo, ovviamente.
2: No, sento davvero con che emozione ne parli. Adesso, però, proprio su questo sottofondo musicale, io vorrei adesso che tu pensassi alla gioventù africana che pensa al calcio e che messaggio in così un minuto e mezzo li puoi dare.
1: Allora, credo che questo mondiale ti ha lasciato un messaggio importante. In realtà l'Africa non è lontana dal calcio, non è lontana dal calcio per qualità umana, nemmeno qualità tecnica, è lontana dal calcio per questione di risorse. Questa è una cosa importante. Il continente ha dimostrato comunque di avere giocatori, allenatori, cultura calcistica, abbiamo visto bellezza sul campo, ma la sfida è trasformare questo talento in organizzazione. La passione che già c'è in tutta l'Africa, in industria, basta pensare al futsal africano, quanto è spettacolare, ma è tutto povero, è tutto sulla sabbia, perché va trasformato in industria, va in partecipazione, in potere, perché alla fine, come abbiamo detto, che il futuro del calcio mondiale sarà inevitabilmente africano, perché l'Africa è il continente più giovane. Noi abbiamo tutto per poter dominare il calcio mondiale.
2: Ti ringrazio, sì. Sì. Ok, grazie davvero di cuore per questo messaggio e per la disponibilità.
1: Grazie, grazie a tutta Radio Vaticana, a tutti che hanno ascoltato e ascolteranno questo. Investire in Africa, ragazzi, identità, organizzazione, passione, e grazie.
2: Grazie. Allora, siccome abbiamo parlato tanto dell'esempio che Capoverde ci ha lasciato, vi lasciamo con la voce di Cesare Evora.

0: Bentrovati da Paola Simonetti. 200 le persone vulnerabili assistite dalla Diocesi di Roma che sono ospitate oggi al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Questa mattina la messa nei giardini della residenza pontificia, il pranzo con il Papa e poi una visita guidata. Stato di massima allerta in Cina in vista dell'arrivo del tifone Bavi atteso sulla costa orientale del paese nelle prime ore di domani. Oltre 900.000 le persone evacuate dalle autorità. Dopo l'ultimo attacco russo della notte su Kiev, il presidente ucraino Zelensky sollecita progressi negli accordi di licenza per i missili Patriot e nel progetto europeo di difesa missilistica balistica. Ci aspettiamo, ha detto, che i nostri partner mantengano le promesse. Mentre resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan si prepara a ospitare domani, 12 luglio, squadre tecniche delle due parti per una nuova tornata di colloqui nel contesto degli sforzi per una tregua. Prossimo flash alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo per tutti i devoti della Vergine Maria di Loreto, per gli iscritti alle messe perpetue celebrate in Santa Casa, per gli abbonati alla rivista Il Messaggio della Santa Casa, per quanti in questo tempo le stanno rivolgendo suppliche per grazie particolari, affinché il Signore prenda a cuore i loro bisogni e Maria Santissima dispensi la consolazione del cielo promessa agli afflitti.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Eccomi, sono la serva del Signore.
5: Si compie in me la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si fece carne.
5: E venne ad abitare in mezzo a noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: ማሪኮ ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ ወድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው
1: ሳንተ ማርያ ማድሪ ዲ ዲዮ prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
0: ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው ከሴቶች ሁሉ የተባረከሽ ነሽ ወድሽን ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. ganci garano che se to ciulle tabarra Krishna shodishin fra Gesù se tabarra cano
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
0: gai melash mariam hoy salam lanci un xavier ganci garano
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Che se to ciulle tabarra Krishna shodishin fra Gesù se tabarra cano
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
0: Sagai melash Mariam hoy salam lanchiun Xavier ganci garano che se to ciulle tabarra Krishna shodishin fra Gesù se tabarra cano
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Sagai melash Mariam hoy salam lanchiun Xavier ganci garano che se to ciulle tabarra Krishna shodishin fra Gesù se tabarra cano
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
0: Sagai melash Mariam hoy salam lanchiun Xavier ganci garano che se to ciulle tabarra Krishna shodishin fra Gesù se tabarra cano
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
0: Sagai melash Mariam hoy salam lanchiun Xavier ganci garano che se to ciulle tabarra Krishna shodishin fra Gesù se tabarra cano
1: Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen

0: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo residenti delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Facciamo insieme la preghiera alla pagina 12. Insieme. O Maria, il popolo fedele ti chiama aurora della salvezza. Madre, apri spiragli di luce nella notte dei conflitti.
1: Tu dimora dello Spirito Santo, ispira vie di pace ai responsabili delle nazioni.
0: Tu, Signora di tutti i popoli, riconcilia i tuoi figli sedotti dal male, accecati dal peccato e dall'odio. Tu, che a ciascuno sei vicina, accorcia le nostre distanze. Tu, che di tutti hai compassione, insegnaci a prenderci cura degli altri. Tu, che riveli la tenerezza del Signore, rendici testimoni della sua consolazione. Tu, regina della pace, riversa nei cuori l'armonia di Dio.
2: Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Su tutti voi, sulle vostre case, sulle vostre persone care, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: of Supreme, a cura di Danilo Blaiotta.
1: Benvenuti ascoltatrici, benvenuti ascoltatori della Radio Vaticana qui a Love Supreme per la terza edizione di un ciclo di puntate di 10 ogni anno tenute dal sottoscritto ai microfoni Danilo Blaiotta, che vi tiene compagnia per circa 20 minuti quest'anno, il sabato dalle 12.40 alle 13 e in replica sempre il sabato dalle 18.15 alle 18.35. Ci siamo tenuti compagnia nell'edizione 2024 e 2025 e in questa edizione 2026 andiamo ad approfondire ancora alcuni sviluppi essenziali della musica, di una delle musiche più democratiche del mondo, che io definisco tra le più democratiche e interessanti del globo, che è il jazz. Allora, di cosa andiamo a parlare quest'anno? Partiamo dagli sviluppi del jazz moderno, ovvero quelli del bebop, del cosiddetto bop, nella New York degli anni 40, e cerchiamo di arrivare pian piano alle avanguardie, così ci facciamo un percorso tra ascolti e racconti e qualche aneddoto anche di un ventennio che è stato particolarmente felice. Questo ventennio, dagli anni 40 a circa gli anni 60, fu un periodo molto molto florido per il jazz e per lo sviluppo di questa musica in tutto il mondo. Allora, ci troviamo a New York e ci troviamo nella New York in cui erano arrivati alcuni importantissimi personaggi musicisti da varie città degli Stati Uniti d'America, da Kansas City soprattutto, lì che insomma la crisi del 29 fu affrontata in maniera migliore dalla città intera, quindi dal commercio, e quindi è lì che si trovarono molti musicisti jazz che venivano proprio da Kansas City, ma anche che provenivano da altre città e che potevano così lavorare nonostante il famoso giovedì nero del 1929, che portò a quella crisi economica che poi col New Deal Roosevelt fece superare. Allora, Kansas City, cosa c'era a Kansas City a livello di innovazioni musicali che portarono poi al bebop di New York? Per esempio, c'erano innovazioni poliritmiche, c'erano complessità armoniche già molto importanti, c'erano complessità melodiche, strutture importanti che non erano più le strutture semplici di una volta, ma che cominciavano a diventare strutture più complesse dal punto di vista compositivo. Non solo a Kansas City, chiaramente possiamo pensare a pianisti come James P. Johnson, che nella New York dei ticklers, cioè dei cosiddetti musicisti stride piano, riusciva a fare delle cose poliritmicamente incredibili, cioè più ritmi uno sull'altro, complessi diciamo da gestire contemporaneamente. C'erano complessità armoniche di musicisti pianisti come Art Tatum, sassofonisti come Coleman Hawkins per esempio, complessità melodiche di altri sassofonisti come Lester Young, e a livello strutturale c'era Fats Waller, che era considerato forse uno dei più grandi compositori afrodiscendenti, afroamericani, nella New York degli anni 20 soprattutto, cioè quella legata al musical sia bianco che nero. In questo caso Fats Waller scriveva per il musical nero. E poi c'erano dei locali in cui questo nuovo genere, il bebop, andava a diventare molto importante nel nuovo sviluppo della musica afroamericana. Quali erano questi primi locali? Il Minton's Playhouse, per esempio, e il Monroe's Uptown House. C'erano giovani rampanti che provenivano tutti soprattutto dalle orchestre. Il Minton's era un club ricavato a tutti gli effetti da Henry Minton, che era un ex sassofonista, e il club si trovava in una sala dell'Hotel Cecil nella 118esima strada ovest. Il Minton ha dato la direzione artistica a Teddy Hill, che era un ex capo orchestra, il quale cominciò a organizzare le prime jam session il lunedì, che era il giorno di riposo da quello diciamo dove suonavano le orchestre tutti gli altri giorni. E quindi musicisti di fama suonavano al Minton's, come appunto il già citato Coleman Hawkins e il già citato e osannato anche nella storia Art Tatum, ma anche pianisti come Teddy Wilson, che era il pianista che suonava con Benny Goodman, la pianista Mary Lou Williams, eccetera. I primi scritturati da Teddie Hill erano il batterista Kenny Clarke, che veniva proprio dalla sua orchestra, tra l'altro, il grandissimo pianista e poi compositore Thelonious Monk, che veniva dalle chiese del Sud e del Middle West, il bassista Nick Fenton e il trombettista Joe Guy. E poi c'erano nuovi musicisti considerati precursori proprio del nuovo jazz, come il chitarrista Charlie Christian, per esempio, che veniva dall'orchestra anch'egli di Benny Goodman, Lester Young, che veniva dall'orchestra di Count Basie, che era l'orchestra più importante di Kansas City, Roy Eldridge, che era un grande trombettista, un virtuoso che imitava spesso il fraseggio dei sassofonisti, e Jimmy Blanton, che era il contrabbassista che aveva scoperto Duke Ellington. E poi c'erano altri giovani che arrivarono successivamente, che furono grandi pionieri del bop, come Bud Powell, che era seguace soprattutto di Thelonious Monk, Ted Dameron, che veniva dall'orchestra di Harlan Leonard a Kansas City, che era una delle orchestre più importanti, Dizzy Gillespie, il grande trombettista, che veniva anch'egli dall'orchestra di Ted Hill e anche da quella di Cab Calloway, che è stato un grandissimo performer dell'epoca, Charlie Parker, che è arrivato da Kansas City nell'autunno proprio del 41 e suonava anch'egli con Harlan Leonard. E poi ricordiamo, diciamo, Gillespie e Monk, che si ritrovano nel pomeriggio per cercare di concepire nuove strutture armoniche su cui improvvisare a folle velocità. Monk diceva, cito: "Volevamo musica che gli altri non sapessero suonare". Ecco ciò che succedeva al Monroe's Uptown House, dove c'erano i giovanissimi Charlie Parker e Max Roach, altro grande musicista, grande batterista. Vi faccio ascoltare una chicca, che è una prima registrazione ritrovata di Cherokee, che è un grande pezzo poi molto suonato nell'era del bop e non solo fino a oggi, con Charlie Parker che suona al Monroe's, ed è una registrazione veramente rara, perché è un ritrovamento di un live di quelle famose jam session che avvenivano al Monroe's.

E avete sentito il solo di Charlie Parker? Siamo sempre qui a Love Supreme con Danilo Blaiotta ai microfoni. A proposito, c'è un numero a cui potete scriverci su WhatsApp, che è il 335 12 43 722, se volete darci qualche vostro contributo. Questo era Charlie Parker, che improvvisava straordinariamente bene in una delle prime jam session che avvenivano al Monroe's Uptown House, dove suonava con musicisti, come abbiamo detto, come il grande Max Roach, che poi ha accompagnato la storia del jazz in tutti i periodi incredibili che andremo ad analizzare in queste 10 puntate di Love Supreme, sempre qui con Danilo Blaiotta sulle frequenze della Radio Vaticana. Quali erano i principali locali che trovavamo a New York? C'era l'Onyx Club, il Famous Door, lo Spotlight, il Three Deuces, il Downbeat, insomma c'erano questi locali in cui si suonava il bop, e perché non si poteva più ballare anche. Ci sono tante ragioni che vedremo, ma No Dancing Please era scritto sui cartelli, cioè non si balla più. E questo perché? Perché per ballare il jazz della famosa grande swinghera degli anni 30 bisognava pagare una tassa, e non tutti i proprietari di locali volevano pagare questa tassa, perché non potevano permetterselo o per tante altre ragioni. Dicevano: vabbè, ma noi possiamo avere la musica dal vivo lo stesso, anche se non si balla. Parker e Gillespie, considerati i pionieri del bop, dove si trovarono? Charlie Parker era un grande altista, sassofono contralto, Dizzy Gillespie suonava la tromba. Si trovarono tra il 42 e il 43 nell'orchestra di un mitico pianista chiamato Earl Hines. Contemporaneamente loro studiavano, Parker e Gillespie, e mettevano a punto che cosa? Sintassi, regole e il linguaggio proprio del nuovo bop. Così Gillespie componeva anche per l'orchestra di Earl Hines, e aveva scritto già un pezzo molto famoso che divenne poi un evergreen, diciamo, del repertorio jazz, che è A Night in Tunisia, che è considerato appunto già un pezzo molto bop. E nel 43 l'orchestra si scioglie, così Gillespie forma un primo quintetto dove? All'Onyx Club di cui vi parlavo. Qual è il primo gruppo resident all'Onyx, che è considerato anche un po' il primo gruppo bop della storia, se vogliamo, diciamo simbolicamente? Dizzy Gillespie alla tromba, Don Byas al sax tenore, George Wallington al pianoforte, che in realtà era Giacinto Figlia, un palermitano, che ha una storia veramente incredibile, magari se avremo tempo ne parleremo. Oscar Pettiford al contrabbasso, che è il primo vero contrabbassista di bop, insomma il primo che ha dato poi origine a un nuovo modo, totalmente nuovo, di suonare il contrabbasso, e Max Roach alla batteria. Questo quintetto esordì nel 44 e ha fatto molto scalpore. Infatti Gillespie dice: il pubblico era fantastico, quella gente si rendeva conto che qualcosa di nuovo stava succedendo, il locale era sempre pienissimo. Don Byas poi fu sostituito da Bud Johnson. Vi faccio ascoltare un brano simbolo del bebop, che è proprio bebop, da una registrazione del 1945.

E questo era Bebop, una registrazione del 1945, pezzo di Dizzy Gillespie che fece storia, anche perché dà il nome proprio, anzi deriva dal nome Bebop, che definisce questo genere musicale riferito al jazz e molto in voga nella New York degli anni 40, di cui stiamo parlando. Ovviamente avete sentito, insomma, la velocità, l'armonia più complessa, la melodia che si basava ovviamente su armonie più complesse e su fioriture più astratte. C'è un uso di intervalli particolari come quello della quinta diminuita, che non veniva usato prima dal punto di vista musicale. Ovviamente sto parlando per gli appassionati veri, diciamo, ma forse anche un po' per i musicisti, se devo proprio dirlo. Il tema veniva suonato dall'inizio alla fine del brano all'unisono dai due solisti, soprattutto dai due frontman, e questi nuovi temi erano diversi, ma erano basati essenzialmente sulle stesse strutture armoniche di una volta, cioè delle canzoni degli anni 20, soprattutto dell'American Songbook, e di fatto il concetto di contrafact viene fuori, o di mascheramento, cioè di suonare un nuovo tema musicale melodico su una struttura armonica già preesistente. E poi il ritmo, le scelte poliritmiche, la velocità, il batterista che teneva il tempo molto sul piatto e usava molto di più la gran cassa, e così la sezione ritmica non ha più un ruolo subordinato. La sezione ritmica, stiamo parlando di batteria e contrabbasso, ma può intervenire in modo, per esempio, più autorevole e anche più fantasioso con gli altri musicisti, cioè con i solisti, e questo dà origine all'interplay, al famoso interplay con i solisti. Bene, il nostro tempo è scaduto, è finito per oggi almeno, e chiudiamo con un piccolo brano del 1945 di Ted Dameron, sempre da questa grande stagione del bop. Ted Dameron era un grande musicista, pianista, e il pezzo si chiama Hot House. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati e state qui con noi all'ascolto di Love Supreme. Ci sentiamo la settimana prossima per andare avanti con il nostro racconto sul jazz in queste 10 puntate. Oggi abbiamo chiuso la prima. Ci sentiamo alle 12:40 o alle 18:15 per una ventina di minuti sabato prossimo. Grazie a tutte e tutti e alla prossima. Da Danilo Blaiotta.

Sono le 13 in studio Paola Simonetti. Le delegazioni statunitense e iraniana si sono recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori, nonostante il drammatico scambio di colpi che ha fatto fallire la tregua, e quanto ha fatto sapere la testata CBS News. In Algeria la protezione civile ha registrato 119 incendi nelle ultime 24 ore in 33 province del paese. I roghi si sono sviluppati nel pieno di un'ondata di caldo che ha spinto le temperature oltre i 40 gradi lungo le coste di tutto il Mediterraneo. Gli Stati Uniti e altri 12 paesi dello scudo delle Americhe chiedono il rispetto dei risultati ufficiali delle elezioni in Colombia. Il presidente uscente Petro ha rifiutato di riconoscere la vittoria dell'avversario De La Espreia. Ennesimo incidente sul lavoro in Italia. Un operaio di 50 anni è ricoverato ad Ancona dopo essere precipitato mentre operava in un cantiere. È tutto, l'informazione torna alle 14:00.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
1: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Davide Fabbri, chitarrista, liutista, mandolinista, concertista, nonché didatta. Grazie per essere qui, Davide.
1: Buongiorno a tutti, grazie Luigi per avermi invitato alla tua trasmissione.
0: Perché di recente è uscita il nuovo album di Davide Fabbri, ovvero Viaggio Antico, pubblicato da Dot Guitar. Davide, come nasce questo progetto che segue di 5 anni il progetto precedente intitolato Il Mio Viaggio? Cosa ha comune e differenzia i due progetti?
1: Allora, il mio viaggio nasce nel 2020 e ha come strumenti al suo interno liuto, tiorba, chitarra barocca, chitarra romantica e chitarra classica, ed è un viaggio musicale che è nato dopo aver fatto un concerto poco prima del Covid in una villa palladiana, dove c'era all'interno una iconografia di un suonatore di liuto. E in questa occasione mi fu chiesto di creare appunto un concerto viaggio partendo dal liuto per arrivare alla chitarra classica. E questo progetto, diciamo, l'ho voluto portare poi in sala di registrazione ed è nato Il Mio Viaggio. E successivamente a questa uscita, diciamo, mi è capitato di fare più concerti, quindi ho arricchito, diciamo, il repertorio contenuto in questo viaggio, ed è nato un altro viaggio che è molto simile, perché vede gli stessi strumenti per quanto riguarda il liuto, la tiorba e la chitarra barocca, con l'aggiunta però di un altro strumento che è il mandolino.
0: Un primo ascolto da Viaggio Antico, cosa selezioniamo?
1: Allora, partirei da un brano classicissimo, Greensleeves, che ovviamente l'abbiamo sentito in tante versioni, e qui ovviamente sul liuto rinascimentale, per passare a un brano di Pietro Paolo Borrono, Pescatore che va cantando, che è un brano anche molto suonato e ascoltato, e per finire di Pietro Paolo Raimondo, Cassandra.

0: Ed erano Green Sleeves di Anonimo, Pescatore che va cantando di Pietro Paolo Borrono e Cassandra di Pietro Paolo Raimondo nella interpretazione al liuto di Davide Fabbri. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di Dot Guitar, ovvero Viaggio Antico. Andiamo alla tracklist. Questa volta, come hai scelto gli autori che danno vita all'album? Logicamente, vista la strumentazione usata, hai dovuto limitare il periodo interessato, insomma. Ad ogni modo, quale percorso hai voluto creare, Davide?
1: Allora, quello che interessa a me è sempre quello di proporre brani non troppo impegnativi all'ascolto, perché penso che la musica debba arrivare a tutti e soprattutto ai non specialisti, e quindi diciamo che il repertorio per questi strumenti, in particolare anche quello per il liuto rinascimentale, ma anche quello per la chitarra barocca, forse meno quello della tiorba, è un repertorio sterminato dove c'è veramente tantissima musica, da appunto dal Rinascimento a, per quanto riguarda il liuto, il repertorio rinascimentale è enorme, e quindi diciamo brani non troppo lunghi e di facile ascolto. Poi il repertorio è veramente enorme, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. E quindi ho selezionato, per quanto riguarda il liuto rinascimentale, due brani molto classici e molto ascoltati, che sono Green Sleeves e Peckington Pound, e poi Pietro Paolo Borrono, quello che avete ascoltato prima, Il pescatore che va cantando, è un brano diciamo strasuonato, strastudiato, di Michelangelo Galilei, è una toccata, e poi John Dowland, che ovviamente tutti conosciamo, e per finire questa parte liutistica con Pietro Paolo Raimondo con Cassandra, che abbiamo ascoltato prima. Ecco, per quanto riguarda la tiorba, essendo uno strumento più utilizzato per il basso continuo, quindi meno lo vediamo meno come in un ruolo solistico, perché spesso si sente insieme ad altri, però esiste anche un repertorio per tiorba sola, e quindi qua ho scelto un autore molto importante per questo strumento, che è Giovanni Girolamo Kapsberger, e quindi qua propongo quattro brani per tiorba sola, dove viene comunque nella partitura originale scritto un basso continuo all'inizio, quindi sarebbe possibile anche eseguirlo con uno strumento che diciamo esegui il basso continuo con la tiorba. Di solito succede il contrario, cioè che è la tiorba che fa il basso continuo, qui invece la tiorba è in veste solistica. Per quanto riguarda la chitarra barocca, abbiamo il celeberrimo Gaspar Sanz, e invece un autore sempre importante ma magari meno conosciuto, che è Santiago de Murcia. Il disco termina con una novità che non so se potrà piacere ai violinisti, visto che è una trascrizione di una fantasia di Telemann concepita per violino solo, e qua siccome il mandolino ha la stessa accordatura del violino, questo tipo di mandolino, che è un mandolino cremonese o a bresciano, sempre a quattro corde come il violino, e quindi qua propongo un'esecuzione sul mandolino.
0: Altro ascolto da Viaggio Antico, cosa proponiamo?
1: I brani di Giovanni Girolamo Kapsberger per tiorba, che sono Capona, Kapsberger e Canario.

0: erano Capona, Capsberger e Canario di Giovanni Girolamo Capsberger, nella interpretazione alla tiorba di Davide Fabbri. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di Dot Guitar, ovvero Viaggio Antico. I due progetti discografici ti hanno offerto nuove possibilità ad ogni livello per quanto riguarda le tue attività, Davide. Parliamone.
1: Allora, questo disco mi ha permesso di... diciamo il disco precedente, ecco perché poi è nato questo Viaggio Antico, che è un po' una prosecuzione, come dicevo prima, di creare concerti con in format diversi, ovvero attraverso proiezioni di iconografie degli strumenti, e tra l'altro ho collaborato anche con una docente laureata all'Accademia delle Belle Arti, dove abbiamo fatto un concerto in cui io suonavo e lei appunto spiegava in maniera più accurata le iconografie. Oppure mi è capitato anche a livello didattico di poter proporre dei progetti ai ragazzi delle scuole media indirizzo musicale, oppure ai ragazzi del liceo musicale, attraverso la conoscenza di questi tre strumenti, che sono appunto alcuni degli strumenti che hanno preceduto la nascita poi della chitarra classica. Ed è stato una scoperta anche per me, perché ho dovuto, diciamo, creare dei brani, dei piccoli brani di musica d'insieme concepiti per liuto, tiorba e chitarra barocca, dove i ragazzi provavano proprio i miei strumenti. E quindi cose, diciamo, brani ovviamente semplici, perché non c'era tempo di uno studio accurato, però ecco, diciamo che mi ha aperto nuove possibilità.
0: Altro ascolto da Viaggio Antico, cosa selezioniamo?
1: Allora, andiamo a Gaspar Sanz con la chitarra barocca, la Zachas e una pavana.

0: Ed era La Sacias e Pavana di Gaspar Sanz nella interpretazione alla chitarra barocca di Davide Fabbri. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di Dot Guitar, ovvero Viaggio Antico. Davide, come è cambiato il tuo modo di concepire il concerto alla luce di queste esperienze?
1: Allora, come dicevo prima, questo disco mi ha dato appunto l'opportunità di sperimentare nuove forme di concerto attraverso appunto l'utilizzo di diapositive, ma anche proprio utilizzando più strumenti, anche se è molto impegnativo dal punto di vista dell'accordatura, tenuta degli strumenti, perché diciamo che questi strumenti hanno bisogno comunque sempre di essere controllati dal punto di vista della manutenzione, come magari tutti, o non so se tutti sappiamo che questi strumenti hanno ad esempio i tasti in budello e non i tasti in metallo, e quindi diciamo che l'usura è molto più rapida, e quindi è necessario sempre controllare che tutti i suoni siano puliti, perché appunto facilmente si usurano. Però diciamo che secondo me la varietà è un po' la chiave di proposta di concerti di musica classica, questo a mio avviso, per dare più varietà, e anche il fatto di proporre brani non troppo lunghi e, come dicevo all'inizio, di facile ascolto, a mio avviso è molto importante affinché la musica possa arrivare a tutti.
0: E che ruolo gioca la sala da concerto in cui vieni ospitato in queste situazioni?
1: Diciamo che nell'epoca in cui ci troviamo è facilissimo, cioè è abbastanza semplice, nel caso uno si trovasse di fronte a una sala magari grande, troppo grande per questi strumenti, che hanno bisogno comunque leggermente di un aiuto per quanto riguarda il volume sonoro, e quindi diciamo che è il concerto anche per questi strumenti può essere integrato attraverso una piccola amplificazione.
0: Però tu hai parlato anche di Villa Palladiana, insomma, che non è una location da poco.
1: Sì, esatto. Ovviamente se ci sono insomma chiese, piccoli luoghi raccolti, sicuramente sono l'ideale per questi strumenti, ma è possibile anche in sale più estese attraverso un piccolo aiuto, che comunque usano anche i chitarristi classici.
0: Altro ascolto da Viaggio Antico, Davide.
1: Allora, rimaniamo su Gaspar Sanz, Preludio, Passacaglia e Fuga.

0: Ed erano Preludio, Passacaglia e Fuga di Gaspar Sanz nella interpretazione alla chitarra barocca di Davide Fabbri, nostro ospite, col quale stiamo presentando questa novità discografica, ovvero Viaggio Antico. E arriviamo appunto al mandolino, Davide. Strumento nuovo per te oppure già ci avevi messo mano, avevi praticato, insomma, parlaci di questa...
1: Allora,
0: questa
1: il mandolino...
0: piacevole novità, perché un mandolino cremonese ha 4 corde singole, insomma.
1: Sì, allora il mandolino è stato uno strumento che ho coltivato e studiato molto durante il Covid, quindi visto che c'ha
0: un po' di tempo, dici, giustamente, l'hai sfruttato
1: in casa, e quindi ho è nato quasi un po' per gioco, perché mio figlio lo suonava e quindi suonavo con lui. Poi durante il Covid mi sono proprio iscritto a un corso di mandolino, e essendo appunto appassionato più di musica rinascimentale e barocca, mi sono interessato maggiormente al repertorio mandolinistico relativo al periodo barocco. E infatti diciamo che spesso il mandolino ci rimanda a un'immagine pizza pasta mandolino, no? Quindi ha un'immagine molto popolare, e in realtà il mandolino non tutti sanno che ha una storia colta, in quanto compositori importanti come Vivaldi, Handel hanno ad esempio utilizzato il mandolino in alcune opere, in alcuni oratori, in arie barocche, ma non solo, anche Beethoven, Paisiello, quindi è uno strumento che ha una storia colta. E io mi sono concentrato maggiormente sul mandolino barocco, che ha una accordatura simile al liuto, e quindi diciamo parliamo di mandolino all'epoca di Vivaldi. E poi esistono comunque altre tipologie di mandolino, come quella proposta in questo CD, che è un mandolino cremonese, che è un mandolino che si è diffuso appunto in quell'area bresciana nel periodo più o meno dell'Ottocento, diciamo, facciamo riferimento a Beethoven. Uh-huh. E in realtà questo brano che ho scelto, l'ho scelto più per una questione tecnica, per essere suonato su questo mandolino, perché avendo molte posizioni in cui ci sono parti polifoniche, è più facile con uno strumento a corde singole reggere meglio a livello tecnico questo aspetto.
0: Davide, cosa ascoltiamo?
1: Ascoltiamo quindi questa fantasia, concepita in origine per violino solo, fantasia numero 1 di Telemann, nei tempi largo, allegro, grave, allegro, per mandolino bresciano cremonese a 4 ordini.

0: Avete ascoltato di Georg Philipp Telemann la fantasia numero uno nei movimenti largo, allegro, grave, allegro, nella interpretazione al mandolino cremonese a quattro corde singole di Davide Fabbri, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica di Dot Guitar, ovvero Viaggio Antico. Davide, parliamo di didattica. Tu, insomma, sei uno dei pionieri quasi del metodo Suzuki in Italia.
1: No, non direi pioniere, ma
0: quasi, diciamo.
1: il pioniere in Italia è il mitico Elio Galvagno,
0: Come no,
1: che è
0: sì.
1: insegnante formatore per la chitarra insieme a sua figlia Francesca Galvagno, e io ho avuto la fortuna di formarmi presso il suo
0: Sei la seconda generazione insegnanti, insomma.
1: centro, esatto, Suzuki a Saluzzo negli anni di circa 18 anni, 18-19 anni fa. E quindi è una metodologia che continuo a portare avanti con molto piacere, con molta passione, e insieme all'insegnamento presso le scuole medie a indirizzo musicale.
0: E come sta andando?
1: Beh, diciamo che secondo me la forza di questo metodo è il fatto che le famiglie, comunque i ragazzi, rimangono per molto tempo, anche chi decide di non magari proseguire con un percorso accademico in conservatorio, anche se diversi comunque lo intraprendono, però comunque il legame con i ragazzi e le famiglie che rimane nell'arco degli anni, cioè i ragazzi rimangono veramente tanto tempo a scuola, perché ci sono, a mio avviso, legami molto profondi che vengono appunto fissati essendo un metodo che si rivolge agli alunni e ai ragazzi in età già prescolare, si crea un legame molto, molto forte, che sia con loro sia con le famiglie. E quindi diciamo, un po' la forza del metodo è che si creano bei rapporti con le persone, insomma, non solo con i ragazzi.
0: Davide, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, per quanto riguarda il mandolino, sto terminando il biennio di secondo livello al Conservatorio di Padova, quindi conto di terminare nella sessione autunnale. E poi ci sono un po' di concerti estivi, c'è un ritorno un po' alla chitarra, nel senso che dovrò fare un concerto durante il periodo estivo con un flautista molto rinomato della mia zona, e questo è un po', ecco, quello che mi aspetta.
0: Riferimenti internet e social per chi volesse mettersi in contatto con te.
1: Allora, io, vabbè, sui social sono presente sia su Facebook che su Instagram, e ho un sito internet che si chiama davidefabbrimusic.com.
0: Davide, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, Santiago de Murcia, che è stato un altro compositore, chitarrista spagnolo, un'Alemanda di Corelli, quindi che è tratta diciamo, una trascrizione d'epoca dall'opera 5 di Corelli, dalle sonate per violino e basso continuo, e Cumbes.

0: Viaggio antico, Davide Fabbri, pubblicato da Dot Guitar, in cui appunto Davide Fabbri ci presenta una serie di autori, al liuto, alla tiorba, alla chitarra barocca e al mandolino, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Davide Fabbri.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Arrivederci, grazie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due le notizie della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa oggi a Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si, a pranzo con persone socialmente fragili. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, minacce di morte a Trump. Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, oltre 4.000 i morti. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. Oggi il Papa a Castel Gandolfo ha pranzato con circa 200 persone socialmente fragili assistite dalla diocesi di Roma. Per noi si trova nel comune dei Castelli Romani il nostro inviato Daniele Piccini. Daniele.
2: Ciao Marco, buongiorno a te e chi ci ascolta.
1: Sì, ecco, come si è svolto questo pranzo del Papa con queste persone, 200 socialmente fragili?
2: Allora, vicino al padiglione del riposo, all'interno delle ville pontificie di Castel Gandolfo, sotto un lungo viale di Querce,
1: è stato
2: allestito un tavolo molto lungo, il Papa si è seduto nel mezzo, è arrivato alle ore 13, e si tratta appunto di persone fragili, immigrati, rifugiati, famiglie con fragilità sociale ed economica della diocesi di Roma, quindi riunite da tutte le associazioni della diocesi di Roma, e sono state invitate qui appunto a consumare questo pasto con il Santo Padre in un luogo insomma che parla di dignità della persona e che parla appunto di accoglienza delle persone socialmente fragili. Il Papa lo ha ricordato anche nel suo discorso di saluto, dicendo che il suo ruolo appunto di pontefice è proprio quello di costruire dei ponti che vanno da queste persone socialmente fragili alla società, però una società dove siano eliminate le cause della povertà e dell'ingiustizia.
1: Daniele, possiamo sentire un passaggio con le parole del Papa.
3: Grazie per essere qui. Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una Chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
1: Ringraziamo il nostro inviato Daniele Piccini e passiamo all'attualità internazionale. Resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo la sospensione della tregua, Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Ma gli Stati Uniti chiedono ora un impegno pubblico sulla sicurezza della navigazione e sullo stop agli attacchi. Il servizio di Marina Tomarro.
4: L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito che il cessate il fuoco è terminato. Lo scrive Donald Trump sul suo social. Intanto i mediatori del Golfo si sono mobilitati per cercare di evitare un'escalation di violenza. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran. Una fonte avrebbe affermato che la prossima settimana è previsto un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, che potrebbe essere ospitato dalla Svizzera. Ma i media di Teheran negano. Intanto la guida suprema iraniana Khamenei, in un messaggio diffuso in occasione della sepoltura del padre, ha promesso vendetta. Immediata la risposta del presidente americano: 1.000 missili pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso.

0: ancora migliaia di dispersi, mentre continuano ad arrivare gli aiuti da tutto il mondo. È arrivato infatti il secondo volo dell'UE di aiuti dopo il terremoto. E non sono state ancora completamente domate le fiamme del vasto incendio che ha colpito il sud dell'Andalusia, confermato il bilancio di 12 morti. Emergenza incendi anche in Piemonte, dove il governatore ha detto che le fiamme stanno provocando una catastrofe ecologica. E appunto rimaniamo in tema, ancora temperature record nel vecchio continente. L'Europa occidentale ha vissuto il giugno più caldo di sempre, secondo i dati del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Eugenio Buonanata ne ha parlato con Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.
1: La prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa, quasi tutte le estati. E questa semplicemente aggiunge un tassello proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003, ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
2: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
1: La durata sta diventando maggiore oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee. È lì che si sono toccati record assoluti mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra, mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
0: Domani si celebra la Domenica del Mare, da oltre 50 anni una giornata dedicata alla preghiera, al supporto e alla riflessione sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi e delle loro famiglie. Al microfono di Edoardo Valentino, Don Bruno Bignami, direttore dell'Apostolato del Mare dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro.
3: È una delle categorie più dimenticate. Negli anni 70, già a livello ecumenico, era nata l'idea di dedicare una giornata particolare nell'ambito dell'estate a queste persone. Ricordarci che molte persone vivono di mare e che fanno del mare il loro motivo di lavoro, di esistenza, è l'attenzione che la Chiesa ha nei confronti della vita delle persone, in particolare di quelle che rischiano di essere trascurate, dimenticate e che invece rappresentano una ricchezza straordinaria. Attualmente quasi il 90% delle merci nel mondo si muovono via mare, quindi stiamo parlando della centralità dell'economia attuale.
4: Volgendo lo sguardo ai marittimi, un pensiero va alle migliaia di persone bloccate ad Hormuz in questi mesi.
3: È stata ed è ancora una situazione in sofferenza. Dobbiamo tornare davvero a mettere al centro la persona e ricordarci che innanzitutto ci sono degli equipaggi su quelle navi, persone che lavorano e che hanno la loro dignità, merita di essere rispettate in toto.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura: camminare, non solo per raggiungere una meta, ma per ritrovare se stessi. Nell'Umbria meridionale, il cammino dei protomartiri francescani propone un'esperienza che intreccia fede, natura e spiritualità. Al pellegrinaggio è dedicata una guida pubblicata da Edizioni Terra Santa. Sentiamo il servizio di Paolo Ondarza.
5: Un'occasione per rallentare il ritmo e riscoprire l'essenziale è il pellegrinaggio. Nell'Umbria meridionale, il cammino dei protomartiri francescani ripercorre in 6 tappe i luoghi d'origine dei primi martiri dell'ordine che, inviati da San Francesco ad annunciare il Vangelo in Marocco, portarono Sant'Antonio da Padova ad abbracciare il francescanesimo. Tra boschi, eremi e antiche abbazie, il percorso invita a vivere il cammino non come semplice escursione, ma come un'esperienza interiore. Lo racconta Alessandro Corsi, tra gli ideatori dell'itinerario e autore del libro pubblicato da Edizioni Terra Santa.
6: Parti con tanti pesi e man mano che cammini riesci a capire quali sono le cose importanti e quello che è il superfluo nella vita.
5: Si parte con il desiderio di visitare luoghi di straordinaria bellezza e passo dopo passo ci si scopre pellegrini, aprendosi a un viaggio che attraversa non solo il territorio ma anche il cuore e l'anima.
0: C'è spazio per un'ultima ora, massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi, almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese. È tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

4 maggio 1771. Come sono lieto di essere partito. Amico carissimo, cos'è mai il cuore dell'uomo? Lasciare te, per cui nutro tanto affetto, da cui ero inseparabile, ed essere lieto. So che mi perdonerai. Gli altri miei legami non erano forse scelti a bella posta dal destino per spaventare un cuore come il mio. Povera Leonore. Eppure io ero innocente. Potevo forse impedire che in quel povero cuore si sviluppasse una passione. Eppure sono del tutto innocente. Davvero non ho alimentato i suoi sentimenti. E non ho tratto piacere io stesso da quelle espressioni assolutamente schiette della natura che tanto spesso ci facevano ridere, pur essendo così poco meritevoli di irrisione. E non ho forse... Ma cos'è mai l'uomo per poter lagnarsi di se stesso? Caro amico, te lo prometto, voglio diventare migliore. Non voglio più rimuginare, come ho sempre fatto, su quel poco di male che il destino ci pone dinanzi. Voglio godere il presente e lasciar passare il passato. Certo, carissimo, tu hai ragione. Le sofferenze sarebbero minori tra gli uomini se essi, e sa il cielo perché siano fatti così, non si impegnassero con tanta solerzia di immaginazione a rievocare i mali trascorsi, piuttosto che sopportare un'attualità indifferente. Sei così gentile da dire a mia madre che mi occuperò del suo affare come meglio posso e gliene darò notizie al più presto. Ho parlato con mia zia e non mi è parsa affatto quella donna malvagia che da noi la si reputa. In breve, ora non ho voglia di scriverne, ma di a mia madre che tutto andrà bene. E io, mio caro, trattando questo piccolo affare, ho scoperto di nuovo che nel mondo malintesi e pigrizia generano più errori dell'astuzia e della malvagità. Se non altro, queste ultime sono certamente più rare. Per il resto qui mi trovo benissimo. La solitudine è per la mia anima un balsamo prezioso in questo paesaggio paradisiaco. E la stagione della giovinezza mi riscalda con il suo rigoglio il cuore, spesso attraversato da brividi. Ogni albero, ogni siepe è un mazzo di fiori e si vorrebbe tramutarsi in maggiolini per poter fluttuare in questo mare di profumi e trarre da esso tutto il proprio nutrimento. La città in sé è sgradevole. Tutt'intorno invece un'inesprimibile bellezza della natura. Ciò indusse il defunto conte a piantare un giardino su uno dei colli che si incrociano con la più leggiadra varietà e formano le valli più deliziose. Il giardino è semplice e appena vi si mette piede si avverte che non è stato progettato da un giardiniere addottrinato nella sua scienza, ma da un cuore sensibile che in questo luogo voleva godere di se stesso. Presto sarò padrone del giardino. È bastato un paio di giorni perché il giardiniere mi si affezionasse e non se ne avrà male. Una miracolosa serenità ha invaso completamente la mia anima, come il dolce mattino di primavera di cui godo con tutto il cuore. Sono solo e mi rallegro di vivere in questa campagna creata per anime come la mia. Sono così felice, carissimo, così totalmente sprofondato nel sentimento d'una quieta esistenza che la mia arte ne soffre. Ora non potrei disegnare. Non potrei tracciare neppure una linea e non sono mai stato pittore più grande che in questi momenti. Quando la valle leggiadra esala intorno a me i suoi vapori e il sole si posa alto sui margini della mia foresta impenetrabilmente tenebrosa e solo alcuni raggi si insinuano dentro il santuario e io allora mi stendo nell'erba alta presso il ruscello precipite e così vicino alla terra mille varietà d'erbette si rivelano al mio sguardo stupito. Quando sento così vicino il cuore il brulicare del piccolo mondo fra gli steli, le innumerevoli, inesplicabili forme dei vermi e dei moscerini, e sento la presenza del potere infinito che ci creò a propria immagine, il respiro dell'amore infinito che ci nutre e ci sostiene sospesi in un'eterna gioia. Amico mio, quando poi si fa buio intorno a me
e mondo e cielo riposano interi nella mia anima, come l'immagine di una donna amata, spesso provo uno struggimento e penso: se tu potessi esprimere di nuovo tutto questo, se potessi insufflare alla carta ciò che in te vive così pieno, così ardente, sicché essa divenisse specchio della tua anima, come la tua anima è specchio del Dio onnipresente. Amico mio, ma ne morirò. Soccomberò alla splendida potenza di queste visioni. Maggio. Non so se spiriti ingannatori si librino su questa campagna o se sia la fervida, divina fantasia del mio cuore a rendermi così paradisiaco tutto ciò che mi circonda. Subito prima del villaggio vi è una fontana a cui sono magicamente legato, come Melusina e le sue sorelle. Segui il declivio d'una piccola collina e ti trovi di fronte ad una volta. Qui almeno 20 gradini scendono verso il punto dove un'acqua limpidissima sgorga da massi di marmo. Il muretto che in cima le fa da recinto, gli alti alberi che circondano lo spiazzo, la frescura del luogo, in tutto ciò vi è qualcosa di attraente e qualcosa di terribile. Non passa giorno che io non mi trattenga là per un'ora. Dalla città vengono le ragazze ad attingere acqua. L'occupazione più innocente è la più necessaria, cui un tempo si dedicavano persino le figlie dei re. Quando siedo là, il mondo patriarcale riprende vita intorno a me. E li vedo, tutti gli antichi padri, stringere presso la fontana vincoli d'amicizia e di nozze. E vedo spiriti benefici librarsi su fonti e sorgenti. Chi non sa condividere questo sentimento non si è mai ristorato alla frescura d'una fontana dopo una faticosa passeggiata in un giorno estivo. Maggio. Domandi se devi inviarmi i miei libri. Ma mio caro, te ne prego, per l'amor di Dio, tienimeli alla larga. Non voglio più essere guidato, stimolato, spronato. Questo cuore ribolle già abbastanza per conto suo. Ho bisogno di canti che mi cullino, e ne ho trovati in abbondanza nel mio Omero. Quanto spesso placo con quella ninna nanna il mio sangue ribelle, poiché non si è mai visto nulla di così incostante, di così irrequieto, come questo cuore. Caro amico, occorre forse dirlo proprio a te, che hai sopportato tante volte il peso di vedermi passare dal dolore alla sfrenatezza e da una dolce malinconia a una passione distruttrice. Anch'io tratto il mio cuore come un fanciullo malato. Gli è permesso ogni capriccio. Non dirlo in giro, però. C'è gente che me ne farebbe un rimprovero. 15 maggio. La gente umile del posto mi conosce già e mi ama, specialmente i bambini. Ho fatto una triste scoperta. Da principio, quando munivo a loro interrogandoli con gentilezza su questo e su quello, alcuni credevano che volessi schernirli e mi liquidavano con modi affatto grossolani. Non ne fui irritato, solo sentii più intensamente ciò che avevo notato spesso. Le persone d'un certo rango si tengono sempre ad una fredda distanza dai ceti inferiori, quasi temessero di rimetterci accostandosi ad essi. E poi ci sono irresponsabili e burloni malvagi che simulano condiscendenza solo per far sentire la loro arroganza ai poveri popolani con durezza ancora maggiore. Recentemente andai alla fontana e vi trovai una giovane serva. Aveva posato il suo recipiente sull'ultimo gradino della scala e si guardava intorno per vedere se non giungesse una compagna che l'aiutasse a metterselo sulla testa. Io scesi e la guardai. Posso

«Aiutarvi, signorina?» dissi. Lei divenne tutta rossa, senza complimenti. Si mise il cercine e io l'aiutai. Ringraziò e prese a salire. «17 maggio. Ho fatto conoscenze di ogni specie, ma compagnia non ne ho ancora trovata. Non so cosa possa esservi in me di tanto attraente per gli altri. A molti vado a genio e mi si affezionano. E allora mi rattrista che le nostre strade procedano insieme solo per un breve tratto. Se mi domandi come sia qui la gente, devo risponderti come dappertutto. È una cosa monotona il genere umano. E più impiegano la maggior parte del tempo per vivere. E quel poco di libertà che rimane loro li spaventa a tal punto da indurli a cercare tutti i mezzi per sbarazzarsene. Ah, la sorte dell'uomo. Tuttavia è un popolo eccellente. A volte, quando mi lascio andare e godo con loro le gioie che ancora sono concesse agli uomini, starsene seduti ad una tavola ben imbandita, in uno spirito di totale schiettezza e cordialità, organizzare una gita o un ballo al momento giusto e via dicendo, la cosa ha su di me un ottimo effetto. Solo non devo rammentarmi delle tante altre facoltà racchiuse in me, che marciscono, tutte inutilizzate, e che mi tocca nascondere con cura. Questo pensiero stringe a tal punto il cuore. Eppure, essere fraintesi è il destino di quelli come noi. Ahimè, perché è morta l'amica della mia giovinezza? Perché un giorno l'ho conosciuta? Vorrei dirmi, sei un pazzo, cerchi ciò che su questa terra non si può trovare. Ma io l'ho avuta. Ho esplorato quel cuore, quella grande anima, al cui cospetto mi sembrava di essere più di quel che ero, perché ero tutto ciò che potevo essere. Oh, buon Dio! A quel tempo restava forse inutilizzata una sola facoltà della mia anima. Dinanzi a lei non mi era forse dato di sviluppare per intero il prodigioso sentimento con cui il mio cuore abbraccia la natura? Non era forse il nostro legame un eterno intessere le sensazioni più raffinate, le arguzie più acute, le cui molteplici variazioni, persino quando degeneravano, recavano tutte l'impronta del genio? E ora, gli anni che aveva più di me la condussero prima di me alla tomba. Non la dimenticherò mai, non il suo spirito saldo, né la sua divina pazienza. Qualche giorno fa ho incontrato un giovane sveglio, dalle fattezze assai ben riuscite. Ha appena finito l'università. Non si crede certo un saggio, ma ritiene di saperne più di altri. Era anche diligente, come intuisco da indizi d'ogni genere. Per farla breve, ha una buona istruzione. Quando udì che io disegnavo e sapevo il greco, due circostanze straordinarie da queste parti, si rivolse a me e sfoderò una gran quantità di nozioni, da Batteau a Wood, da De Pille a Winckelmann, e mi assicurò d'aver letto da cima a fondo la teoria di Sulzer, la prima parte, e di possedere un autografo di Heine sullo studio dell'antichità classica. Io lo lasciai dire. Ho conosciuto un altro uomo da bene, l'amministratore del principe. Un tipo schietto e leale. Dicono che rallegri l'anima vederlo fra i suoi figli. Ne ha 9, e in particolare la figlia maggiore è tenuta in grande considerazione. Mi ha invitato a casa sua e intendo fargli visita uno dei prossimi giorni. Abita a 1 ora e mezza da qui, in un casino di caccia del principe, dove ha avuto il permesso di trasferirsi dopo la morte della moglie, poiché la permanenza in città e nella sede del suo ufficio gli recava troppo dolore. Per il resto, mi sono imbattuto in certi individui contorti e stravaganti in cui tutto è odioso, ma più insopportabile di ogni altra cosa sono le profferte d'amicizia. Addio. Questa lettera ti piacerà di certo, è pura storiografia. «22 maggio. Che la vita dell'uomo sia solo un sogno è già parso a molti. Neanche con me si accompagna spesso questo sentimento. Quando considero i limiti in cui sono rinchiuse le facoltà pratiche e indagatrici dell'uomo, quando vedo come ogni attività metta capo alla soddisfazione di bisogni che a loro volta

non hanno alcuno scopo se non di prolungare la nostra misera esistenza. E ancora, come ogni accontentarsi di certi risultati della ricerca sia semplicemente la rassegnazione del sognatore, pago di decorare con figure variopinte e luminosi paesaggi i muri della sua prigione. Tutto questo, Wilhelm, mi fa ammutolire. So cosa vorresti dirmi in proposito, e riconosco di buon grado che i più felici sono coloro cui è dato di vivere alla giornata, come i fanciulli, di trascinarsi appresso le loro bambole, di spogliarle e rivestirle, e di ronzare con grande riverenza intorno al cassetto dove la mamma tiene chiuso il marzapane. E quando infine riescono a carpire l'oggetto del loro desiderio, di divorarlo a quattro palmenti e gridare ancora. Quelle sono creature felici. Se la passano bene anche coloro che danno nomi altisonanti alle proprie meschine attività, o addirittura alle proprie passioni, e le mettono in conto al genere umano come grandiose imprese per la salute e la prosperità di esso. Fortunato che riesce a essere così. Ma chi, nella sua modestia, capisce a cosa conduca tutto ciò? Chi vede con quanto garbo ogni borghese cui le cose vanno bene sappia adattare a paradiso il proprio giardinetto? E quanto instancabilmente anche lo sventurato continui la propria strada ansimando sotto il fardello? E come a tutti stia a cuore in egual misura di vedere per un minuto di più la luce di questo sole? Costui rimane tranquillo e costruisce anch'egli il suo mondo, traendolo da se stesso. Ed è anch'egli felice, perché è un uomo. E allora, per quanto sia costretto entro limiti angusti, conserva sempre nell'animo il dolce sentimento di essere libero e di poter lasciare questo carcere quando vorrà. . 26 maggio. Tu conosci da tempo il mio modo di stabilirmi in un luogo, costruendomi una piccola capanna in un angolo appartato e là dimorando in assoluta economia. Anche qui ho trovato un posticino che mi ha attratto. A circa un'ora dalla città c'è un paese chiamato Valheim. La posizione, su una collina, è molto pittoresca e salendo al villaggio per il sentiero si può abbracciare con lo sguardo l'intera vallata. Una brava ostessa, gentile e vispa per la sua età, offre vino, birra e caffè. Ma la cosa più importante sono i due tigli che davanti alla chiesa coprono con gli ampi rami la piazzetta, cinta tutt'intorno da case di contadini, granai e cortili. Un luogo così intimo, così accogliente, non mi è accaduto spesso di vederlo. Perciò dall'osteria mi faccio portare là il tavolino e la sedia. Là bevo il mio caffè. E leggo il mio Omero. La prima volta che capitai sotto i tigli, in un bel pomeriggio, trovai la piazzetta deserta. Tutti erano nei campi. Solo un fanciullo sui 4 anni sedeva per terra e ne teneva un altro, di circa 6 mesi, seduto davanti a lui fra un piede e l'altro, stringendolo al petto con entrambe le braccia, sicché gli faceva quasi da poltrona, ed era completamente immobile, sebbene i suoi occhi neri si guardassero intorno con vivacità. Quello spettacolo mi piacque. Sedetti su un aratro che si trovava di fronte e mi diedi a ritrarre con grande diletto la posa fraterna. Vi aggiunsi lo steccato più vicino, la porta d'un granaio e alcune ruote rotte di carro. Ogni cosa nell'ordine, così com'era. E trascorsa un'ora, scoprì d'aver portato a compimento un disegno ben proporzionato e molto interessante, senza avervi introdotto assolutamente nulla di mio. Ciò mi confermò nel proposito di attenermi in avvenire soltanto alla natura. Essa sola è infinitamente ricca, ed essa sola crea il grande artista. In favore delle regole si possono dire molte cose, pressappoco le stesse cose che si possono dire in lode della società borghese. Chi si forma su di esse non produrrà mai nulla di brutto o di volgare, ma al tempo stesso, si dica quel che si vuole, qualsiasi regola distruggerà il sentimento autentico della natura e l'autentica espressione di quest'ultima. Tu replicherai: tutto ciò è eccessivo, la regola non fa altro che porre limiti, tagliare i tralci troppo rigogliosi, eccetera. Mio caro amico,
posso spiegarmi con un paragone? È come per l'amore. Un giovane cuore ripone interamente il suo affetto in una fanciulla, trascorre con lei tutte le ore del giorno, prodiga tutte le sue energie e i suoi averi per dimostrarle in ogni momento di esserle totalmente devoto. Ed ecco, arriva un filisteo, un uomo che riveste una carica pubblica, e gli dice: «Egregio signore, amare è umano, ma voi dovete amare umanamente. Suddividete le vostre ore, assegnando le une al lavoro, le altre al riposo, e queste ultime dedicatele alla vostra ragazza. Calcolate l'ammontare del vostro patrimonio, e ciò che vi avanza, una volta soddisfatte le vostre necessità, non vi vieterò certo di impiegarlo per farle un regalo. Solo non troppo spesso, magari per il suo compleanno e per il suo onomastico, e così via». Se il giovane gli dà ascolto, diverrà un uomo capace. E io stesso consiglierei a qualsiasi principe di inserirlo in un collegio di funzionari. Ma per il suo amore è la fine. E se egli è un artista, è la fine per la sua arte. . 27 maggio. Mi accorgo di essermi smarrito in estasi, similitudini e perorazioni, e di aver dimenticato di raccontarti come è andata a finire con i bambini. Me ne stavo seduto sul mio aratro da circa 2 ore, tutto assorto nel sentimento pittorico di cui la mia lettera di ieri ti ha dato una descrizione piuttosto frammentaria, quando verso sera una giovane donna con un paniere al braccio venne incontro ai fanciulli, che per tutto quel tempo non s'erano mossi, e gridò da lontano: «Sei proprio bravo, Filippo!» Mi salutò. Io la ringraziai, mi alzai, mi avvicinai a lei e le domandai se fosse la madre dei bambini. Rispose di sì. E mentre dava un filone di pane al più grande, prese in braccio il minore e lo baciò con tutto il suo amore materno. «Ho dato da tenere il piccolo al mio Filippo», disse, «e con il figlio maggiore sono andata in città a prendere pane bianco, zucchero e un tegamino di terracotta. Vidi tutto questo nel paniere il cui coperchio era caduto. Per cena voglio cucinare una zuppa al mio Hans», tale era il nome del figlio minore. «Ieri il grande, quel monello, mi ha rotto il tegame mentre litigava con Filippo, per poter raschiare dalla pentola gli avanzi della pappa. Chiesi notizie del maggiore e lei mi aveva appena risposto che stava inseguendo certe oche nel prato quando egli giunse saltellando e portando una verga di nocciolo per il fratello mezzano. Mi fu difficile congedarmi dalla donna. Diedi una moneta a ciascuno dei bambini. Ne diedi una anche a lei per il più piccolo, perché gli comprasse un filone di pane da mangiare con la zuppa quando fosse andata in città. E così ci separammo. Credimi, mio caro, quando i miei sensi non vogliono più reggere, tutto il tumulto si placa alla vista d'una simile creatura che percorre in felice abbandono il cerchio della sua esistenza, che vive alla giornata e, vedendo cadere le foglie, pensa soltanto: sta arrivando l'inverno. Da allora torno spesso in quel luogo. I fanciulli si sono ormai abituati alla mia presenza. Quando bevo il caffè si fanno dare lo zucchero e la sera dividono con me pane imburrato e latte acido. La domenica non faccio mai mancare loro le monete, e se non sono là dopo l'ora della preghiera, lo stessa ha l'ordine di distribuirle per me. Hanno preso confidenza, mi raccontano ogni sorta di cose, e io traggo un particolare piacere dall'osservare le loro passioni e il candido prorompere dei loro desideri quando si radunano molti bambini del villaggio. Mi è costata una gran fatica cancellare nella madre la preoccupazione che potessero dar fastidio al Signore.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Prima puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Le 15 di informazione, Papa Leone ha pranzato oggi con circa 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. Nel suo breve saluto prima della benedizione ha richiamato la fame di autentica carità, fame per una chiesa che sa aprire le porte. Sabato i leader statunitensi e iraniani si sono scambiati ulteriori minacce, mentre l'accordo provvisorio per porre fine alla guerra vacilla sotto il fuoco incrociato ripetuto in Medio Oriente. È di 4.118 morti l'ultimo bilancio del terremoto in Venezuela, diffuso nelle scorse ore dal governo di Caracas. Il numero di feriti è 16.000, si contano ancora migliaia di dispersi. E non sono state ancora completamente domate le fiamme del vasto incendio che ha colpito il sud dell'Andalusia, confermato il bilancio di 12 morti. Allarme, incendi anche in Piemonte. Le istituzioni regionali italiane parlano di una catastrofe ecologica. È tutto, l'informazione torna alle ore 16.

tornare indietro in tanti giorni passano. Da solo so che è tutta una grande illusione, mi perderei nel mio orgoglio, nella mia presunzione. Non ha nessuna cura, un falso padrone, solo un padre che ama, chiama suo figlio per nome.

0: Le 16, l'informazione. Oggi Papa Leone ha pranzato con circa 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra cui 35 bambini, nel borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Nel suo breve saluto prima della benedizione, il pontefice ha richiamato alla fame di autentica carità, fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere e ricevere tutti. Al tavolo delle trattative in Oman non ci saranno gli americani, lo ha detto un funzionario del Qatar alla CBS, che in precedenza aveva riferito che le delegazioni statunitensi e iraniana si erano recate in Oman oggi per continuare i negoziati tramite mediatori. A Muscat è invece presente solo il ministro degli esteri iraniano Arachki. E invece una delegazione militare statunitense è a Beirut, in Libano, per i primi colloqui con l'esercito libanese sulle modalità di attuazione del ritiro israeliano dalle zone pilota del sud del paese. Ma proprio nel sud del paese dei Cetri continuano a segnalarsi attacchi israeliani. L'informazione torna alle 17.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: abbiamo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno. According to the Houthi, the Babkia, Pantheon.

0: connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
1: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Valdelsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee, l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
0: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
1: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
0: Certo.
1: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità, sono dei presidi di umanità anche, perché diciamo, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più, come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
0: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto,
1: diciamo,
0: questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
1: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione. E quindi, essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati o

0: che, e poi insomma io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto ho trovato, mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri e delle opere di artisti come Anthony Gorme, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
0: Sì, esatto, per me diciamo lo scopo sarebbe, ora sembra una vischierata, ma insomma io, diciamo, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po' che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che appunto magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
0: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
2: Adotta bazzacheta Maria me, adotta bazzacheta Maria me, vino tu di...
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che potremmo dire il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette. Sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano, in realtà, nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'hub, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una rodata di associazioni, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo, tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viverci insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale.
4: La città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, vi ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici, culturali legati alla comunità e al territorio, quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale, ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale, e lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027, dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51% di quei fondi e il termine massimo è il 30 gennaio del 2026. Altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Vi ricordiamo che questi interventi dovrebbero essere completati entro appunto il 30 giugno. Fin qui i numeri. I progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno, impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
1: Si vogliono oggi non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
2: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
3: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
4: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
2: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
4: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
0: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani, tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
5: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
0: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
5: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
0: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
5: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
6: La vita non me dà no poca de pace, la vita non me dà no poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà.
0: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossi Doria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione, che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale, e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari ogni settimana, 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui
0: testa. E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. Spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
0: ecco,
3: diciamo,
0: di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta diciamo di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per diciamo le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo diciamo le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con diciamo stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre e più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

0: Le 17 l'informazione, l'Iran non si considererà più vincolato dall'accordo con gli Stati Uniti se Washington continuerà ad attaccarlo, lo ha dichiarato l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Ennesima giornata di attacchi russi sull'Ucraina, secondo le autorità locali, i raid di Mosca hanno ucciso 4 persone a Sumy nel nord e 2 nel porto di Odessa sul Mar Nero, mentre la capitale Kiev è stata nuovamente colpita da missili che hanno ferito 12 persone. Il ministro degli esteri spagnolo in contatto con Regno Unito e Belgio in merito alle vittime dell'incendio che ha colpito il sud dell'Andalusia. Si ritiene infatti che tra i 12 morti diversi siano di nazionalità britannica e belga, anche se non è ancora accertata la loro identità. Intanto è salito a 1440 il numero delle persone evacuate. A partire da domani, altri 13 dipartimenti francesi passeranno all'allerta rossa per la nuova ondata di calore, aggiungendosi ai 24 attualmente soggetti al massimo livello di allerta. L'informazione torna alle 19.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi laddove l'arte smette di essere soltanto un'opera da osservare e diventa un modo di abitare il mondo. Ci sono artisti che hanno fatto della propria esistenza un laboratorio di libertà, e ci sono donne e uomini che spesso, lontano dai riflettori, continuano ogni giorno a custodire e a trasmettere il valore della cultura. In questa puntata ci lasceremo guidare dalla pittura, dall'arte, dal genio sorprendente e magari non troppo conosciuto di Julian Beck, le origini del suo rivoluzionario percorso artistico, il suo carisma, le sue incredibili intuizioni artistiche. Incontreremo poi il libro di Maria Teresa Carbone, che ci invita a riflettere su cosa significhi oggi lavorare nella cultura. Due storie molto diverse, ma unite dalla stessa convinzione che l'arte, quando è autentica, non resta chiusa dentro una cornice, ma continua a interrogare la nostra vita.

0: C'è un momento in cui un artista smette di chiedersi quale sia il confine tra arte e vita e decide semplicemente di cancellarlo. È questo in qualche modo il percorso di Julian Beck, figura tra le più radicali del Novecento. Ripense un nuovo spazio espositivo dell'Accademia Nazionale di San Luca a Roma, in Trastevere, che presenta tra l'altro la mostra Living, Julian Beck, pittore, a cura di Lorenzo Mango. Saluto e ringrazio per essere qui con noi il professor Mango. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Grazie, anche a lei.
0: Julian Beck è entrato nella storia come un uomo di teatro. Perché era

0: importante oggi raccontarlo invece come pittore.
1: È importante perché quando è giovanissimo la sua prima attività è quella di pittore. Lui non ha una formazione come uomo di teatro, ma invece ha una formazione come artista, nel senso che ventenne si avvicina al gruppo emergente dell'action painting newyorkese e diventa un pittore a tutti gli effetti, espone anche nella galleria di Peggy Guggenheim, quindi in un posto importante. E quindi capire e conoscere la sua attività di pittore, che di fatto è sostanzialmente ignorata, significa capire sulle basi su cui fonda poi anche la sua attività di teatrante.
0: Visitando la mostra, secondo lei, si comprenderà che pittura e teatro non sono due esperienze poi al fine così separate?
1: Allora, noi abbiamo voluto anche garantire che una piccola sala di questo spazio sia dedicata ad alcune esperienze teatrali che poi Beck farà con il Living Theater.
0: Sì.
1: E direi che si capisce anche dal discorso che noi facciamo nel catalogo. La mostra è una mostra che evidenzia molto il percorso pittorico e che secondo me si evidenzia, spero, bene.
0: Beck parlava dell'arte come di qualcosa di inseparabile dalla vita, in un tempo in cui spesso l'arte rischia di diventare semplice intrattenimento. Quanto è ancora attuale questa sua idea?
1: Beh, direi che è assolutamente attuale, nel senso che per Beck l'arte, anzitutto non c'è una distinzione tra l'arte, il teatro e la poesia, lui è anche poeta, l'esperienza artistica è un'esperienza della totalità di se stessi. E l'idea che l'arte sia una componente fondamentale del vissuto proprio e del vissuto di chi la vede, quindi degli spettatori o dei fruitori, secondo me è un concetto fondamentale che non può andare perso, perché se riduciamo l'arte all'intrattenimento, al puro piacere sensoriale, le facciamo perdere quel senso profondo che ha sempre avuto nella tradizione occidentale.
0: Tra le opere esposte, professore Mango, ce n'è una più di tutte che permette al visitatore in qualche modo di intuire il momento in cui nasceva in qualche modo il futuro uomo di teatro. E le chiedo pure quale consiglierebbe di osservare con particolare attenzione.
1: Allora, forse di individuare una sola opera non è facile. Ce n'è una a cui io sono particolarmente affezionato perché attraverso una serie di indagini documentarie abbiamo scoperto che è esattamente l'opera che lui espone nella mostra dell'Action Painting del 1945 nella galleria di Peggy Guggenheim. Ma il rapporto col teatro è anche legata a una cosa che noi esponiamo. Nel 1982 Julian Beck, che ha smesso di dipingere per dedicarsi integralmente a un teatro fisico, gestuale, di corpo, per uno spettacolo particolarissimo che si chiama Il Matusalemme Giallo, ispirato a Kandinsky, realizza un gigantesco fondale. È una grande tela di 70 metri che girava su dei rulli, ispirato nella pittura a Kandinsky, e quindi torna a dipingere. E noi esponiamo questo fondale, ovviamente lo dobbiamo esporre soltanto in parte perché 70 metri non li abbiamo di spazio, ma che permette di creare un ponte tra l'esperienza pittorica e l'esperienza teatrale.
0: A proposito di spazio, la mostra Living Julian Beck, pittore, è anche occasione per accedere al nuovo spazio espositivo dell'Accademia Nazionale di San Luca. Se lo può descrivere, velocemente questo spazio?
1: Sì, anzitutto per me è un grande onore poter curare questa mostra in questo nuovo spazio espositivo dell'Accademia, che è un'istituzione così prestigiosa. Beh, lo spazio è un ex deposito di ferro, quindi con delle strutture di archeologia industriale, ed è una grande sala con delle suddivisioni molto alta, quindi è alta più di 5-6 metri, con grandi pareti bianche, quindi è uno spazio che ha un grande respiro, che secondo me si presta molto bene alle mostre, accoglie le opere e le valorizza molto bene. Credo che sarà per l'Accademia una grande risorsa per avere attività espositive.
0: per l'Accademia e ovviamente anche per noi che verremo ad ammirare questa esposizione che ricordo essere Living, Julian Beck Pittore, fino al 7 novembre a Trastevere, presso nel nuovo spazio espositivo dell'Accademia Nazionale di San Luca. Io ringrazio per essere intervenuto telefonicamente il curatore Lorenzo Mango. Buon lavoro e a presto, professore.
1: Grazie a lei e grazie agli ascoltatori. Vi aspettiamo alla mostra.

0: cosa significa oggi fare cultura? È una domanda che attraversa tutto il libro Il lavoro culturale di Maria Teresa Carbone, domande e risposte, Arcadia Edizione. Le risposte appunto arrivano da editori, da critici, da direttori di festival, giornalisti, studiosi, ma ciò che emerge è soprattutto una riflessione sul valore della mediazione culturale, sulla responsabilità di scegliere, di raccontare e custodire la complessità di un tempo dominato dalla velocità. Oggi proviamo a percorrere insieme alcuni dei nodi più profondi di questo viaggio, avendo qui proprio in presenza Maria Teresa Carbone, che io saluto e ringrazio. Grazie davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, cominciamo dal filo nascosto del libro, chiamiamolo così. Dopo aver dialogato con tante figure diverse, qual è la domanda che a tuo avviso più di tutte continua ad accompagnarti?
1: Allora, grazie per questa domanda che è veramente tocca un punto per me sempre più importante e che è nato dopo il libro. Ed è è una domanda provocatoria. La mia domanda è se ha senso oggi pubblicare libri. E lo dico da autrice e dopo aver appunto interrogato tutte le figure che tu hai elencato prima, perché ho la sensazione che in questo momento, è chiaro che è una provocazione, è un paradosso, forse la comunicazione del libro conti più dell'oggetto stesso. Cioè contano le presentazioni, conta il bla bla che si fa nei social, e l'oggetto libro mi sembra che sia un po' in disparte. È chiaro che ci sono delle eccezioni, però ecco, se dovessi ricominciare il giro di interviste alle persone che ho sentito, direi: qual è il senso vero, profondo oggi nel fare un libro?
0: Infatti nel tuo libro emerge proprio questa domanda, neanche troppo celata al fine, questa perplessità in effetti. E in questo flusso infinito di contenuti, al fine chi esercita la responsabilità e secondo quali criteri proprio dovrebbe farlo, no? Della scelta di queste opere da divulgare.
1: È una responsabilità grandissima, ma è una responsabilità molto grande in un periodo caratterizzato da un rapporto che è cambiato con la parola scritta. Ed è strano per certi versi, almeno strano per chi come me ha alle spalle diversi decenni, perché quando io ero ragazza c'erano ancora persone che non sapevano tecnicamente leggere e che comunque scrivevano molto di rado. Oggi l'alfabetizzazione appartiene a tutti, non fosse altro perché sul telefonino tutti noi leggiamo e scriviamo. Anche persone che un tempo erano tagliate fuori dall'alfabeto oggi lo praticano di continuo. Ecco, uno si aspetterebbe che in questo contesto ci fosse un aumento della lettura, e invece noi vediamo che, intendendo per aumento della lettura un aumento della lettura di libri, vediamo che questo non avviene. E quindi torno alla tua domanda sulla responsabilità. La responsabilità dovrebbe essere quella, da parte direi forse più delle istituzioni che non delle case editrici, o perlomeno di tutti, di far sì che chiunque abbia come minimo accesso ai libri, accesso alla possibilità di leggere, scegliendo poi se farlo o no. E da questo punto di vista, per esempio, la nostra scuola ha delle carenze molto forti, la scuola italiana, nel senso che per esempio le biblioteche scolastiche, che dovrebbero essere un punto nodale per le moltissime famiglie che non dispongono di libri, per i bambini che vivono, purtroppo biblioteche scolastiche sono rare, e non la figura del bibliotecario scolastico, che in altri paesi è proprio fondamentale nella trasmissione di cui parlavi, in Italia non esiste. Ci sono dei testi di legge in cui si dice che ci dovrà essere, ma per ora non c'è. Quindi responsabilità notevoli.
0: complessità come valore civile, ok? In più punti affiora appunto il rischio della semplificazione. Difendere la complessità oggi è ancora un gesto culturale oppure è diventato prima di tutto un gesto civile?
1: Beh, io non so se riuscirei a fare una distinzione fra culturale e civile, nel senso che la mia idea di cultura, di nuovo forse come rappresentante di un'epoca passata, è una cultura che è primariamente uno strumento di crescita personale e sociale. Quindi io vengo appunto da una giovinezza in cui, prendere l'esempio più banale, più classico, i quotidiani avevano la cultura in terza pagina, il che vuol dire che aperto il giornale era la prima cosa che ti veniva davanti, e quando è stata fondata Repubblica nel 1976 addirittura la cultura era stata messa nel paginone centrale, perché diceva Scalfari, fondatore di Repubblica, la cultura è il perno intorno a cui gira il giornale. Ecco, questa per me è cultura, non l'idea che se ne ha adesso spesso, che è qualche cosa di bello ma di un po' fuori dalla vita in cui noi siamo calati, tanto è vero che sempre per prendere i quotidiani come paradigma della nostra visione della cultura, la cultura è o in fondo o nei supplementi, addirittura qualche cosa che è a parte, è separato. Ecco, io a questo, ma non è per nostalgia, cioè nel senso non è che io rimpiango quei tempi, io penso che bisognerebbe recuperare, rilanciare con molta forza l'idea che la cultura fa parte di noi, che conoscere la nostra storia, la geografia, ovviamente anche alcuni libri fondamentali, ma l'aspetto scientifico, queste fanno parte del nostro essere e ci consentono di essere cittadini a parte intera.
0: Se dovessi lasciare al lettore una sola convinzione dopo questo libro, quale vorresti che fosse?
1: Non saprei, nel senso, per me forse quello che mi aspetterei è che il lettore si faccia delle domande più che delle convinzioni, che si chieda se il panorama in cui siamo calati è per forza questo, se ci sono dei modi di cambiarlo. Appunto, negli ultimi 40 anni c'è l'idea che non c'è alternativa al mondo in cui noi siamo, è la vecchia frase di Margaret Thatcher. Ecco, io spero che chi legge il libro, come tanti altri anche più importanti del mio, si chieda se ci sono delle alternative e come arrivarci.
0: Chiudiamo con l'introduzione. Sei partita con Luciano Branciardi e una riflessione sul lessico che mi è piaciuta molto. Oggi sembra che la parola problema sia stata sostituita dalla parola sfida. Ma non è soltanto un cambiamento linguistico tutto ciò, cambia evidentemente il nostro modo di guardare il mondo, no? Cosa perdiamo quando smettiamo di affrontare insieme un problema e iniziamo invece a vivere tutto come una sfida?
1: Appunto, è la parola problema, che tra l'altro Luciano Branciardi prendeva in giro, perché anche quello era un cliché, uno stereotipo. Io mi ricordo quando appunto prima di che io mi potessi ricordare, ma insomma altri ironizzavano su questo uso ubiquo della parola problema. Però il problema è qualche cosa che si affronta, si risolve, può non avere una soluzione, può evolvere in qualche altro problema. La sfida è un io contro qualcos'altro, qualcun altro, ha un atteggiamento competitivo, un'attitudine mentale competitiva, agonistica, che è... Tu parlavi prima della mancanza di tempo, ecco, la sfida deve giocarsi molto rapidamente, certo. È come una partita. Certo. Il problema è invece, penso ai grandi problemi matematici irrisolti da decenni, da secoli, e che poi magari troveranno una soluzione. Dal mio punto di vista è una perdita, un impoverimento, però ripeto, io esprimo una sensibilità che può essere o molto vecchia o, io mi auguro, anche molto avveniristica.
0: Maria Teresa Carbone, il lavoro culturale, domande e risposte, Arcadia Edizione, c'è una domanda che non ti ho fatto o una risposta che avresti voluto darmi?
1: No, direi che abbiamo affrontato i punti che mi erano più... che mi stanno più a cuore. Potrei dirti che, ecco, mi piacerebbe combattere con la dichiarazione di Andrea Cortellessa, che sostiene che ormai parlare di cultura, di giornalismo culturale, di comunicazione culturale non ha senso, perché è come la nave di Teseo che ha cambiato così tanti i pezzi che non è più quella cosa lì. Ecco, io su questo, nonostante l'amicizia che mi lega Andrea Cortellessa, penso che si possa ancora parlare di cultura, si debba parlare di cultura, e anche per questo ti sono molto grata per questa conversazione.
0: Grazie a te. Concludiamo questo incontro di oggi con queste ultime riflessioni. L'arte non cambia il mondo con la forza delle risposte, lo cambia continuando a porre domande, ad aprire varchi, a ricordarci che la realtà è sempre più ampia dello sguardo con cui la osserviamo. E forse è proprio questo il compito del lavoro culturale: è custodire la complessità, renderla condivisibile, consegnarla ogni volta a uno sguardo nuovo. Ci congediamo con le parole di Rainer Maria Rilke: una opera d'arte è buona se è nata da una necessità. Grazie alla giornalista e scrittrice Maria Teresa Carbone per essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.
0: E grazie a voi tutti per averci seguito anche quest'oggi. Buon proseguimento di ascolto.

0: Le voci dell'arte non racconta soltanto chi crea l'arte, lascia parlare anche la musica. Ogni brano ha una voce, un colore, una memoria, una emozione che dialoga con le opere, le storie e gli incontri di questa trasmissione, perché spesso è proprio la musica a completare ciò che l'arte ha appena iniziato a suggerire.
1: Older chests reveal themselves like a crack in a wall.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Fame di giustizia e carità, Castel Gandolfo, Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, dice il pontefice. Vendetta per i martiri, messaggio della nuova guida suprema iraniana Khamenei che promette di rispondere all'uccisione del padre, ancora accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti sulla violazione della tregua. Estate soffocante, Italia nella morsa della terza ondata di calore, oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, incendi in Piemonte, roghi mortali anche in Spagna, troppa acqua dispersa nelle reti idriche. Addio alla voce di Napoli, scomparso 86 anni Peppino Di Capri, suoi successi come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, domani lutto cittadino nell'isola di cui portava il nome per i suoi funerali. Buonasera da Piera Achille Dolfini, festa Castel Gandolfo nei giardini delle Ville Pontificie, dove oggi Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana. Siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Un pranzo gustoso, amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata ai patate e fragole e gelato nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in compagnia di Papa Leone, una giornata da ricordare a lungo per i 200 commensali di Sua Santità, inclusi 35 bambini, tutti arrivati da Roma, persone e famiglie in situazioni di disagio assistite e oggi radunate qui da Caritas, Acli, Centro Astalli, comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali della capitale. Prima la visita al borgo Laudato Si, poi il pranzo introdotto dal saluto del Papa.
3: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pregare per la pace per chi soffre a causa della guerra in Ucraina, il nuovo invito di Papa Leone in occasione dell'anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino, ma non si fermano i combattimenti nel mirino di Mosca, ancora la capitale Kiev. Vito De Torre.
4: Una donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass. L'esercito russo continua a colpire le aree civili per costringere la popolazione alla fuga. Consapevole di tanto dolore, Papa Leone oggi è tornato a denunciare le atrocità della guerra in Ucraina. Colpita ancora una volta anche Kiev, dove sono rimaste ferite 11 persone, tra cui un bambino. Intanto l'Ucraina intensifica gli attacchi contro il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore rivendica l'affondamento di 21 petroliere impiegate per il trasporto del greggio russo. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe registra carenze di carburante, con lunghe code ai distributori e prezzi in aumento. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione anche in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Vendicheremo mio padre e tutti i martiri, dice la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
5: Il sangue innocente di Ali Khamenei sarà vendicato, perché questo è il volere della nostra nazione. Al termine del funerale, durato oltre 6 giorni, Mojtaba Khamenei, figlio e successore della guida suprema Ali, dopo un lungo silenzio è tornato a farsi sentire e al solito lo ha fatto senza mostrarsi. In un messaggio diffuso dai media di Stato ha minacciato vendetta per l'uccisione del padre e di tutti i martiri della guerra. Teheran intanto accusa Washington di aver violato la tregua, ma secondo fonti vicine al governo americano avrebbe ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi alle navi mercantili che hanno scatenato la rappresaglia americana sono stati compiuti da estremisti fuori controllo e sono stati un errore. Gli Stati Uniti ora, prima di tornare al tavolo delle trattative, vogliono che il regime annunci che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare sulle navi che lo attraversano. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze, Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi e refrigerio dal 23 luglio. Lucia Ascione.
6: Firenze e Perugia, ancora oggi le città più calde per Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma, Bollino, Arancione, ma da domani si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Torino. Le temperature si impennano e da lunedì dovrebbero ulteriormente intensificarsi in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, in Sicilia e nelle zone interne del centro Italia. Sul fronte incendi, il Piemonte ha dichiarato la catastrofe ecologica. 900 ettari complessivi andati in fumo, 700.000 alberi bruciati in una vasta area boschiva tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano Cusio, Ossola. Onofrio Lorusso, il comandante dei Vigili del Fuoco del Verbano.
7: Stiamo cercando di controllare e contenere i focolai che sono ancora attivi e anche via terra abbiamo il dispositivo di soccorso per le linee di difesa e per contrastare le situazioni di interfaccia.
6: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Caldo ed incendi anche in Europa, particolarmente colpita la Spagna, dove allarme per morti e feriti in seguito al moltiplicarsi dei roghi. Alessio Orlandi.
8: Per tutta la notte i pompieri spagnoli hanno attaccato le fiamme da ogni lato e al momento il grande incendio divampato giovedì pomeriggio nella provincia andalusa di Almeria sembra aver perso vigore. Una trappola di fuoco che ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi, oltre 1.400 le persone evacuate. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico. Lunedì il premier Sanchez visiterà tutta l'area colpita dal rogo, uno dei più gravi degli ultimi decenni nella penisola iberica che, insieme a diversi altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti. A Parigi, a causa delle temperature torride, Torre Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonnina di mercurio salirà fino a 42 gradi.

0: spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
1: In Cina almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bavi. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. In Venezuela continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto mentre si cerca di recuperare i corpi dei dispersi, un'operazione resa sempre più complessa dal caldo e dal tempo che passa. Raffaella Frullone.
2: Tra ruspe e pale alla Guaira si scava ancora. Sono trascorsi 16 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Insieme alle squadre di emergenza lavorano decine di volontari che cercano di recuperare i corpi delle vittime, spesso anche a mani nude. Le condizioni sono sempre più difficili, il caldo accelera la decomposizione dei corpi e rende l'aria quasi irrespirabile. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ancora provvisorio, le vittime hanno ormai superato quota 4.000, mentre i feriti sono oltre 16.000. Molti familiari chiedono alle autorità di sospendere la demolizione degli edifici temendo che i mezzi pesanti possano cancellare ogni possibilità di recuperare i dispersi. La procura venezuelana ha intanto effettuato un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza. L'obiettivo non è solo verificare che le sepolture siano effettuate correttamente, ma anche garantire la tracciabilità dei corpi non identificati per un'eventuale futura restituzione alle famiglie. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox, entrano dunque in vigore le nuove regole che secondo il Ministero dei Trasporti prevedono circa 3.150 dispositivi attivi perché rispondenti ai requisiti richiesti, 850 invece gli apparecchi non omologati che saranno messi fuori uso. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino, arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Said, che dice di non aver mai avuto un coltello e che si definisce vittima dell'aggressione, ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e scrive: il GIP ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Omicidio sul lungomare di Riposto, località Ionica, in provincia di Catania. Un uomo ha inseguito il fratello uccidendolo a colpi di mannaia nel tentativo di risarmare il figlio. Il padre 89enne e la figlia della vittima sono stati feriti. Luigi Ferraiuolo.
3: Al culmine di una lite tra due fratelli commercianti di pesce, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. Subito aperto un'inchiesta, ma per il fratello ucciso, di nome Lino Guerrera, 61enne, non c'era più nulla da fare. L'aggressore era il fratello Giovanni, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, fra i due, che hanno una rivendita di pesce nel lungomare pantano di Riposto, c'erano dei contrasti pregressi. Stamattina hanno avuto una violenta lite nella pescheria riguardo la divisione dei profitti e l'organizzazione dell'attività commerciale. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato Giovanni, portandolo in caserma. Lino è stato portato in ospedale dove è deceduto. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Pepino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. A Capri sarà lutto cittadino. Nicola Ferrante.
4: Champagne. Addio a Peppino Di Capri, si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione

Così, uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lasciò due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto, un albergo che sorregge l'amore.

0: voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
1: I funerali domani alle 17, sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Lo sport con la MotoGP, frattura della clavicola sinistra per Marco Bezzecchi a causa della caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia dovrà essere operato. Marc ed Alex Marquez sono in prima fila, solo undicesimo Bagnaia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: This is Vatican News, Radio Vaticana.
1: A volte basta poco. Una canzone, una scena, una frase che ci resta addosso e ci ritroviamo altrove. In un ricordo, una domanda, in qualcosa che non sapevamo di cercare. Io sono Elena.
2: E io sono Edoardo. E questo è Altrove, dove tutto sembra lontano e invece tutto torna.
3: Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade.
2: Elena.
3: Mas da gente, o sol de frente, o de tamanho.
2: Elena.
3: Provoca nada.
2: Elena.
3: Não me provoca casa.
2: Elena. Non so se stiamo registrando,
1: Ops, scusate. Scusate.
2: Vabbè. Perdonata, ma solo perché stavi cantando quella che è la canzone che abbiamo scelto come punto di partenza pop per il nostro episodio.
1: Sì, infatti. Allora, questa canzone non ha vinto Eurovision, però sicuramente è diventata una delle più famose sui social.
2: Vero, al punto che io me la sono ritrovata sul profilo Instagram del Genoa, che se mi conosceste direste che novità, perché in realtà ne parlo molto spesso del Genoa, e però non apriamo questa parentesi perché non vorrei parlare solo di calcio e penso che tu concorderai con me, Elena.
1: No, infatti, per favore,
2: ho
1: non
2: questa
1: apriamo
2: sensazione.
1: Questa parentesi perché non sono la persona adatta.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Torniamo a noi, torniamo alla musica. Allora, Ai Napa, che è il gruppo portoghese che ha conquistato migliaia di spettatori all'Eurovision, appunto, con un brano che parla proprio di malinconia e di saudade. Pronuncia corretta? Promosso per adesso?
1: Sì, per adesso va bene,
2: va
1: dai.
2: Va bene. E questo ci interessa, perché l'episodio di oggi si concentrerà proprio su questa tematica, su questa emozione così complessa da spiegare. Un sentimento che si potrebbe vedere come negativo, in quanto implica una mancanza, qualcosa che c'è stato e che però adesso non c'è più. E noi ci siamo chiesti se invece a prevalere fosse il ricordo vivo di quel qualcosa che continua a vivere dentro di noi e anche ad ispirarci in senso buono.
1: E come ormai è solito, la percorreremo insieme, cercando di capire in che modo si manifesta nel mondo del pop, dell'arte e della fede.

0: Elena, magari tu puoi spiegarci meglio, anzi senza il magari, puoi sicuramente spiegarci meglio la saudade, che è, se non si fosse capito, una parola portoghese. Anche perché mi sembra che definirla semplicemente come malinconia sia un po' riduttivo, no?
1: Sì, lo è. E la difficoltà è proprio qui.
0: Illuminaci, allora.
1: Ok. Allora, diciamo che anche noi abbiamo la parola malinconia. O nostalgia.
0: Sì.
1: Però saudade è un sentimento più complesso. È, diciamo, il desiderio di qualcosa o qualcuno che è lontano. Può essere nel tempo, nello spazio o anche nell'immaginazione.
0: Ok.
1: Non è solo una mancanza, però è anche l'affetto, la memoria, la bellezza in questo tipo di dolore. La nostalgia, per esempio, è un desiderio di tornare a un momento del passato, spesso anche con una certa tristezza, ma anche con un po' di idealizzazione.
0: Sì, si dice sempre si stava meglio quando si stava peggio nel passato.
1: Esatto. E infatti è simile, però diciamo che ha un tono un pochino più passivo, come un guardare indietro.
0: Ok.
1: La malinconia è uno stato d'animo più vago, che può essere anche poetico, però che non implica necessariamente una mancanza concreta. La saudade è più viva di questo, più attiva. Non è solo una tristezza, è un amore che persiste nonostante l'assenza. Una ferita che non fa solo male, ma che fa anche sentire che qualcosa è stata vera, profonda, anche importante.
0: Chiaro, fin qua ci siamo.
1: Esatto. Ed è qui che Slucado, la canzone di Napa, ha un impatto importante. Perché loro sono un gruppo musicale nato nel 2013 nella Madeira, l'isola del Cristiano Ronaldo.
0: Ah, sì, ne ho sentito parlare. Okay. Ma quindi possiamo parlare?
1: No, chiudiamo qua la parentesi.
0: Che hai aperto te, vorrei farlo.
1: Chiudiamo
0: notare.
1: La parentesi.
0: Va bene.
1: Inizialmente si chiamavano Men on the Couch e producono canzoni, diciamo, del tipo indie.
0: Quindi ci piacciono.
1: E questa in specifico si chiama Slucado. Ed è diventata molto famosa, ecco, non solo perché ha vinto il nostro concorso nazionale Festival de Canzone, che sarebbe Sanremo, diciamo
0: ti prego,
1: così.
0: Ti prego, dimmi che anche voi avete Lucio Corsi o un suo adepto che canta con un topo. Ti prego.
1: Allora, forse quello no,
0: ah,
1: però
0: peccato.
1: Anche noi abbiamo dei momenti interessanti, dai.
0: Un po' trash, va bene.
1: Comunque, proprio come Volevo essere un duro di Lucio Corsi, Slucado è poi andata ad Eurovision. Ed è diventata molto molto conosciuta principalmente perché parla di un fenomeno estremamente attuale e che sta a cuore per tante persone.
0: Sì, e che noi conosciamo in prima persona, direi.
1: Esatto, sarebbe Saudade di casa.
0: Mm-hmm.
1: Perché slocato significa come titolo proprio dislocato o fuori posto. E quindi questi ragazzi, come tanti altri, inclusi noi, come hai detto bene Edoardo, sono emigrati e hanno trovato nelle grandi città tantissime opportunità e realizzato molti sogni. Però la mancanza di casa c'è sempre, non perché tu non stai bene dove stai, ma perché casa è e sempre sarà casa.
0: Vero, vero, vero.
1: E di fatto diciamo che la mancanza non esiste perché il nostro presente è meno soddisfacente,
0: no.
1: Ma per tutto quello che determinata persona, casa in questo caso, o momento, ci ha fatto sentire e vivere. Quindi la saudade è bella perché ci si sente quando noi amiamo o abbiamo amato qualcosa o qualcuno. E non solo questo è un sentimento molto condiviso tra tante persone che per esempio hanno lasciato il suo paese, però saudade è anche qualcosa che caratterizza tantissimo il popolo portoghese.
0: Sì, e si vede da come ne parli, con passione insomma. Però immagino che si rifletta un po' ovunque, proprio per questo attaccamento che voi avete, quindi non solo alla musica, però in generale all'arte.
1: Sì, esatto. Infatti, per la nostra seconda sezione dell'arte, ho scelto di condividere con voi una poesia che rispecchia molto bene questo sentimento. È di Fernando Pessoa, uno se non lo scrittore più famoso portoghese.
0: Sì, che tutti, dai, avremmo sentito nominare, almeno una volta. Ho fiducia nel popolo italiano.
1: E comunque lui ha vissuto all'inizio del secolo passato ed era una persona geniale, però anche estremamente complessa.
0: Sì.
1: E tale si è visto nella sua opera, perché lui è noto per avere tantissimi eteronimi, dei quali tre sono i più famosi.
0: Quindi tantissime personalità.
1: Tantissime personalità, tantissime firme con cui firmavano le sue opere. Alberto Queiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. E ognuno di loro aveva, come hai detto, una sua personalità, ma anche uno suo specifico stile di scrittura, e trattava anche temi particolari, mm-hmm. come se avesse i suoi propri interessi.
0: Sì.
1: La poesia di oggi però è firmata dall'ortonimo, ossia proprio da lui, Fernand Pessoa.
0: Quindi i suoi sentimenti, i suoi pensieri originali.
1: Sì, beh, diciamo, questo è un discorso complesso, però comunque si chiama Campana del mio villaggio. Okay.

Campana del mio villaggio, dolente nell'imbrunire, ogni rintocco tuo dentro di me risuona. Così lento è il tuo suonare, triste come di vita, che il tuo primo rintocco già il secondo ricorda. Per quanto tu sia vicina, quando passo errabondo, per me sei come un sogno, mi suoni dentro, lontana. Ad ogni rintocco tuo, vibrante nel cielo aperto, è più remoto il passato, più urgente la nostalgia.

0: Che poi, sai, questa poesia mi fa subito pensare al mio piccolo paese, Sestri Levante, perché anche lì la chiesa ha due campane che suonano ogni mezz'ora. Come dice la poesia, dentro di me risuonavano tutto il giorno. E da questo penso che la saudade è una sensazione che in fondo si può dire molto concreta, anche, e che può scattare da qualsiasi cosa, da un suono, da un profumo, da una voce, insomma, dai piccoli dettagli quotidiani.
1: Vero. E poi, per esempio, quando, non lo so, perdiamo una persona, si trasforma e si manifesta in altri modi. Di una persona che abbiamo amato, infatti, noi sentiamo saudade, non proprio malinconia, neanche esattamente nostalgia, perché quelle magari tu le senti di determinati momenti che hai vissuto con la persona, ma non del soggetto in sé.
0: Vero.
1: Un esempio dove, per esempio, ho rivisto questo misto di sensazioni complesse.
0: Molto complesse,
1: Nella Bibbia è stato quando Gesù spiega ai suoi discepoli nell'ultima cena che partirà, il che ci fa entrare così nella terza parte dell'episodio, la parte sulla fede.
0: Parliamo del Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, quando Gesù si sta preparando a salutare, appunto, come dicevi te Elena, i suoi discepoli. È un po' come un ultimo discorso prima di andarsene. Nell'episodio precedente abbiamo parlato di feste e a volte sì, gli addii possono avere qualcosa di celebrativo, di felice. Però qua è tutt'altra cosa, il clima è molto diverso. Siamo nell'ultima cena, come dicevi, e l'atmosfera è tutto fuorché leggera. Gesù dice una frase che spiazza tutti. Ancora un poco e non mi vedrete. Sta parlando, chiaramente, della sua morte, però i suoi discepoli non riescono a capire. E lo ammettono anche, apertamente. Dicono, non comprendiamo quello che vuoi dire.
1: Allora Gesù cerca di spiegare, perché dice, sì, se ne andrà. E che come succede quando noi perdiamo qualcuno a cui vogliamo bene, la prima cosa che si prova è tristezza. Voi sarete nella tristezza, dice. Però aggiunge qualcosa, un bagliore di speranza. Ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Proprio come abbiamo detto all'inizio, nel dolore, nella malinconia, dettata da una mancanza, si possono cogliere spiragli di luce.
0: E per spiegare questo, che sembra proprio un paradosso, uso un'immagine molto potente, quella del parto. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. E Gesù dice anche che li rivedrà, i suoi discepoli, e che quel momento sarà così pieno di gioia che niente e nessuno potrà portargliela via. Quel giorno, dice, non mi domanderete più nulla.
1: In questo caso Gesù infatti prova a spiegare qualcosa che è molto difficile da capire e magari anche da accettare. Un dolore che porterà alla gioia.
0: Sì, no, suona molto strano in effetti.
1: Sì, e in fondo è un po' anche così che funziona la saudade. L'assenza può far male, certo, principalmente se è recente. Ma col tempo si mescola a tanti altri sentimenti, ricordi, gratitudine, bellezza e insieme creano qualcosa di più profondo, di più bello.
0: Infatti quando parliamo di saudade, di quella vita malinconica, di quelle ferite nel cuore che sono il segno di qualcosa che è stato, ma che resta, vero e profondo, mi viene in mente una strofa di Fabrizio De André, un cantautore genovese famosissimo, che parlava di una storia d'amore finita così. Io mi dico, è stato meglio lasciarci piuttosto che non esserci mai incontrati. Quindi la sofferenza non cancella la bellezza di certi momenti. E penso che questa sia la grande lezione che la saudade, nel suo significato più autentico, può insegnarci.

0: Slucato, fuori posto. È un sentimento del corpo, ma anche del cuore. E poi c'è questa parola, soldat, che racchiude un mare intero. Un'onda che ci insegna a trovare senso in una nota, nel rintocco lontano di una campana, in un ricordo che brucia come il sale del mare su una ferita aperta. Eppure, proprio per questo, un ricordo che vale la pena di essere vissuto.
1: Perché la saudade ci sussurra che la gioia vera lascia traccia, che esiste una malinconia che non è mancanza, ma memoria viva di qualcosa che ha toccato davvero il nostro cuore. E se qualcosa o qualcuno se ne va dalla nostra vita, basta aspettare ancora un poco e forse in una canzone, in un ricordo, tornerà in un'altra forma.
2: Conto os dias para mim.
0: E se fosse proprio la saudade a dirci che abbiamo vissuto davvero qualcosa?
1: Magari allora dovremmo imparare a vivere ogni momento, senza avere paura del dolore, della sua fine.
0: Comunque, le domande restano. E forse le risposte
1: saranno sempre altrove. Ciao e alla prossima. Altrove è un podcast realizzato da Elena Sequeira ed Edoardo Giribaldi, con la supervisione di Fabio Colagrande e Benedetta Capelli.

0: Le 19, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Affamati di una chiesa che accoglie, dove nessuno è nemico, questo pomeriggio il Papa ha incontrato e pranzato con circa 200 persone in difficoltà assistite dalla diocesi di Roma a Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Lo stare insieme, ha spiegato, significa costruire un mondo diverso, cercando di eliminare le cause delle ingiustizie. Edoardo Giribaldi.
1: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico, dove tutti sappiamo vivere la riconciliazione, il perdono, la pace.
2: Sotto il fresco riparo dei grandi alberi che incorniciano il borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, il Papa ha condiviso il pranzo con circa 200 persone in difficoltà. Prima del momento di convivialità, il pontefice ha preso la parola, soffermandosi proprio sul titolo di costruttore di ponti.
1: E noi oggi vorremmo anche fare un ponte con tutti voi, con le vostre famiglie e con la società nella quale vogliamo vivere. Ma vivere con giustizia, vivere dove si possono eliminare le cause della povertà, questa è la Chiesa che vogliamo essere.
0: Resta altissima la tensione in Medio Oriente. La nuova guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, dopo le esequie e la sepoltura del padre, ha detto che ci sarà vendetta, ma prosegue il lavoro della diplomazia internazionale per riportare Teheran e Washington al tavolo delle trattative. Intanto una delegazione militare statunitense ha incontrato l'esercito libanese per discutere l'attuazione del ritiro israeliano nel sud del Libano. Ennesima giornata di attacchi russi sull'Ucraina. Secondo le autorità locali, i raid di Mosca hanno ucciso 4 persone a Sumy, nel nord dell'Ucraina, 2 nel porto di Odessa, mentre la capitale Kiev è stata nuovamente colpita da missili che hanno ferito 12 persone. Le forze armate ucraine affermano invece di aver colpito 76 petroliere russe nel mar di Azov da lunedì scorso ad oggi. Spagna, migliora la situazione in Andalusia dopo il rogo che ha causato 12 morti e 23 dispersi. Condizioni meteo più favorevoli stanno consentendo il completo spegnimento dell'incendio. Molte delle vittime sarebbero stranieri di nazionalità britannica e belga. Un'ultima notizia: in Venezuela è salito il bilancio delle due forti scosse di terremoto di 2 settimane fa ed è arrivato a 4.118 morti. Per questa edizione è tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, telespettatori di TV 2000, celebriamo la messa vigiliare vespertina della quindicesima domenica del tempo ordinario. Siamo invitati a meditare sulla parabola del seminatore. Disponiamo pertanto i nostri cuori ad accogliere la presenza di Gesù nella parola e nell'Eucarestia. Per questo invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

chiamati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fatta fecondare e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.

0: lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova Lui ha la vita eterna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri gli orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisco. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.

0: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi telespettatori di TV 2000, la liturgia di questa quindicesima domenica del tempo ordinario ci invita ad accrescere la disponibilità di accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Gesù ci dice che la parola di Dio è un seme che contiene in sé una straordinaria potenzialità di futuro, di speranza e di compimento dell'opera di Dio in noi. La parola di Dio non è una realtà già definita in noi, ma vuole creare un avvenire con noi, perciò esige la nostra corrispondenza, cioè il seme ha bisogno della pioggia di grazia del cielo e delle forze della terra. Dio realizza il suo disegno di salvezza coinvolgendo anche noi nell'opera del suo amore, attendendo la nostra buona volontà, la nostra disponibilità di cuore, l'apertura di tutto il nostro essere e della nostra vita, perché il seme della parola di Dio cresca in noi, con noi e tra noi. Per corrispondere al dono di Dio e vivere una vita cristiana autentica è necessario assolvere tre esigenze fondamentali: accogliere la parola di Dio per lasciarsi trasformare, metterla in pratica per farla vivere in noi, testimoniarla con la nostra vita per trasmetterla e portarla per le vie del mondo come seme di vita, luce di speranza e messaggio di salvezza. Tre dunque esigenze per fare crescere la parola di Dio in noi. La prima esigenza è quella, dicevo, di accogliere, interiorizzare e lasciarsi fecondare dalla parola di Dio. Il seme della parola di Dio, sparso a larghe mani da Gesù, esige la disponibilità e l'apertura del cuore degli uomini ad accogliere il Vangelo, per interiorizzarlo, per lasciarsi fecondare dalla sua forza creatrice e portare così frutti di giustizia e di pace. La disponibilità attiva ad accogliere la parola porta l'uomo a corrispondere pienamente alla volontà del Signore. La Vergine Maria ci insegna ad essere terreno recettivo e fecondo della parola di Dio. Ella con il suo Fiat ha ricevuto in sé il Verbo di Dio, la parola eterna, e lo ha custodito con immenso amore nel suo grembo e lo ha donato al mondo come salvatore dell'umanità. Come discepoli, anche noi siamo chiamati a far crescere la nostra disponibilità all'accoglienza della parola di Dio, per essere beati come loro, che vedono con i loro occhi e sentono con i loro orecchi, cioè accolgono e vivono la vita nuova in Cristo Gesù. La seconda esigenza è ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. La vita spirituale non si esaurisce nella meditazione della parola di Dio. Saremmo ancorati all'Antico Testamento, ma si incardina, si innesta nell'economia cristiana in cui la parola di Dio non è più una parola che si ascolta, cioè non è semplicemente un messaggio profetico, ma è il Verbo fatto carne, è l'incarnazione stessa della parola. nella parabola della casa sulla roccia, Gesù ci insegna ad ascoltare gli insegnamenti divini e a metterli in pratica per radicarci e costruirci in Cristo Gesù. Pertanto siamo chiamati ad ascoltare la parola per concepirla in noi, perché nasca da noi e cresca in noi. La vita cristiana è accogliere e concepire il Verbo in noi, in una continuità con il mistero che si è compiuto nel seno della Vergine Maria. La vita cristiana è il Cristo che vive in noi, così come scrive San Giovanni nella sua prima lettera: chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. E infine la terza esigenza è quella di portare nel mondo la parola di vita, di speranza, di salvezza. Con l'ascolto e la messa in pratica della parola, che come seme di vita germina, cresce e dà il suo frutto, siamo chiamati a portare per le vie del mondo la parola di vita, la parola di speranza, la parola di salvezza. Il dramma della parola di Dio, rifiutata o accolta, perseguitata o amata, continuerà ad attraversare la storia del mondo. Gesù, che ha conosciuto accoglienza e rifiuto, continua a venire nel mondo perché è e resta il buon seme della parola di Dio e porta un'efficacia e una fecondità straordinaria. Papa Leone XIV ci ha ricordato: ciò che la Chiesa ardentemente desidera è che la parola di Dio possa raggiungere ogni suo membro e nutrirne il cammino di fede. Ma la parola di Dio spinge la Chiesa anche al di là di se stessa, la apre continuamente alla missione verso tutti. Infatti, viviamo circondati da tante parole, ma quante di queste parole sono vuote? A volte ascoltiamo anche parole sagge che però non toccano il nostro destino ultimo. La parola di Dio invece viene incontro alla nostra sete di significato, di verità sulla nostra vita. Essa è l'unica parola sempre nuova, rivelandoci il mistero di Dio è inesauribile. Non cessa mai di offrire le sue ricchezze. Carissimi tutti, alla scuola della Vergine Maria, che qui ha manifestato la sua materna vicinanza, le sue parole, il suo messaggio con le sue lacrime, alla sua scuola apriamo dunque il cuore e la mente ad accogliere la parola di Dio, per farla radicare, crescere e realizzare pienamente nella nostra vita, per porgerla agli altri, perché la parola di Dio non cessa mai di parlare, si comunica in ogni istante attraverso tutti e porta la salvezza a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Thank you.

0: creyendo.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dalla parola di Dio proclamata, presentiamo con fiducia le nostre preghiere.
2: Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i sacerdoti e i diaconi, annuncino largamente, con coraggio e pazienza, la parola di Dio che interpella, orienta e plasma l'esistenza. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Per i governanti delle nazioni, agiscano per il bene comune e assicurino una serena convivenza tra i popoli. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Per i malati e gli sfiduciati, vivano il loro dolore animati dalla speranza cristiana che mai delude. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
2: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime, per il bene della Chiesa. Preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
2: Per quanti sono nell'angoscia e nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna trovino pace, consolazione e speranza. Preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra supplica. O Padre misericordioso, accogli la nostra umile preghiera e rendici come Maria terreno buono, perché la tua parola sia accolta e testimoniata nella nostra vita, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Prega a te, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro, per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime,
2: Gesù, la risulta.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno.

0: pieno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

L'inizio del capitolo terzo del libro dell'Esodo, con il racconto di Mosè e il roveto ardente, ci consegna un principio decisivo. La fragilità non ha termine. Nel cammino spirituale restiamo sempre friabili, feriti, limitati. Eppure, e qui sta l'autentico miracolo, continuiamo a splendere. La tua fragilità non cancella la tua luce. Non devi scegliere. Sei entrambe le cose. Il roveto in questo racconto non diventa un roseto, rimane roveto, eppure arde. L'accadimento della grazia non cambia la natura del roveto, la incendia da dentro, non elimina ciò che siamo, lo trasfigura. Ci hanno insegnato che per essere salvati bisogna essere impeccabili, a posto, adeguati, corrispondenti. Ma mettiamoci in mente una cosa. Non è la purezza che salva. È il fuoco che ci portiamo dentro che trasforma. La svolta non arriva quando ti raddrizzi a forza, ma quando smetti di lottare contro ciò che sei e ti lasci cadere nel mare dell'amore. Allora la tua aridità, la tua frattura interiore, la tua inadeguatezza iniziano lentamente a trasformarsi. Non perché tu sia migliorato, ma perché finalmente ti fidi. Ho fiducia, fede, in questo fuoco che mi abita. Mi ci abbandono e vengo raccolto. Smetto di forzare la salvezza e mi scopro salvato. Faccio silenzio e una voce mi parla. Abbasso le armi e qualcuno mi abbraccia. Paolo lo aveva intuito. Quando sono debole, scrive nella seconda lettera ai Corinzi, è allora che sono forte. Quando Mosè aveva tentato da solo di liberare il suo popolo, aveva fallito e aveva ucciso un uomo. Ora che non gli resta più nulla, ora che è straniero, vuoto, inaridito come un roveto nel deserto, scopre di essere abitato, amato e luminoso. Ed è solo ora che diviene liberatore del suo stesso popolo. Perché, in ultima analisi, non possiamo portare alcuna libertà nel mondo senza aver prima sperimentato la nostra, attraversando la nostra verità più profonda, una verità fatta di polvere e di fuoco. Poco più avanti, sempre nel libro dell'Esodo, troviamo un altro episodio di trasformazione, ma questa volta in senso negativo, perché ci si può trasformare portando alla luce la nostra parte più umana, ma come abbiamo visto ad esempio nella Metamorfosi di Kafka, ci si può anche trasformare in peggio, diventare bestiali. Nel capitolo 7 inizia il racconto dei flagelli d'Egitto, che prosegue fino al capitolo 11. La premessa è che il cuore del faraone si indurisce, diventa di pietra. E quando il cuore diventa di pietra, tutto l'ambiente circostante è un flagello. Ciò che è fertile diventa improduttivo. Ciò che è bello diventa ripugnante. L'acqua si trasforma in sangue. Se lasciamo indurire il nostro cuore, non aspettiamoci che intorno a noi fiorisca qualcosa. Come l'amore trasforma il roveto in luce, così l'odio e la durezza cambiano la luce in tenebra, la vita in morte. La nostra vita è in ogni caso destinata a trasformarsi, sia che ci mettiamo nella modalità dell'umiltà di Mosè, e quindi di trasformazione degli occhi, intraprendendo una vita contemplativa che scorge luce, fuoco, calore e bellezza nella nostra situazione, pur limitata e limitante, sia che, all'opposto, trasformiamo noi stessi e l'ambiente intorno a noi in aridità, in sangue, in violenza. Nel capitolo 14 dell'Esodo, a trasformarsi è il Mar Rosso, durante quel passaggio che è diventato categoria salvifica non solo per gli ebrei, ma anche per i cristiani. Dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita. Il mare che diventa terra asciutta è però anche un'immagine archetipica che indica in che cosa consiste la liberazione.
Qui Mosè, con il suo popolo, si trova in una situazione tragica, perché avanti non si può andare, pena la morte per annegamento, e indietro non si può andare, c'è il popolo nemico. Il mare, allora, rappresenta tutte quelle situazioni che nella nostra vita ci appaiono paralizzanti, insormontabili, impossibili. Spesso ci troviamo in situazioni di questo genere e non è raro che proprio in quei frangenti scopriamo di avere dentro una forza che non pensavamo di possedere. Ci sono momenti in cui tutto sembra spacciato, ma se li abitiamo, se ci stiamo dentro in maniera consapevole, succede quello che scrive Etty Hillesum, stretta nella morsa del nazismo. Nel nostro accettare e sopportare qualcosa di irrevocabile, si liberano nuove forze. Il mare rappresenta dunque lo smarrimento, l'impotenza, la minaccia di morte. Nella psicologia onirica, l'allagamento rappresenta proprio le situazioni in cui tutto viene a mancare. Non c'è più il terreno sotto i piedi. Al contempo, però, l'acqua è simbolo di vita, rinnova, fa fiorire. La trasformazione del mare in terra asciutta, allora, forse ci dice che c'è un amore, il mistero, la forza di cui parla Etty Hillesum, che trasforma il pericolo mortale in via di salvezza. La più grave minaccia può favorire un'intensa esperienza di vita. Il poeta tedesco Friedrich Hölderlin scriveva: «Dov'è il pericolo, cresce anche ciò che salva. Laddove tutto sembra finire, si spalancano nuove possibilità». Per questo bisogna educarsi a non evitare, non fuggire, ma abitare. In Estremo Oriente, nel XIII secolo, Eihei Dogen ripeteva ai suoi: «Fai un passo verso il vuoto, e il vuoto ti sosterrà». Mosè ha fatto un passo e il mare si è aperto. E questa è la fondamentale esperienza di trasformazione. Ciò che minaccia si muta in qualcosa che salva. La paura si tramuta in fiducia, il dubbio in speranza, il disorientamento in sicurezza, la schiavitù in libertà. Ma questa trasformazione può avvenire solo sul fondale del mare, cioè nella profondità della nostra angoscia, della nostra disperazione. Se vogliamo realizzare in pienezza la nostra vita, non possiamo non fare i conti con la parte umbratile di noi, il nostro inconscio, come Israele, che non passa sopra le onde, ma attraversa il fondale.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai

0: Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Yeah.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Bentrovati all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi a Per Orchestra parliamo di Haydn, delle sinfonie di Haydn, ma non di quelle più ascoltate, quelle un po' meno frequentate, quelle più giovanili, quelle scritte per una situazione molto particolare e soprattutto per un organico molto ristretto. Partiamo dalla numero 27 in Sol maggiore, una sinfonia composta nel decennio tra il 50 e il 59 del 1700, ovviamente, un periodo in cui Haydn aveva a disposizione meno di 20 esecutori, anzi parecchi meno, tra i 13 e i 16. E queste esecuzioni che noi proponiamo in questa trasmissione sono di carattere filologico, cioè vanno a riscoprire sia l'ampiezza dell'organico sia la prassi esecutiva, e quindi ci forniscono una immagine più veritiera di quello che deve essere stata la prima esecuzione assoluta di opere di un grandissimo compositore come Haydn. Questa numero 27 ha anche una storia un po' roccambolesca. Una copia della partitura è stata scoperta in Romania, a Sibiu, nel 1946, e ha stimolato il compositore Frank Kolkman, che nel 2007 ha scritto Passeggiate notturne in onore di Sibiu, includendo proprio citazioni da questa sinfonia. Il secondo movimento è descritto da Robbins London come un andante più italiano che se fosse stato scritto a Napoli o a Palermo. Ascoltiamolo quindi. I movimenti sono tre: allegro molto, andante siciliano, finale presto. L'Academy of Ancient Music è diretta da Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 27 di Haydn in Sol maggiore nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. E passiamo ora al numero 32 in Do maggiore, sempre di un periodo molto giovanile, soprattutto di un periodo in cui gli organici erano un po' ridotti. E questa numero 32 ha una data di composizione a tutt'oggi assolutamente incerta. La questione fondamentale è che comunque fa parte questa sinfonia di un periodo in cui Haydn scriveva per un'orchestra da camera. Quindi ascoltiamola, la sinfonia numero 32, che è in quattro movimenti: allegro molto, minuetto e trio, adagio ma non troppo, finale presto, sul podio dell'Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 32 di Haydn nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood. Passiamo ora a un nuovo ascolto, la sinfonia numero 37, anche questa in Do maggiore. Una di quelle sinfonie, come le altre che abbiamo ascoltato oggi, che sono molto poco eseguite, perché in realtà di Haydn per lungo tempo si sono eseguite sempre le stesse cose, sempre le stesse sinfonie, in particolare 9, forse per similitudine con il numero di sinfonie scritte da Beethoven. E a lungo Haydn è stato considerato un compositore allegro, superficiale, quando invece c'era molto di più da scoprire. Per questo stiamo proponendo un repertorio molto poco eseguito, molto poco conosciuto. Ascoltiamola allora la sinfonia numero 37 in Do maggiore in quattro movimenti: presto, minuetto e trio, andante, presto. Sul podio della Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 37 di Haydn, diretta da Christopher Hogwood sul podio della Academy of Ancient Music. E passiamo ora all'ultimo ascolto della puntata, la sinfonia numero 107 in Si bemolle maggiore. Essendo numerata come 107, sembra di fare un grosso balzo in avanti. In realtà non è così, anche questa sinfonia è del periodo che va dal 1757 al 1760 e è stata numerata con un numero così alto perché all'inizio era pensata come un quartetto d'archi, poi quindi è stata catalogata diversamente. Ora siamo alla sua catalogazione ufficiale, è una sinfonia del periodo comunque giovanile ma che ha un numero così elevato. E qual è la caratteristica di questo periodo? È il fatto che Haydn aveva a disposizione un numero di esecutori molto ridotto, meno di 20, e anche per questo queste sinfonie sono state sempre eseguite o da grandi orchestre, quindi andando contro l'idea che sottendeva il compositore, oppure non sono state proprio eseguite. Per questo vale la pena di ascoltarle, questa numero 107, che ha anche un sottotitolo Partita, è in tre movimenti, allegro, andante, allegro, molto. L'ascoltiamo diretta da Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 107 di Haydn, diretta da Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. Cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Dal Libro dei Proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna».
2: Una vida entregada a Dios es una vida feliz que se renueva cada día en la oración, en los sacramentos, en el encuentro con los hermanos y las hermanas que el Señor pone en nuestro camino.
1: Una vita donata a Dio è una vita felice che si rinnova ogni giorno nella preghiera, nei sacramenti e nell'incontro con i fratelli e le sorelle che il Signore mette nella nostra strada. Nella comunione dei cuori e nell'agire premuroso verso chi ha bisogno, si rinnovano i miracoli della carità. Perciò, se sentite che Cristo vi chiama alla sua sequela in una via di speciale consacrazione come sacerdoti, religiose, religiosi, non temete di mettervi sulle sue orme. Come Lui stesso ha assicurato, e anch'io con forza voglio dirvi qui oggi, riceverete 100 volte tanto e la vita eterna. Lasciamoci entusiasmare dalla bellezza dell'amore, facciamoci testimoni dell'amore che Gesù ci ha dato e insegnato. Testimoniamo ogni giorno che amare è bello, che le gioie più grandi in tutti gli ambienti vengono dal saper donare e dal donarsi, specialmente quando ci si china su chi è più bisognoso. La luce della carità coltivata nelle case e vissuta nella fede può davvero trasformare il mondo, anche nelle sue strutture e istituzioni, perché ogni persona vi trovi rispetto e nessuno sia dimenticato.
2: Proviene del saber dar y de entregarse, especialmente cuando servimos a los más necesitados. La luz de la caridad, cultivada en los hogares y vivida en la fe, puede transformar verdaderamente el mundo, incluso en sus estructuras e instituciones, para que cada persona se sienta respetada y nadie sea olvidado.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari amici, nella scorsa puntata ci siamo avvicinati decisamente alla soglia e siamo stati engolosinados, scriverebbe Teresa, cioè Teresa attraverso le sue parole ci ha fatto venire l'acquolina in bocca, ci ha detto e ci ha ricordato quale grande dignità ha l'anima, la persona, nella sua interezza, se appunto a Teresa è sovvenuta l'idea di un castello per poterla descrivere. Un castello non solo per la sua bellezza esteriore e per la preziosità, il mistero che contiene, ma soprattutto perché nella stanza centrale abita il suo re, abita colui che l'ha fatta, l'ha creata e l'ha redenta. Ma come si può fare per entrare in questo castello? Si tratta di iniziare quindi decisamente il viaggio. Lo abbiamo già fatto la scorsa volta con ciò che abbiamo introdotto, ma questa volta dobbiamo dire qualche cosa in più, aggiungere pezzi al percorso del nostro castello interiore. Qual è la porta per entrare in questo mondo? Teresa si stupisce per il fatto che se noi stessi siamo quel castello, per quale motivo dovremmo entrarci dentro? Ci siamo già. Eppure, scrive e sottolinea Teresa, c'è modo e modo di stare in questo castello, ovvero c'è modo e modo di percorrere questa vita, di stare in noi stessi, di vivere questa esistenza che ci è stata donata. C'è un modo per farlo da protagonisti, un modo per farlo da re, in qualche modo da degni figli di questo re, oppure un modo di farlo da schiavi, come da coloro cioè che passano senza soffermarsi sulla preziosità di questa intimità, l'interiorità personale e il rapporto con Dio. Chiaramente Teresa scommette su questa seconda intimità e su questo percorso e dà per scontato che chi si è messo all'ascolto anche questa sera, quest'oggi, sta cercando di capire un po' meglio quali siano i passi da dare. E Teresa in uno dei paragrafi di queste prime stanze del castello spiega che, per quanto io ne capisca, la porta per entrare in questo castello è l'orazione e la meditazione. Beh, sono parole che sembrano distinguere qualche cosa, ma nel testo immediatamente successivo Teresa spiega un po' che in realtà non vuole restringere il campo della preghiera, che è la porta per entrare dentro se stessi in questo viaggio immenso, meraviglioso. Non è una preghiera specifica, ma in qualche modo è la preghiera in se stessa, che poi venga declinata in vari modi da ciascuno di noi. Questo dipende dalla tappa di vita in cui ci si trova, dipende anche dallo stato di vita, dal tempo che ci si può dedicare. Una cosa sarà per un laico, altro per un religioso. Certo che a ciascuno è chiamato a varcare questa soglia. E Teresa dice, non è tanto importante la preghiera mentale, la preghiera vocale, come le preghiere ripetitive, litaniche, il rosario. L'importante è che in tutta questa preghiera ci sia la consapevolezza di chi sta pregando, che si sappia dove ci si trova, dinanzi a chi si stia in quel momento e soprattutto chi sono io che sto pregando. Perché a nulla vale lo stare in questo stato di preghiera e muovere molto le labbra, scrive ironicamente Teresa. Tante volte la nostra preghiera sarà accompagnata da riflessioni, da meditazioni assolutamente vaghe, un vero e proprio cinema che ci porta o ci strattona verso altri lidi. Ma sta di fatto che rimanere e tentare costantemente di rimanere in preghiera non deve confondersi però con l'abitudine di parlare con la maestà di Dio come con uno schiavo, scrive Teresa. Lo schiavo non perché abbia una bassa considerazione di sé, ma forse perché Dio stesso può diventare uno schiavo nei nostri confronti, o essere trattato come tale, cioè come uno che deve eseguire ordini. Così intesa questa parola di Teresa sarebbe veramente violenta. Noi trattiamo Dio come uno schiavo quando gli chiediamo, senza pensare se diciamo bene o male, se chiediamo una cosa legittima o meno, ma contenti di tirare fuori quello che ci viene alla mente, alle labbra, i pensieri così random, o per preghiere per averle imparate a memoria, averle recitate più volte. Ecco, puntini, puntini, Teresa stessa si stanca di declinare tutte queste forme che non sono preghiera. Tutto questo io non ritengo sia preghiera, scrive Teresa. Beh, benissimo, quindi qui c'è da asfaltare letteralmente tutto ciò che stavamo facendo per ripristinare, ricominciare in un modo nuovo, ricominciare con l'ABC. Abbiamo bisogno di entrare e di trovare una forma di preghiera nuova, nella quale è fondamentale la consapevolezza di chi siamo noi, la conoscenza di se stessi e anche la consapevolezza di chi è Dio, al quale ci rivolgiamo, che è un Dio che talvolta ci è stato consegnato in immagini antiche, immagini ricevute in eredità, ma che dobbiamo ancora scoprirlo. Non conosciamo ancora il suo vero volto, il volto rivelato a noi, che è un volto di salvezza, un volto di misericordia, è un volto che certamente ci corregge, ma con l'amabilità che magari non abbiamo sperimentato nella nostra vita. E che tollera con molta pazienza i nostri fuoripista, ma ci attende sempre per riprenderci per mano.

0: Una volta entrati attraverso la preghiera, ecco che si spalanca il secondo capitolo di queste prime stanze, si spalanca su un discorso molto importante, non è l'unico di questa ulteriore parte, ma è certamente importante e fondamentale. Perché? Perché prima di andare innanzi, scrive Teresa, devo veramente dirvi attenti all'ostacolo fondamentale di ogni cammino, che si presenta all'inizio, come nella prima settimana degli esercizi spirituali ignaziani, come in qualsiasi primo, secondo giorno della settimana di esercizi, come nelle prime ore, i primi giorni di deserto, di solitudine, nella quale andiamo a pregare e dopo un primo stormo di pensieri, anche positivi, e di pacificazione personale, perché usciamo dalle situazioni di stress, ci troviamo ad affrontare la realtà di noi stessi. Prima di andare innanzi, il problema non siamo noi, il problema non è Dio, ma il problema è il peccato, soprattutto il peccato mortale. Abbiamo un albero di vita piantato nelle stesse acque della vita che è Dio, scrive Teresa, e non possiamo comprendere mai fino in fondo quanto tutto questo si imbratti, come queste acque divengano fetide quando si vive in peccato mortale. Non vi sono tenebre così dense. Ed è una cosa che si fa fatica a comprendere, scrive Teresa nell'incedere del suo scritto, perché è come se Dio, rimanendo nel centro dell'anima, della persona, perché non verrà mai sfrattato da niente, neanche dalla nostra pessima volontà, neanche dalle nostre forme molto puerili di ripudio della sua presenza, tuttavia la persona non ne può godere più, non ne partecipa più, non ne sente più i frutti, perché è il peccato mortale una forma di negazione cosciente, consapevole, diretta, nella forma massima, se volete, che la cattiveria dell'uomo può concepire, negazione di Dio. Chi commette un peccato mortale, scrive Teresa, intende contentare non solamente se stesso, perché questo sarebbe una delle tante forme di ignoranza che consegnano l'uomo anche a un peccato grave, ma forse non mortale, ma il peccato mortale, scrive Teresa, è l'anima che vuole contentare il demonio e si mette a suo servizio. E il demonio, scrive Teresa, non è altro che tenebra. E dunque l'anima destinata ad essere luce, luce che irradia da questo re che è un sole divino al centro della persona, diventa invece tenebra con lui, diventa tenebra. Il peccato consentito e che rimane all'interno del cuore dell'uomo rende nero e rende oscuro ogni atto, ogni abito, scrive Teresa con un linguaggio un po' antico. Come se, per prendere un altro esempio che lei scrive, redige, da una fonte limpidissima, non sgorgano che limpidi ruscelli, così di un'anima in grazia, le sue opere riescono assai gradite agli occhi di Dio e degli uomini, perché procedono da quella fonte viva nella quale essa è piantata, come un albero, e fuor della quale non avrebbe né freschezza né fecondità. Quell'acqua la conserva, impedisce che inaridisca e le dà frutti saporosi, ma se l'anima abbandona di sua colpa per mettersi in un'altra acqua, che sono acque sudice e fetenti, non sgorgherebbe da lei che la stessa abominevole sporcizia. L'esempio della pianta è molto semplice, non c'è da andare più in là. Se sei piantato su una sorgente limpida, da te sgorgano frutti e opere come foglie e frutti, appunto, che provengono da quell'acqua limpida, da quella sono nutriti. Viceversa, la stessa pianta non darà che frutti già marci, o forse immaturi, o forse non darà nemmeno frutti, quando invece è posta sopra una fonte sudicia fetente, acque ribollenti, acque stagnanti, acque senza ossigeno. Quindi supponete, arriva fino al punto chiave, se volete, nella descrizione di quest'anima in peccato mortale. Supponete un cristallo esposto ai raggi del sole, ravvolto in un panno molto nero. Il sole dardeggerà sulla stoffa, ma il cristallo non ne verrà illuminato. Il cristallo è un diamante, tersissimo, tersissimo e meraviglioso. Solo chi ha visto un diamante dal vivo, può dirci, o qualcuno che è specializzato in gemme preziose, può dirci quale sia la lucentezza, che emana un cristallo, che riesce a rifrangere in una forma pura, quanto più è puro lui. Ma veramente, se questo cristallo esposto ai raggi del sole fosse semplicemente privato di questa luce, che dardeggia dal di dentro, secondo l'immagine del castello, allora basta semplicemente un panno nero, completamente opaco, messo intorno a questa gemma, e allora non c'è più luce che potrà essere visibile e non si potrà godere, gustare di questa presenza iperluminosa. È qui che Teresa interviene con anime redente dal sangue di Gesù Cristo, aprite gli occhi, abbiate pietà di voi stesse. Com'è possibile che, persuase di questa verità, non procuriate di togliere questo telo nero, la pece che copre questo cristallo? Com'è possibile? Com'è possibile che amiate stare in questa bassezza, in questa tenebra? Quando siete stati creati per la luce e solo attraverso quella luce potete ritrovare la vostra stessa bellezza, di cui gli altri anche saranno testimoni e vi rimanderanno. È un'espressione di Teresa che è al colmo dello stupore e anche al colmo della disperazione. È molto interessante che Teresa ponga questo testo molto importante all'inizio del castello. Perché mi fa pensare un po' al target, se volete, di un'opera del genere. Cioè a Teresa gli interessa scrivere, e lo fa certamente per le sue consorelle, per i confratelli, per i suoi teologi, per i confessori, per le persone, se volete, del settore, no? E senza illudersi che anche tra di loro ci siano persone che sono veramente votate alla tenebra del peccato. Però la cosa più importante non è lo stato di vita di coloro che la ascoltano e la leggono. La cosa più importante è la persona in qualsiasi condizione di vita viva. È a lei che si rivolge per dirle: anima, sei stata creata per queste altezze, perché ancora pascoli in zone aride, con acque fetide? Perché ti sei chinata e ti sei lasciata andare così in basso? Allora, ecco che termina con un invito forte e determinato verso la fine di questo capitolo delle prime stanze del castello. Il proprio conoscimento. Conoscere se stessi e diagnosticare, anche un po' autodiagnosticare, dell'essere in peccato e del fatto che queste acque marce dentro se stessi imputridiscano e diventano malodoranti, anche se noi non ce ne accorgiamo perché stiamo dentro, hanno bisogno di essere aiutate e di essere svelate completamente dalla conoscenza di sé. O proprio conoscimento, il proprio conoscimento, la conoscenza di sé. Intendetemi bene, figliuole, esso è tanto necessario che le stesse anime ammesse da Dio nel suo medesimo appartamento nel castello non devono mai trascurarlo, mai, nonostante siano giunte tanto in alto. Del resto, non potrebbero trascurarlo neppure volendolo, perché è proprio dell'umiltà fabbricare come ape nell'alveare quel miele senza del quale tutto è perduto. Ma come l'ape non lascia di succhiare i fiori, così l'anima, la quale, pur addestrandosi nel proprio conoscimento, deve di tanto in tanto innalzarsi a considerare la grandezza e la maestà di Dio. In ciò scoprirà la propria miseria meglio che rimanendo in se stessa, e sarà meno infastidita dagli animaletti immondi che entrano nelle prime stanze del castello, dove ci si esercita nel proprio conoscimento. Tuttavia, è sempre una grande grazia di Dio saperci in esso esercitare, benché, come suol dirsi, vi si possa mancare per eccesso o per difetto, insomma, credetemi. Lavoreremo assai più virtuosamente con l'aiuto di Dio che con il rimanere attaccati alla nostra miseria. Buon cammino nel castello a tutti, alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, concerti per violino e orchestra, in Do maggiore opera 3 numero 2, in Sol maggiore opera 8 numero 11. Miroslav Vilimets al violino. Orchestra Sinfonica della Radio di Pilsen dirige František Preisler Jr.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, concerti per violino e orchestra, in Do maggiore opera 3 numero 2, in Sol maggiore opera 8 numero 11, Miroslav Vilimets al violino, František Preissler Jr. ha diretto l'Orchestra Sinfonica della Radio di Pilsen. E per concludere Leo Kottke alla chitarra a 12 corde.

Avete ascoltato musica con Leo Kottke alla chitarra a 12 corde. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Tomás Luis de Victoria Missa trae me post te. Coro della cattedrale di Westminster, maestro del coro James O'Donnell.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Tomás Luis de Victoria Missa trae me post te. Coro della Cattedrale di Westminster ha diretto James O'Donnell. Per la rubrica solo e orchestra ascoltiamo di Baldassarre Galuppi l'integrale dei concerti per clavicembalo e orchestra, prima parte, in re maggiore, in do maggiore, in mi bemolle maggiore, in sol maggiore. Rita Peiretti al clavicembalo dirige l'Accademia dei Solinghi.